0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Che bello, domani mi sveglio e non vado al lavoro. Ho preso riposo perché

0: Ah, che bello. Domani mi sveglio e mi taglio le vene. Molto meglio per tutti. Io mi levo il pensiero e anche all'INPS gli conviene. Nella tomba mi porto l'iPhone e l'iPad. Se vi serve qualcosa, mandate un WhatsApp. Giocherò a Candy Crush se ogni tanto vi va. Ebbene accetta una vita.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

sopra i cieli, in fondo al mare, in mezzo al blu. Disperati intellettuali, vitelloni, poi ci girano i coglioni, colpa della società. Poi concerti uni

0: so sia le stelle che a colpirle sembra che splendono di più. E le nostre auto parcheggiate poi spariscono nel nulla o diventano grandi più di BMW. Disperati intellettuali ubriaconi, poi ci girano i coglioni colpa della società, budellottismo.
1: Radio Rock Italia.
2: Lo so che non sei d'accordo, però lavorare è tutto, testa bassa, pedalare, sempre focalizzato e ce la fai poi.

0: Si ribeccarono qualche anno dopo, entrambi sbronzi dopo una festa, nella provincia dove erano nati, sempre la stessa, sempre la stessa. E tutte e due volevano parlare, ma intorno c'era così tanta gente che per paura di restarci male fecero entrambi finta di niente.
1: Radio Rock Italia.

costretto a consegnargli tutto, case, lavoro, amici. E fu allora che decise di andarsi a mettere al nudo, costretto dagli altri.

0: stasera.
1: Sei su Radio Rock Italia.
2: Vecchione, vecchione. Già il nome che hai avuto in sorte, vecchione, ma non ti dice niente. E continui a rubarmi giorno dopo giorno, anno dopo anno. E io concederti di questi anni. E sai perché? Ogni anno che passa mi piace vedere la tua faccia da viaggiatore di commercio che ha scoperto al casello che c'è lo sciopero e non si paga. E fa la faccia seria, ma dentro la ride.
3: E non mi dire più niente, sì lo so, che ti ho fregato sugli anni, se lo so.

0: Vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Per continuare poi.

Ho capito che un vincitore vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me. Potevo fare

bisogno d'amore, per Dio.

certe volte son dei capi orrendi che a nessuno li rivendi. Fossi figo, tutti i giorni sarei in palestra. Fossi figo, starei ignudo alla finestra. Fossi figo, sarei

0: guardi, per me non c'è una, se c'era la pena di morte da darla a quelli che vanno in giro a fare lasciamo, cioè, per non usare le robe a fare i bisognini per terra, che uno esce, che ha lavorato tutto il giorno, che è in giro a far ballare i piedi, e si trova lì e si trova il regalino del signor dell'Italia, dell'ante della Rovere, del Savoia, che Galcagnoli, e io ciacche dentro nel suo, scusa, negli escrementi, scusate perché le cose vanno dette, negli escrementi.
1: Radio Rock Italia.

con me la mia guerra civile. Anche se a pensarci bene la cedo volentieri a qualcun altro. Io porterò via con

via con me il sorriso di mia madre. Anche se a dire il vero ho visto nei suoi occhi solo una gran paura. Porto via con me ricordi che non passano mai. Dimenticare non sarebbe male. Porto via con me così

96 su Radio Rock Italia.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Il mercato musicale mi ha chiesto di fare qualcosa di più commerciale.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Spero che ti possa tagliare con un foglio mentre firmi per la casa nuova, e che la penna si rompa e ti sporchi il vestito che ti toglie un altro ogni sera.

bene o male, le aspettative, la vita rituale, dormire troppo, non lavorare, sentirsi fortunati, la bolla occidentale e il coraggio che ci vuole nell'ultimo respiro più profondo prima di spiccare il volo e non riuscirsi a bastare, non riuscirsi a bastare.

Peccati, Fausto. Stasera ce ne andremo in giro per le vie del centro, allegri come vecchi bonzi ubriachi, consapevoli che il peso del mondo è un peso d'amore.

prima luce d'agosto. Baratteremo le nostre visioni con una poltrona in prima fila. Ascolteremo il respiro della terra, gli ingressi.

visto le menti migliori della mia generazione mendicare una presenza al varietà del sabato sera, il loro aspetto trasgressivo, il loro pallore, si sposava alla perfezione.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: Radio Rock Italia.
1: Sopravvissuti a troppi sorrisi avuti, troppe volte senza un perché. Sopravvissuti alle nostre domande, che son grosse, son tante, spesso ridicole. Sopravvissuti e sopravviventi così, e adesso è qui.

0: Radio Rock Italia.
1: E di colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa.

0: Rock Sport.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Sei su Radio Rock Italia.

mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa, prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle,

quando la prenderò, come fa il vento alla schiena, e se lo sa mio padre, dovrò cambiar paese. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera. Mastica e sputa, prima che faccia

notte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le

va tutto sto film? Io c'ho mano un fiore e tu mi guardi così. La graffi come una cattaccia in cattività. Mentre io sto qui che te darei la vita. Mi voglio innamorare senza paura. Non sto qui a darti un'altra pregatura. Voglio averci in testa un pensiero solo. Che non è un letto, no. Ma un amore. Un amore vero.

0: nascono le stracci.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
2: Rock Spot. Essence Air Master, lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: giù dalle brande. Risvegli bruschi, ma non troppo.
1: Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno a tutti, sono le 7 precise, puntuali come orologi svizzeri. Iniziano le trasmissioni in diretta di Radio Rock Italia. Io sono Marco Bosco. Sì, ho l'ingrato compito di tirarvi giù dalle brande. Sveglia! Come lo faccio? Lo faccio alternando così, schiaffoni, entrate a gamba tesa, con i tacchetti esposti, come dicono quelli bravi, ma anche a carezzine col guanto di velluto sulle 5 righe del pentagramma.

ma voglio una pelle splendida. E chi non la vuole una pelle splendida? Anche se, insomma, come dire, la passione per la tintarella spesso fa effetti deleteri, eh sì, perché si vedono sempre spesso persone con queste pelli un po' consumate, un po' ciancicate dal sole. Bisogna sempre coprirsi, mettersi le protezioni. E poi tutte le mattine io vi racconto sull'intensità solare, per cui non avete alibi, bisogna avere la pelle splendida, farsi una skin care. Ma va, 7-5, l'amante, come volevi essere?

0: Un'altra giornata di bel tempo, che bello, il sole è sorto alle 5:38, sì, e tramonterà alle 20:33, mentre la luna si leverà alle 17:06 e calerà stanotte alle 3:15. Trattasi di luna gibbosa crescente, Forza, forza, sveglia!
1: Nella tana del granchio c'è una canzone. Ho posato i miei vestiti al sole. Ti ho vista piangere dietro le mie parole.

E salutiamo anche Brash con la tana del granchio. Sveglia, sveglia. Allora, questa è giù dalle brande, dalle 7 alle 10, come tutte le mattine. A Roma, oggi sarà una giornata caratterizzata da soleggiamento diffuso e caldo. Quanto mi piace. Temperature, attenzione, comprese tra i 19 e i 32 gradi. Insomma, si sta bene, eh? Oggi ombrelli nei cassetti.

Alle 7:14 qui su Radio Rock Italia, Bull Brigade, il fuoco non si è spento. Allora, entriamo un po' nel dettaglio. Avremo bel tempo al mattino, bel tempo al mattino, sole caldo al pomeriggio e assenza di nubi alla sera. Ce lo dice il meteorologo di oggi, che è il dottor Antonio Sanò, che porta buone notizie, molto buone. Sì, sì.

0: Rock Sport.
1: D'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
3: Questo è
4: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.
5: E allora, se i risvegli sono bruschi, ma non troppo, iniziamo un bel viaggio con i CSI.
4: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Cadono di vertigine i CSI in viaggio. Allora, durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle 14, e attenzione perché vi anticipo già che alle 14 ci sarà anche l'intensità solare più alta, è importante, eh? Comunque, la temperatura più alta sarà alle 14 e si registreranno 32 gradi. La minima ce la siamo lasciata alle spalle, è stata registrata alle 6, ben 19 gradi. Wow, come si sta? Come si sta?

Alessandro, che ricaccio, ricaccione, la ragazza dai quartieri alti. Avete mai avuto una ragazza dai quartieri alti? Fatevelo dire da chi vive da anni ormai nella bella borgata di Centocelle. Che meraviglia, i quartieri bassi, sì, ci piacciono. Allora, i venti saranno al mattino deboli, provenienti da sud-ovest, con intensità tra i 4 e gli 11 km orari. Al pomeriggio moderati da ovest-sud-ovest, tra i 14 e i 30, deboli da sud-ovest. Alla sera, intensità tra gli 8 e i 18, sud-ovest-sud-ovest.

Cadei The Roser. Allora, il vento da sud-ovest è detto libeccio, nella patente nautica. Allora, l'intensità solare, attenzione, l'intensità solare più alta sarà alle 14, ve l'avevo anticipato. Il valore UV è 8, che corrispondono a 937 watt su metro quadro, e la qualità dell'aria è discreta. Ah, Bobby Joe Longs.

Rivoglio il treno speciale a Tiburtina. L'idea della sola trasferta come avvenire, eh? I primi cori alla stazione Caffè Borghetti. Mamma mia, io non sono di fede giallorossa, ma comunque conosco a menadito le emozioni delle trasferte, anche perché per quanto mi riguarda la trasferta era sempre una trasferta, anche quando la mia squadra del cuore gioca in casa è sempre trasferta. Io tifo Inter, lo sapete, insomma, per cui abitando a Roma ogni partita era trasferta, per cui di macchine, pullman e treni me ne intendo, ho visto gente con le lacrime agli occhi al gol del Faraone a Verona. Mi rendo conto, noi stiamo vivendo un momento di gloria, dopo che l'anno scorso fu una Caporetto con tre obiettivi tutti e tre falliti proprio sulla linea del traguardo. Quest'anno il dio pallone ci ha restituito gioie con gli interessi, soprattutto perché l'altra parte di Milano si lecca ferite, ferite, ferite. Bud Spencer Blues Explosion.

Bud Spencer Blues Explosion con E tu, eh? E voi? E voi? Allora, c'è un grande caldo, eh? Sto leggendo una intervista al nostro meteorologo, il dottor Tedici, al quale si chiede: siamo per raggiungere l'apice di questa ondata di calore assolutamente fuori stagione. Quali saranno le temperature massime e le aree più colpite? Tedici ci dice: nelle prossime ore toccheremo i 36 gradi in città come Pavia, Piacenza, Cremona e Modena. 36, eh? Subito dietro una striscia rovente di 35 gradi abbraccerà gran parte della pianura padana, da Torino fino a Bologna. Parliamo di un'anomalia termica estrema. Tutto il nord Italia si ritroverà con ben 8-9 gradi oltre le medie tipiche di fine maggio. Quindi attenzione, c'è AFA. A voi.

meraviglioso questo featuring con Tony Hadley, il vocalist, il leader degli Spandau Ballet, che ha duettato con Caparezza, tra l'altro un video fighissimo, loro stanno sul camion. Allora, dicono, ha fatto un paragone storico molto d'impatto per descrivere la situazione attuale. Quanto sta cambiando il nostro clima? E Tedici dice: il clima italiano è letteralmente stravolto e la mutazione è rapidissima. Per rendere l'idea in modo semplice, oggi Milano sperimenta il clima che aveva Roma soltanto 10 anni fa. Roma a sua volta registra attualmente le stesse condizioni climatiche tipiche di alcune zone della Sicilia della fine del secolo scorso. Insomma, c'è un rovesciamento tra sud e nord pazzesco.

0: Rock Sport.
1: Cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: State ascoltando
6: Giù dalle brande.
5: Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
7: È arrivato il momento della novità. Eh sì, il nuovo EP di Primogenito. È un ragazzo della periferia est di Roma. Lui si chiama Gabriele Tosti. Il pezzo si intitola Problemi di cuore, problemi di culo.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: archiviamo velocemente i problemi di emorroidi di questo ragazzo, di questo primogenito. Chissà, magari gli altri fratelli non li hanno. Allora, chiedono al meteorologo di turno: dopo questo picco assoluto, l'arrivo di qualche temporale farà scendere i termometri? Sarà finalmente un sollievo? Purtroppo no, si tratterà di una vera e propria trappola. Attenzione alle trappole. Le massime caleranno fisiologicamente sui 32-34 gradi, ma i temporali scaricheranno un'enorme quantità di umidità nei bassi strati. L'aumento dell'afa farà impennare la temperatura percepita dal nostro corpo, condannandoci ad altre giornate opprimenti e, udite udite, a notti tropicali. Io stanotte ho dormito con la finestra aperta. Voi direte: sti cazzi. Eh no, ma ve lo volevo dire così.
1: Senti che musica c'è,
2: Madonna santa.
1: Ma lo sapevi che

0: musica c'è? Madonna santa.
1: Allora, a proposito di instabilità, dove si concentreranno i temporali più forti innescati da questo scontro termico? E lui dice: l'abbondante energia termica accumulata in questi giorni si trasformerà in temporali pomeridiani localmente intensi. Giovedì, quindi domani, saranno più probabili al nord-est, a ridosso dei rilievi, e al centro, tra bassa Toscana e Lazio. Eccoci qua. Venerdì l'instabilità con tuoni, fulmini e saette, colpi di vento, si accanirà proprio su quell'attuale triangolo del caldo estremo compreso fra Lombardia, Emilia e Basso Veneto. Quindi insomma attenzione, perché domani temporaleggerà, eh? Calcutta!

Imparare a camminare, sì. Allora, andiamo a chiudere questa parentesi di intervista con il meteorologo e gli chiediamo cosa dobbiamo aspettarci per il ponte del 2 giugno e per le prime settimane d'estate. Si può già pensare alle vacanze? E te dici, ci dice, per il ponte della festa della Repubblica la dinamica sarà dettata da una triade quotidiana. Attenzione alla triade, perché dopo la triade sacra, dopo Moggi, Giraudo e Bettega, c'è pure sole pieno al mattino, temporali pomeridiani e di nuovo sereno alla sera. Anche a giugno le proiezioni indicano temperature costantemente sopra la media e precipitazioni scarse. Le vacanze possono assolutamente iniziare, ma con due raccomandazioni. Attenzione, due. La prima, occhio ai temporali improvvisi. Due, proteggetevi sempre dai colpi di sole e di calore. E questo ve l'ho sempre detto anche io, che non ci capisco una mazza.

salutiamo anche Cigno e il suo post-capitalismo. E passiamo alle notizie, quelle importanti. Ragazzi, Fedez cambia casa, lascia l'attico con la sala giochi e si prepara a diventare nuovamente padre. Sono cose importanti. Tra l'altro sto vedendo una foto che lui aveva così spoilerato sulle sue pagine social. C'ha anche il flipper, ma un flipper vero, no? Il flipper giocattolo, un flipper vero della Williams. Tanta roba, parliamo di Fedez.

fegato spappolato. Allora, il rapper trasloca. Fino a poche settimane fa, quella stanza che si vede in foto ospitava una sala giochi con tanto di flipper e cabinati vintage. Adesso è piena di scatoloni. Fedez e Julia Oenegger traslocano. E sti cazzi ce lo vogliamo mettere. A dare la notizia è stato proprio lui, che ha postato un'immagine su Instagram. Nella foto si vede la compagna incinta, seduta per terra, tra un cumulo di scatoloni di cartone. E il trasloco è sempre un problema.

Cacio Soul 8:06. Allora, il secondo trasloco di Fedez. La coppia aspetta un bambino e lascia così l'attico di Piazza Castello a Milano, dove Fedez si era trasferito dopo la separazione da Chiara Ferragni. Facciamoci un po' gli affari degli altri. La ex invece è rimasta a vivere nella casa di City Life, poverina, così uno sgabuzzino, un appartamentino così, un bilocale, con i figli Leone e Vittoria e con il cane Paloma. Nell'attico che affaccia sul castello Sforzesco, Fedez si era trasferito inizialmente da solo con il suo cane. Sapete come si chiama il cane di Fedez? Silvio. Cane Silvio. Dopo un breve periodo passato in un altro appartamento, nella grande sala era stata allestita un'area per i cabinati ed i giochi. Si vede, c'è un sacco di roba. Poi è arrivata la nuova fidanzata e poi il nuovo cane Maurizio. E a breve arriverà anche il terzo figlio, che secondo alcune indiscrezioni non confermate dovrebbe essere un maschio. Siamo tutti in attesa di sapere il nome di battesimo di questo pargolo.

massimo riserbo sulla nuova casa in cui Fedez e Julia Oenegger si trasferiranno. E beh, c'è riserbo, giustamente, anche se il rapper aveva spoilerato una immagine un mese fa sui social. Nella storia si vedeva una grande stanza in ristrutturazione con una grande vetrata, però un po' poco. In primo piano i due cani che giocavano. A giudicare dagli scatoloni della foto pubblicata appunto ieri, il trasloco nel nuovo appartamento in via di ristrutturazione sembra imminente. Il figlio d'altronde dovrebbe nascere tra poche settimane, insomma a luglio, secondo le indiscrezioni.

0: indiscrezioni. Ma lei sarà anche incinta, ma veramente se lo porta bene, perché mi sembra proprio filiforme, magrissima. E va bene, va bene. Allora, quindi staremo in attesa di sapere, anche perché al di là di tutto è lui che pubblica, quindi non resta, come si suol dire, che prenderne atto. Vediamo dove vanno a stare. Questa vetrata ha sicuramente creato un po' di prurito verso i fans e anche verso quelli che, insomma, si fanno sempre gli affari degli altri, esattamente come abbiamo fatto noi stamattina. Wow!
1: Terremoto!

0: omertà.
1: Rock Spot. Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
8: Salve.
6: Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Questo è
12: Giù dalle brande.
13: Risvegli bruschi,
14: ma non troppo.
15: 8 e 17, Luca Carboni è il nostro classico, perché ci vuole un fisico bestiale, eh?
16: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: perché siamo barche in mezzo al mare.
1: Allora, prendo spunto dal fisico bestiale di carboniana memoria, perché a Roma ieri è successa una cosa che è finita, insomma, su diversi siti locali e non. C'era un autobus che era bloccato da un'auto parcheggiata un po', diciamo, in sosta selvaggia, direbbe qualcuno, in una sosta normalissima per la romanità, e insomma i turisti, i passanti, le persone che si sono accorte di questo problema l'hanno presa e l'hanno sollevata a mani nude. E in questo senso ci vuole un fisico bestiale. Si tratta di un vero caso di rimozione fai da te, e che ha permesso al mezzo pubblico di passare. E nello stesso punto una suora si è messa a dirigere il traffico. Mi sto inventando tutto? No, è successo a Roma ieri in via dei Querceti.

Brescia Inferno, i Cara Calma a Radio Rock Italia alle 8 passate da 24 minuti. Allora, l'autobus non riesce a passare perché c'è un'auto messa male. Tocca ai cittadini e ai turisti rimboccarsi le maniche e farsi avanti e darsi da fare per sbloccare questa situazione. È successo a Roma ieri in via dei Querceti, cioè tra la via dei Querceti e via di San Giovanni in Laterano, quindi insomma abbastanza in centro. Nello stesso punto, a novembre scorso, una suora era stata costretta a dirigere il traffico. Questa volta l'ostacolo era un'automobile e i protagonisti, un gruppo di turisti. Senza battere ciglio, hanno dato una mano all'autobus del trasporto pubblico spostando il mezzo e facendogli largo. C'è anche un bellissimo video che, insomma, mostra questi così passanti, turisti o meno, insomma, anche residenti. Qualche residente si è messo lì, insomma... E alla fine, insomma, centimetro per centimetro, l'autobus ha detto: ok, adesso ci passo. E poi lì c'è stata un'ovazione generale. Uaah!

No, a dire la verità non è alle porte, ma non vorrei contraddire Andrea, ancora c'è tempo per novembre. Comunque, ritornando al discorso della scena che è stata così immortalata da diversi video che stanno sui social di questi giovanotti che tirano via la macchina, la vicenda è stata anche denunciata da Francesco Carpano, consigliere capitolino in quota Forza Italia. Lui dice: il blocco della linea ATAC 85, che si ripete una volta a settimana, in assenza di Suor Emilia, la suora vigilessa, siamo alla follia. Stavolta è stato sventato da un gruppo di volenterosi turisti che hanno sollevato un'auto in divieto di sosta, ma è stato un ennesimo stress per chi era in zona, l'ennesima figuraccia agli occhi di chi viene a visitare la nostra città e l'ennesima prova dell'arroganza di un'amministrazione che, invece di decentrare poteri e risorse ai municipi per governare il territorio, concentra tutto il potere sul Campidoglio, con buona pace del buon governo. Ora, al di là dello spot più o meno politico, mi fa abbastanza specie sentire di uno che, insomma, un consigliere che dice: in assenza di Suor Emilia, la suora vigilessa. Ma veramente abbiamo bisogno che una suora si metta lì motu proprio a dirigere il traffico in una specie di gomito dove evidentemente le macchine parcheggiando danno fastidio alle svolte dei pullman? Ma siamo alla follia.

Abbiamo abbassato un po' i toni, ci stava. Insomma, tremate, tremate, le cornacchie sono tornate, eh? Successo l'altro ieri a Ostia, madre e figlia aggredite dagli uccelli. Le due malcapitate stavano passeggiando in pineta, come in un film di Hitchcock, eh? Attenzione. Marta sui tubi, Marta sui tubi, ora ne parliamo.

Marta sui tubi con Vorrei. Allora, siamo a Ostia, ok? Sono passate da poco le 13.45 e due persone, due malcapitate potremmo dire, stavano passeggiando nell'area verde alle spalle dell'abitato, nella zona di Via dei Promontori, del tutto ignare di quello che di lì a poco sarebbe accaduto. Il loro sguardo è stato catturato da un piccolo esemplare di uccello fermo sullo sterrato. Si trattava di una piccola cornacchia, probabilmente era caduta dal nido. Forse era ferita. Si muoveva, dice una delle donne, ma non riusciva a alzarsi, a spiccare il volo. E così hanno provato a chiamare la Lipu, ma...

Allora, vi stavo dicendo, vedono questo piccolo esemplare di cornacchia che fa fatica insomma a volare. Che fanno? Provano a chiamare la LIPU, la Lega Italiana Protezione Uccelli, quindi insomma un istinto e un intento nobilissimo per chiedere aiuto e per vedere insomma se riuscissero a portare l'animale nella loro sede e farlo curare. Ma proprio in quel momento, dal nulla, sono piombate in picchiata su di loro due grandi cornacchie. Probabilmente istinto di protezione verso la piccola, chi lo sa? Beh, ci sta. Dice, erano aggressive, racconta ancora la figlia. Ci hanno attaccato alla testa con i loro artigli e con il becco, causandoci delle ferite. Le donne hanno urlato e sono corse via nel tentativo di scappare, ma le cornacchie hanno continuato a inseguirle. Si sono salvate riuscendo a raggiungere la loro macchina e a ripararsi dentro.

come, dici a me, gli occhi del tuo ex. In che senso, scusa? Beh, non me l'aveva mai detto nessuno. Sì, va bene, parliamo.

0: 78 sa di felicità.
1: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: State ascoltando
10: Giù dalle brande.
9: Risvegli bruschi,
10: ma non troppo.
11: Sveglia, sveglia, c'è la novità. Ce ne andiamo a Milano, c'è Greta Elisa Ravelli Rampoldi, ma meglio conosciuta come Greta Grida. Questa è Peggio di me.
9: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

di me, Greta Grida, la novità alle 8:50. Allora, ma perché sono state attaccate queste due donne? Allora, prende la parola Carla Rocchi, che è la presidentessa dell'EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, che spiega: gli uccelli attaccano così quando devono difendere dei nidi, quando devono difendere i loro cuccioli. La regola principale che noi diamo sempre è di non toccare i cuccioli, perché altrimenti i genitori attaccano e poi, se sentono un odore diverso sui cuccioli, li abbandonano. Attenzione, interessante questa cosa. Anche la LIPU poi è intervenuta sul caso per fare chiarezza e disinnescare allarmismi. Vediamo che cosa ha detto. Fess-

speranza né paura, Bachi da pietra. Allora, la Lippo è intervenuta, insomma, per fare chiarezza e disinnescare inutili allarmismi, contestualizzando i comportamenti degli animali e fornendo suggerimenti utili a una pacifica coesistenza. Quello che viene comunemente percepito come un attacco è in realtà un comportamento di stretta difesa della prole. Questo era abbastanza evidente anche a me, che non sono, insomma, uno studioso né tantomeno un, come si dice, un ornitologo, legato a precise fasi del ciclo riproduttivo. Chi parla? Parla Marco Dinetti, responsabile ecologia urbana della Lipu. Nel caso della cornacchia grigia, questo atteggiamento protettivo può manifestarsi in alcuni casi già durante la cova e nel periodo di permanenza dei nidiacei nel nido, quindi ancor prima della loro dispersione. Poi successivamente subentra la fase delicata di involo. Poveretto, probabilmente questo piccolo cornacchietto,

volo via, no? Neanche a farlo apposta. Stiamo parlando proprio di volatili. Ora, chiaramente il banco usava questa espressione in senso metaforico, però parliamo, torniamo a parlare del cornacchietto. Che cosa stava succedendo? Probabilmente questa era la delicata fase di involo, che è comune anche ad altre specie, come per esempio il gabbiano reale, no? Cioè, funziona così: i giovani cuccioli lasciano il nido pur non essendo ancora dei provetti volatori, trascorrendo alcuni giorni a terra o su rami bassi, costantemente vigilati da lontano e nutriti dai genitori. In questi frangenti, che succede? Che se un essere umano o un animale domestico si avvicina troppo al nido o al piccolo che sta facendo, insomma, le sue prove di volo, anche se mosso dalle migliori intenzioni di soccorso, come nel caso di queste due giovani donne, i genitori, che monitorano tutto dall'alto, possono percepire la presenza come una minaccia diretta ed attivare strategie di dissuasione per allontanare l'intruso, che è esattamente quello che è successo a Ostia.

0: è proprio una gran bella corsa si sono fatte queste due signore. La Lipu comunque tende a rassicurare, anche per insomma l'allarme poi si diffonde a macchia d'olio, tende a rassicurare i cittadini sulla natura strettamente transitoria di questi comportamenti e spiegano: non si tratta di una ritrovata aggressività della specie, cioè le cornacchie sempre quelle sono, ma è una reazione temporanea legata esclusivamente a un periodo limitato della vita degli uccelli. Insomma, le prove di volo, lo svezzamento, è tutto assolutamente naturale. Stiamo calmi.
1: Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

Insomma, questi atteggiamenti protettivi, dice sempre la Lipus, compaiono spontaneamente con il progredire della primavera e l'avanzare dell'estate, non appena quindi i giovani, i cuccioli, completano lo sviluppo delle penne remiganti, imparano a volare con destrezza e diventano totalmente indipendenti dai genitori, solitamente nel giro di 2-3 settimane dall'involo. Quindi insomma, poverette, queste due non lo sapevano, l'hanno visto lì che faceva fatica, ha detto poverino aiutiamole, sbadabam.

festa. Fossi figo, indosserei i vestiti trendy. Certe volte son dei capi orrendi che a nessuno li rivendi. Fossi figo, tutti i giorni sarei in palestra. Fossi figo, starei ignudo alla finestra. Fossi figo,

0: guardi, per me non c'è una... se c'era la pena di morte da darla a quelli che vanno in giro a fare lasciamo, cioè, per non usare le robe a fare i bisognini per terra, che uno esce, che ha lavorato tutto il giorno, che è in giro a far ballare i piedi, e si trova lì e si trova il regalino del signor Taddeitali dell'ante della Rovere del Savoia, che Galcagnoli, e io ciac dentro negli escrementi, scusate, perché le cose van dette
1: negli escrementi, escrementi. Allora, siamo vicini al break, andiamo a chiudere. Allora, in generale, dice, queste azioni raramente sfociano in aggressioni vere e proprie nei confronti degli esseri umani. La LIPU desidera inoltre ridimensionare la portata di questi eventi attraverso i dati dei centri di recupero. I casi di ferite dirette causate dal becco o dagli artigli sono molto rari. La tattica della cornacchia è principalmente psicologica. Compie parate aeree ravvicinati, i cosiddetti finti attacchi o dive bombing, accompagnati da forti vocalizzazioni per spaventare il potenziale predatore. Poverette, non fanno del male. Le statistiche evidenziano che la stragrande maggioranza delle persone che poi vanno a farsi medicare non ha subito lesioni dirette dal becco dell'uccello, ma è caduta a terra a causa dello spavento provocato dal volo ravvicinato. Rock Spot.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Questo è
8: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
7: ma non troppo.
9: Ultimo passaggio per il classico in questa mia conduzione di mercoledì 27 maggio. C'è Caparezza.
8: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Vieni a ballare in Puglia, Caparezza, alle 9:21 qui a Radio Rock Italia. Allora, anche la Lipu dà dei suggerimenti, dei consigli per così stare sicuri ed evitare situazioni di difficoltà con la fauna urbana. E quindi le poche e semplici regole, eccole qua. Non toccare i piccoli sani. Se il nidiaceo è a terra, coperto di penne, non è ferito ed è in un luogo sicuro, per esempio un'area verde, non va assolutamente raccolto. Cioè, tenetevi le manine in tasca. I genitori sono sicuramente vicini e stanno badando a lui. Spostarlo significa sottrarlo alle cure parentali. Quindi mantenete le distanze e allontanatevi. Se si avverte un forte gracidare d'allarme, significa che siamo andati troppo vicini. Quindi via. È sufficiente allontanarsi di pochi metri con calma, senza correre e senza agitarsi in maniera scomposta, capito? Quindi fatevi gli affaracci vostri, perché è tutto sotto controllo.

0: Arsi, se abbiamo il cane, i cani, soprattutto nelle aree verdi, nei parchi, insomma, andrebbero tenuti al guinzaglio in situazioni di questo tipo. Perché? Perché la loro naturale curiosità viene vista dalle cornacchie come una minaccia letale per i pulcini, innescando reazioni difensive molto più accese di quelle di cui abbiamo parlato finora. Qualora il passaggio in una determinata area sotto sorveglianza fosse inevitabile, è possibile schermarsi semplicemente aprendo un ombrello possibilmente colorato. Ora, non è che tutti vanno in giro con l'ombrello colorato nelle giornate di sole, vabbè, comunque, o indossando un caschetto protettivo, il casco anticornacchia, oppure sollevando una borsa come si vede nei film degli anni 40, o una giacca sopra la testa per neutralizzare i voli radenti. Ah, pensavo volessero dare una borsettata.
1: Per

bello questo finale, è tutto, tutto tastiere. Baudelaire, Baustelle, 9:33 qui a Radio Rock Italia. Ultima mezz'ora insieme. Allora, andiamo a chiudere questo discorso perché sembrava un discorso banale, ma in realtà ci ha dato qualche indicazione. E la Lipu conclude, dice che nei rari casi in cui si registrino comportamenti aggressivi persistenti o del tutto slegati dal periodo riproduttivo, la causa è quasi sempre da ricercarsi nell'interferenza umana, come al solito siamo noi che ci andiamo a fare gli affari loro. Si tratta spesso di animali imprintati, ovvero sottratti alla natura da piccoli e allevati erroneamente in cattività da privati prima di essere liberati o fuggire. Lasciateli sta. Questi esemplari non riconoscono più l'uomo come un pericolo, ma come un proprio simile o un distributore di cibo. Avendo perso la naturale diffidenza, sviluppano anomalie comportamentali che possono sfociare in atteggiamenti insistenti, territoriali o di sfida diretta verso le persone, valutando talvolta anche la possibilità di attaccare l'uomo, proprio perché non ne hanno più timore. Lasciamoli stare nei loro nidi, per favore.

0: Sass, Lamezia Milano. Allora, e andiamo verso Milano, andiamo all'Odi, sì, perché sta per partire la terza edizione di un festival letterario molto interessante, si chiama Il Fiume dei Libri, parte il 10 fino al 14 giugno. Di che si tratta? È un festival letterario. Per l'occasione l'Odi diventerà un polo culturale di primo piano per sensibilizzare il pubblico sui temi dell'acqua, dell'ambiente e della sostenibilità.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono 100. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento a non cadere nel vino o finir dentro i tuoi occhi.

0: E allora vi stavo parlando di questo festival che si chiama Il Fiume dei Libri. Chiaramente vuole sensibilizzare il pubblico sui temi dell'acqua, dell'ambiente e della sostenibilità grazie al legame profondo della città lombarda con il fiume Adda. Sono attesi diversi ospiti, insomma, di nome, tra cui Niccolò Manniti, Gianni Riotta, insomma, anche i vincitori dell'ultimo premio Strega. E la direzione artistica è affidata a Cadore 33 di Ricchi Cavallero e Teresa Martini, autori di un programma eclettico quanto di livello e pensato per un pubblico variegato, dai lettori forti appassionati di letteratura a quelli più sensibili ai temi ambientali e al rapporto tra cultura e territorio, senza trascurare un'apertura anche ai fenomeni mediatici e pop, capaci di intercettare il grande pubblico solitamente non avvezzo al consumo culturale. Proprio vero.
1: Sono un chiodo entrato per sbaglio nella ruota di una bicicletta. Non era mia intenzione, giuro, procurare un simile danno. Ma ti sarò vicino, io ti sarò addosso, perché starti vicino adesso è tutto quello

0: Rock Sport.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: State ascoltando
9: Giù dalle brande.
8: Risvegli bruschi,
9: ma non troppo.
10: È l'ultimo momento novità, il momento del Piotta con Aldair, la colonna, il tema del docufilm sul grande Pluto.
8: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

scritta veramente in pochissimi giorni questa, questa canzone del Piotta, proprio preparata in fretta e furia, ma perché stava per uscire il docufilm e Piotta ha detto c'è sto. Allora, velocemente il palinsesto di questo, di questa kermesse che unisce cultura e sostenibilità a Lodi, no? Il fiume dei libri comincia mercoledì 10 giugno. Ci sarà un monologo di Fabio Genovesi, Vivere per raccontarla, che parte dalla vita e arriva alla letteratura. A seguire Gianni Riotta, che presenta Generose anime di eroi, in dialogo con Carlo Delia. Chiude la serata alle 21 un suggestivo appuntamento di immagini e musica, Anime del fiume, con testi di Chiara Corno e foto di Bruno Zanzottera. Poi il giorno dopo, giovedì 11, la serata si apre sempre alle 19.30 con la presentazione di Ogni sfida è vita, il valore della diversità e il coraggio di sognare. Interverrà Monica Boggioni, campionessa paralimpica e medaglia d'oro a Parigi 2024. Ci sarà poi anche Valerio Esposti, che dialoga con Cesare Rizzi. A seguire Antonio Moresco presenta Lettera d'amore a Giacomo Leopardi, in dialogo con Teresa Martini. Di seguito ancora Francesco Cancellato porta in scena Il nemico dentro, un libro tra spionaggio e sorveglianza politica, in dialogo con Francesca Del Boca. Venerdì le danze si aprono con Monsignor Giovanni Cesare Pagazzi e Lorenzo Fazzini, che presentano Liberi sotto la grazia alla scuola di Sant'Agostino di fronte alle sfide della storia. E poi ci sarà Nicolò Ammanniti, che presenterà il suo ultimo romanzo Il Custode, edito per Einaudi, in dialogo con Ricky Cavallero. Chiude la serata Giulia Ichino con Francesco Vidotto, autore di Onesto. Bene, adesso è il momento di tornare un po' in musica, eh? I Dilemma con Next in Line, 9:50.

E Dilemma Next in Line. Allora, chiudiamo sabato 13. Il Fiume dei Libri comincerà alle 10 con una sessione introduttiva di yoga sull'erba, poi alle 11 sempre lungo l'Adda Guido Conti dialoga con Anna Chiara Del Boca in un incontro animato da Draghi, Isole e Battaglie Navali, molto suggestivo. La serata poi alle 19.30 decolla con l'anteprima del romanzo di Alfio Quarteroni, Il battito della matematica, quando i numeri raccontano storie. Poi ci sarà Michela Martignoni e Milena Contini che presentano La Bella Costa, che è una narrazione storica dell'assedio di Genova. Poi ci sarà Diego De Silva, il padre dell'indimenticabile avvocato malinconico, che presenta con Gabriele Beccaria il suo ultimo libro, I titoli di coda di una vita insieme. Chiude la serata Michele Emiliano con il suo esordio letterario, L'alba di San Nicola. Invece domenica, ultima giornata, si chiude sempre, si torna lungo il fiume in Piarda Ferrari alle 10, sempre per un'ora di yoga, a bordo Adda. Alle 11 ci sarà O Valpadana di Andrea Maietti, alle 11.45, una giornata intensissima, Gianluca Favetto metterà in scena lo spettacolo Marco Polo o l'invenzione del mondo, accompagnato alla chitarra da Loris Deval. E la sera si torna in piazza con Francesco Milanesi e Alberto Prina per 15 scatti di etica a celebrare i successi del Festival della Fotografia Etica. E poi ci sarà la signora Coriandoli che presenterà il suo primo giallo a Carnevale, Ogni omicidio vale. E vabbè, insomma, se vi trovate, io so che ci sono molti ascoltatori che ci sentono dalla zona di Milano, quindi potrebbe essere una buona occasione per andare a Lodi, al Fiume dei Libri. Un ultimo brano, perché poi insomma incombe Marte contro, con Dario Cecchettani, perché la mattina di Radio Rock Italia è estremamente frizzante, pimpante. Io vi ho sbragate dalle brande, ma poi arriva il buon Dario che vi porta su Marte. Intanto i Baobab con Porno Lesbo.

0: i Baobab con Porno Lesbo. È una finale col botto. Allora, sono veramente le 10, mancano una manciata di secondi. Abbiamo parlato di tutto, abbiamo parlato di cornacchie, di cultura, abbiamo parlato del trasloco di Fedez, proprio una giornata in cui ci siamo fatti un po' i cazzi di un po' di tutti, ma è normale, questa è un po' la cifra stilistica del mio programma, sempre surfando sulle 5 righe del pentagramma. Io me ne sto per andare, dopo di me Dario Cecchettani con Marte Contro. A domani, ciao!
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
2: Avete ascoltato
3: Giù dalle brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.
2: Marte Contro.
3: Marte Contro. Marte Contro.
2: C'è vita sul pianeta torbido.
4: Eccoci qua, puntuali, oh, ma però puntuali, proprio a spaccare il minuto siamo stati oggi. Marco, veramente complimenti, ho seguito la tua trasmissione con interesse e grande passione. Oggi però è mercoledì e, essendo mercoledì, siamo costretti a entrare in un pianeta un po' più torbido del solito. Ho preparato una bella fanta intervista oggi, Marilyn Monroe, sai, quindi possiamo avere modo di entrare all'interno della biografia di questa meravigliosa artista che, come tutti quelli che subiscono la mia fanta intervista, non c'è più, non c'è più, mi sembra logico e doveroso. Io ho una serie di saluti da fare, ma insomma la giornata è ancora lunga, quindi mi metto tutto a posto, metto a posto la cameretta, recupero un po' di vocali anche per voi. Come sempre do le chiavi della navicella a Vasco. Dante non lo mando perché incredibilmente andremo a pranzo insieme, ma faccio lanciare sempre il comandante il decollo. Lo faccio con un brano, anche questo stupendo, da un album che Siamo solo noi, quindi tanto tanto tempo fa, 1981. Posso dire che spero che la faccia al concerto dove minaccia canzonissime.
5: Sei accorta di me?

0: Allora, tra le varie cose da recuperare in questa mattinata di Marte Contro, c'è anche la sigla, che sono arrivato un po' così a schiaffo, vai. Beh, no, aspetta, no, non vai, non andare. Aspetta, provo ad andare adesso.
1: Ah, regà, sono Marte, il più figo d'Olimpo. Non sapete che bella che è la luna vista da dietro.
0: Questo è l'incipit classico della turbinetta. Buongiorno.
2: Ragazzi, sto arrivando.
0: Lo dici sempre, non arrivi mai.
3: Ma quanto è bello Marte Contro.
0: Lo è.
4: Mandami in vocale.
0: Aspetta, dimmi con calma.
4: Mandami in vocale.
0: Questo è più cosa.
5: Marte Contro,
0: amico delle guardie. Marte Contro,
5: Buongiorno, Marte Contro.
0: Ecco, Marte Contro. Che cos'è Marte Contro, questo contenitore meraviglioso che si va a incastonare all'interno di Radio Rock Italia, come l'ascoltiamo noi? Radio Rock Italia, l'ascoltiamo sul web, lo state già facendo, radiorockitalia.it, sull'app che avete scaricato dal vostro store Radio Rock, che dove potete sentire sia noi che Radio Rock. Chiaramente, se siete al mare, come dalla mia storia, anche se vince io

0: sei un'altra scommessa
1: che ho fatto con te. Diversa, utente 175. Sì, sì,
2: forza
1: sì.
2: Un po', Darione, che te porta a pranzo fuori. Dai, Dario, dai, Dario, Dante contro, dai.
1: Dai, Dante, dai, sì, ci sono quasi. Allora, quasi, mancano tre ore, però c'è tempo di organizzare. Dove mi porti a pranzo? Mandami a vocale, breve, timbrate, siete va. 3791-600-190, il pane in sesso di oggi. Allora, voce seria, impostata. Benvenuti a Marte Contro, Radio Rock Italia. Prima di me dalle 7 alle 10 Marco Bosco. Vi abbuttate tutte e tutti giù dalle brande. Dario con voi, Dario underscore c'è underscore underscore 24. Marte Contro fino alle 13. Dalle 13 alle 15 oggi mercoledì 27 di maggio, quelli del Febbra, grande ragazzi con la loro verve New Rock di cui avevamo veramente bisogno. E dalle 15 alle 17 Fex con Alta Fedeltà, e dalle 17 alle 20 mi raccomando, è inutile che ne prendiate 4 perché non diventeranno mai 2000 gli effetti della Rocky Pirina 500. Yeah, yeah, yeah. Maurizio Seyman di Emanuele Guzzardi, io sono l'Eletto. Chiude questa sera il palinsesto di Radio Rock Italia dalle 20 alle 22 Sara K con la sua Siamo Solo Noise. Grandi, vabbè, basta, mo torno a parlare normale. Allora, tre arreghi, ragazzi morti e giovanotti. Ancora un po' così, metto a posto un po' di cosette qua, mi finisco a mangiare il panino, prendo il caffè, bevo una zapparella e vai, vai che la mattinata è lunga. Vai, molto torpida.

0: sonorità un po' sudamericane, un po' Manu Chao, queste dei Tre Allegri Ragazzi Morti e Jovanotti. Questa grande città, sì, ma io parlo un po' a tutte le città, parlo un po' a tutte le città del mondo. Allora arriva un'ansa, sentiamo la definizione della domanda di prima.
1: Le pubblicità però ti portano in un posto su una collina a Roma, vicino a una vista pazzesca.
0: Wow.
1: Dove mescono del vino.
0: Mescono, che tescono? Occhio, che se tescono c'è un grande larghe. Ok, ma non potremo dirlo. Va bene, il break delle 10:15. Torniamo con il primo classico di oggi. Dai, state con me che oggi sono carico. E dalle 11:30 Fanta intervista a Marilyn Monroe, mica tu sia.
2: Rockstar. Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
14: Aspetta, Roberto, dai. Ma un'altra stagione. Ma adesso basta.
13: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
15: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
13: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
16: State ascoltando
17: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: C'è vita caraibica sul pianeta torbido. Oggi cominciamo a essere in mood estivo e mi piace tanto. Parte il Calippo Tour. È il momento del primo classico. Loro sono i Fast Animals and Slow Kids. Forse non è la felicità, però il mare ci si avvicina parecchio.
17: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: dicevo, forse non è la felicità, ma il mare ci si avvicina, eh. Ho fatto abbastanza schifo questa settimana. Giovedì mare, venerdì mare, sabato mare, domenica mare, lunedì mare, martedì mare, voglio andare al mare, diceva Vasco. Eh sì, oggi Dante mi porta via dal mare, oggi potrei andarci con questo tema. Ma Dante, ma perché non ce ne andiamo al mare? Ti prendo con lo scooter e ci andiamo alla Baia Fregene, come la vedi invece? Vabbè, ma tu c'hai da fare. Va bene, comunque 10:22, 3791-600-190. Buongiorno Silvia, buongiorno.
1: Ciao, sono Clara da San Gimignano. Sì, volevo ciao. Dire che sono veramente forti questi. Come si chiamano?
0: Allegri
1: ragazzi morti prima, insieme sì. a Giovanotti. Ti sto ascoltando da Cilia. Quanto ti si sente bene?
0: Ti sente bene da Cilia? Grazie, grazie. Buongiorno Anna, buongiorno Dante, buongiorno Simona, attenzione, sentiamo.
2: Buongiorno Marta, due volte arrivo precisa ad ascoltare. Alle 10 Vasco e due volte c'è brava.
0: Che vorrà dire che sei brava?
2: Parla di me.
0: Parla di te perché sei
2: brava. Buon mercoledì.
0: Grazie, ciao, grazie, Marte. Grazie. Però dalla vocetta mi sa che ti sei appena svegliata. Che hai dormito con le calze nere? Questo bisognerebbe capirlo, capirlo. Allora oggi in modalità morte contro torbido, cronica dal pianeta torbido. Ah, morte contro la buona amica Bob, Sara Caprasecca, che è stata protagonista delle nostre prime puntate di Torbido Podcast. Sto lavorando all'uscita della penultima puntata della prima stagione, poi l'asta, tanta ciccia al fuoco, tanta ciccia, ma ancora allegria cazzo, dai dai dai!
3: Here is Seed, Berlin City 2005, and I have the honor to proudly introduce to you this brand new record. Yes, it's the birthday of Parola d'Onore. So

picchiare musica. Sì, sì, sì, 10:27 è il momento di inanellare la doppietta delle 10:30. Allora, oggi vi ho detto Fanta intervista a Marilyn Monroe, quindi devo trovare però fino alle 11:30 ancora un'oretta, un argomento torbidello. Vediamo cosa mi viene in mente. Ieri chiacchieravo sulla il rapporto tra la paura e che cos'è la paura, cos'è la percezione della paura. Quindi la paura vista come, che ne so, un pericolo imminente, un leone che ti corre incontro, o che è una paura di qualcosa di oggettivo, oppure la paura quella di amare, o la paura quella di dover uccidere, tra virgolette, un genitore. Quindi voglio leggere qualche cosa un po' sul rapporto tra la paura nel complicatissimo assetto mente soma, corpo soma, chissà se non esce fuori qualche cosa che vi smuove qualche briciolina di coraggio a vivere questa fottuta vita come fosse l'ultima, ma sicuramente è l'unica. Poi l'ultima non lo so, ci sono tante teorie che dicono che c'è la reincarnazione. A volte mi capita di incontrare delle persone che dicono non è possibile, questa persona sicuramente è stata qualche cosa di importante in un'altra vita. Non credo tanto alla reincarnazione, cioè credo alla reincarnazione delle unghie incarnite che poi non ti si scarnano, però fortunatamente non ne soffro. Allora, doppietta delle 10:28, sempre con un po' di mood estivo, e quindi chi meglio di lui ci può far saltellare un pochetto con questo brano messo in doppietta con un brano di tutt'altro genere, quindi un po' più rock, che però ci parla dichiaratamente dell'estate incipiente.

me. Ma solo prima di andare via, Neffa. Allora, prima di andare via, un po' di note di piano, passiamo un po' di rock and roll, attacchiamo il jack della chitarra all'amplificatore un po' sporco, un po' grunge, e quindi ci andiamo a proiettare con una coccolata verso l'estate. Io ormai sono partito, ieri ho incontrato pure i Calegari, capirai?

Vorresti che non finisse mai. Allora, dicevamo ieri al mare, la cosa bella è che maggio è un po' settembre, perché c'è poca gente che va al mare durante la settimana e ancora comunque non c'è il bordello che troveremo a luglio-agosto. Però è da una parte meglio di settembre, perché è l'inizio del, cioè sappiamo che sta iniziando, no? Invece settembre porta con sé quel velo di malinconia che un pochettino ci intristisce. Anche io, per esempio, l'altro anno a settembre sono andato a Nizza, e avere poi la fortuna di spararsi ancora il mare fino a settembre, ottobre, ci lascia comunque in una situazione, di comfort non indifferente. Poi, detto questo, andiamo a parlare dell'argomento di oggi, anche se questo mood estivo lo terrò da adesso fino alla fine delle trasmissioni, che non sarà oggi, ma sarà a fine luglio. La paura è un'emozione primaria, un meccanismo di difesa adattivo. Si attiva nel cervello attraverso l'amigdala e prepara l'organismo alla reazione di attacco o fuga, rilasciando ormoni come l'adrenalina per garantire la sopravvivenza di fronte al pericolo. Come funziona il meccanismo? Il processo si articola in passaggi rapidi all'interno del sistema nervoso. Percezione dello stimolo: i sensi captano una minaccia, un suono, un'immagine e inviano l'informazione al talamo. Attivazione dell'amigdala: questa struttura nel lobo temporale elabora le informazioni emotive e lancia l'allarme. Risposta ipotalamica: l'ipotalamo attiva il sistema nervoso simpatico e la ghiandola surrenale, che secreta l'adrenalina e il cortisolo nel flusso sanguigno. I cambiamenti fisiologici: il battito cardiaco aumenta, la pressione sale, il respiro accelera, il sangue viene reindirizzato verso i muscoli per prepararsi a fuggire o a combattere.

Bella, bella, erbiota, erbiota. Allora, la differenza tra paura sana e disfunzionale: la paura adattiva, risposta proporzionale a un pericolo reale che protegge l'individuo. La paura cronica o l'ansia è una risposta persistente o sproporzionata anche in assenza di minacce concrete che può lasciare tracce profonde il livello neurale della corteccia prefrontale. Qua però stiamo parlando di meccanismi della paura rispetto a un pericolo. Io quello che voglio capire è, adesso leggo un altro articolo su questo argomento, però quello che voglio capire, che adesso cercherò, è la paura, quella legata ai sentimenti. Non lo so, la paura di cose non tangibili, capito? Ieri parlavamo di questa differenza tra il leone che ti attacca e la paura di amare. Quindi mi cercherò qualche cosa proprio, magari c'è anche un film bellissimo che si chiama Paura d'amare, quindi la paura di amare o la paura di, non lo so, di l'ansia o la paura di non essere all'altezza per un esame, piuttosto che la paura dell'abbandono, ecco, paura di qualcosa di non tangibile. La paura è un'emozione cosiddetta primaria di base universale, perché è comune a tutti gli esseri viventi, con una funzione vitale preziosissima, perché è adattiva, nel senso di essere protettiva, in quanto si manifesta in risposta a una minaccia reale o percepita, allo scopo di metterci in condizione di proteggerci o salvarci. La paura riveste un ruolo determinante per la sopravvivenza. Davanti a un pericolo produce nel corpo una reazione di allerta.

0: 11.30, giù di lì invece Fanta intervista a Marilyn Monroe. Allora, cosa succede nel cervello quando abbiamo paura? Lo abbiamo detto, questo mi interessava. La paura, panico, ansia, fobia, quali sono le differenze? La paura è un'emozione primaria transitoria che determina una reazione normale, fisiologica, di allerta quando ci si sente in pericolo e che scompare quando la minaccia viene meno. Se invece non si riesce a disinnescare le reazioni dettate dalla paura di fronte a situazioni di pericolo non più persistenti né imminenti, allora la risposta allo stress da adattiva diventa eccessiva o cronica. C'è l'ansia, che anch'essa è un'emozione ma di tipo secondario, non ce ne frega niente. L'ansia è codificata nella medesima area cerebrale della paura e produce modificazioni corporee molto simili: tensione, preoccupazione, apprensione, palpitazioni, tremori, vabbè. Le fobie invece sono paure eccessive, intense, persistenti, durature, irrazionali per qualcosa di specifico che non rappresenta un pericolo reale, ma che la persona percepisce come tale, fonte di angoscia e ansia non controllabile. La fobia, ad esempio, dei ragni, piuttosto che degli squali, delle ascensori, vabbè. E invece poi c'è l'attacco di panico, che è il... ma io voglio parlare di un'altra cosa. Cosa fare in caso di attacco di panico? Vabbè, no, mi faccio un altro tipo di ricerca che voglio adesso andare diretto. La paura di amare. Bam bam bam. Allora, break delle 10:45 e torniamo con la prima novità di oggi. Novità powered by Riccardo Magni. Rockstar.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Questo è
13: Marte Contro.
12: C'è vita sul pianeta torbido.
0: Eccola qua la prima novità di oggi. È l'ultimo lavoro di Giancane. Non ti riconosco più. Ce lo sentiamo insieme. Un bel lavoro, Giancane, ci piace.
13: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Mezzo profondo questo lavoro di Giancane, non ti riconosco più, 10:49 Radio Rock Italia, Marte contro. Allora, la paura dell'amore, invece, è spesso definita come filofobia. È un blocco emotivo che impedisce di lasciarsi andare ad un legame profondo. Spesso nasce da una difesa inconscia verso e contro la vulnerabilità e le delusioni. Questo timore può manifestarsi sia come ansia di innamorarsi, sia come paura di essere amati. Le cause principali, vediamo: esperienze passate, traumi, abbandoni, relazioni tossiche vissute in passato durante l'infanzia, spingono la mente ad alzare le barriere per evitare di soffrire di nuovo. Quindi è una paura che si innesca per qualcosa di non tangibile come un leone, ma per evitare la sofferenza. Oh, questo è già un ragionamento. Bisogno di controllo. Chi è molto razionale vive l'amore come una forza destabilizzante e incontrollabile. E ce mancherebbe, ci deve devastare. Che spaventa chi ha faticato per conquistare la propria indipendenza. Questo lo capisco già un po' di più. E poi c'è la paura della vulnerabilità. Cioè, accettare l'amore significa aprirsi all'ignoto e permettere a un'altra persona di avere un impatto profondo sulla propria vita. Bisogna imparare a riconoscere la paura d'amare e andarci oltre. Non lo so, lo scopriremo leggendo questo articolo. Vai!

Conoscere la paura da mare, la filofobia, si manifesta attraverso segnali chiari, sia mentali che fisici. Tendenza all'evitamento, si fugge dalle situazioni romantiche, si tende ad autosabotarle con relazioni che iniziano autosabotare le relazioni che iniziano a farsi serie. I sintomi d'ansia, quando il coinvolgimento cresce, possono presentarsi tachicardia, sudorazione, nausea e veri e propri attacchi di panico. Oh, madonna. Scelta di relazioni impossibili. Spesso si scelgono partner irraggiungibili, non disponibili o distanti per avere la certezza che il rapporto non diventi troppo impegnativo. Come superarla? Affrontare questo timore è possibile lavorando sulla consapevolezza del sé. Accetta le tue emozioni, riconosci la tua paura senza giudicarti, è un meccanismo di difesa che un tempo ti è stato utile. E esplora le origini, cerca di capire da dove nasce quest'ansia, magari ripensando alle tue esperienze passate o ai modelli familiari. E poi fai dei piccoli passi, esponiti gradualmente all'intimità emotiva, comunicando apertamente i tuoi limiti con la persona di cui ti fidi. E poi valuta un percorso psicologico. Si finisce sempre così quando si incappa in questi articoli. Un terapeuta può aiutarti a rielaborare le ferite emotive e a sviluppare strategie più sane per vivere i sentimenti. Sì, ci sta. La paura da mare, perché succede, come superarla? Prendo il sito di Uno Bravo, che mi piace tanto perché è una raccomandazione che porta insieme il nome del sito. Quindi fatti vedere, ma sì, ma da Uno Bravo, è un'ottima idea di marketing. Un giorno parlerò anche di marketing, anche se non è una cosa che mi arrapa più di tanto. Si può dire arrapa? Ah sì, si può dire, perché è una sensazione di eccitazione, è una sensazione di interesse. Mamma mia, questa cosa quanto mi arrapa. Non è solo riferito ad essere arrapati nel senso fisico, però se ci mettiamo dentro anche quanto basta un ingrediente come il sesso, diventa una canzone dei Negrita.

ragione da questo passaggio di sex dei negri. Allora, le relazioni, questa è una delle parole più difficili da dire in assoluto anche nel doppiaggio. Anzi, saluto tutti quelli dei miei colleghi del mondo del doppiaggio. Sta andando su Netflix The Burrows, bellissimo, I ribelli senza tempo, serie dei fratelli Duster, produttori di Stranger Things. Fa un po' il verso a Stranger Things, ma è ambientata in un contesto dove gli eroi sono ultra settantenni. È veramente carina, ne ho diretto il doppiaggio, quindi ve la consiglio. E invece rientrerò in sala tra pochissimo, non posso dire cosa, dico solo che è un progetto di un bel filmone di schiaffi. Allora, le relazioni umane sono un universo complesso, un intreccio di emozioni a volte contrastanti e caratterizzate da una naturale ambivalenza. Non sempre i rapporti seguono il percorso che desideriamo, incomprensioni, conflitti, rotture con esperienze comuni. Sono esperienze comuni che possono lasciare il segno. Quando queste esperienze sono particolarmente dolorose, possono far nascere in alcune persone una profonda paura delle relazioni. Si tratta della paura di affezionarsi, del timore di soffrire ancora, in definitiva di una vera e propria paura di amare. Questo sentimento, con tutto ciò che comporta, può diventare un ostacolo che impedisce di vivere legami in modo sereno e autentico. Avere paura di innamorarsi può essere normale, aprire il proprio cuore significa esporsi al rischio della sofferenza e rendersi vulnerabili. Tuttavia, è proprio questa vulnerabilità che permette di accedere ad emozioni uniche, ad un arricchimento profondo della nostra vita. Sì, ci vuole coraggio, che dai, che dopo aprile viene maggio. Bella.

Oh, tu non ci crederai, io non ci ho più visto. L'ho presa al collo e non mi sono fermato. Che quando è nata a terra, senza fiato, nel cielo, da uno squarcio, il sole è uscito. E io la sotteravo con ste mano, attento a non sporcarmi sul vestito. Me ne sono nato senza guardare indietro. Non c'ho rimorsi. E mo ci torno pure. Ma non ci penso a chi ci sta là sotto, no. Io ci ritorno solo a guardare il mare. Sì. Solo a guardare il mare ci ritorno.

versione orchestraccia, Lando Fiorini, Lella, canzone che adesso ha creato tante polemiche perché effettivamente è un femminicidio. E quindi qua mi ricordo abbiamo fatto una puntata che eravamo io, Erpinto e Sara Bob Caprasecca, eravamo io, compae Fecundo, Gianni Minà, e parlavamo di questo fatto, dice no, queste canzoni dovrebbero avere posizioni diverse, però un scambio culturale interessante, perché senza fare né i grevi e né le, diciamo, le estremiste. Però insomma, racconta un fatto che è successo, non è che ne esalta gli aspetti, allora non dovremmo neanche fare i film come Gomorra. Comunque sì, è una canzone molto molto atroce che adesso spesso viene anche bannata in un senso di revisionismo, poi però viene cantata pure allo stadio. Torniamo a noi, ma cosa succede quando questa paura diventa invalidante? Cioè un muro che ci impedisce di andare avanti e influisce profondamente nella nostra vita? In questi casi è possibile che la paura ad amare si trasformi in una condizione più specifica, nota come filofobia. In questo articolo esploreremo che cos'è la filofobia, quali sono i sintomi, i comportamenti più comuni, le possibili cause e soprattutto quali strategie possono aiutare a superarla. La filofobia è il significato della parola, della paura di amare. Per comprendere a fondo il significato di filofobia è utile partire dalla sua etimologia. Il termine deriva dall'unione di due parole dal greco antico: filia, che significa amore, aspetto, quindi affetto profondo, e phobos, che si traduce in paura, quindi fobia, fobia di amare, filofobia.

0: Madonna, che Madonna!
1: L'italiano, la geometria, oh! La mala,
2: la malattia.
1: Oh!
3: La fantasia.
1: La fantasia 1994, penso positivo, Jovanotti all'inizio della svolta della sua carriera, no? Da Gimme Five a queste sonorità, pensa positivo, onda, stiamo sempre parlando un po' di mare, ma prima delle 11.30 in cui Fantin ti invisterò, Marilyn Monroe, che sarà qui da me, magari, e ancora parliamo di filofobia, il significato l'abbiamo capito letteralmente, quindi la filofobia è la paura dell'amore, tuttavia il concetto è più profondo. Il termine greco filia non indica solo l'atto di amare, ma descrive un amore reciproco, un legame condiviso e ricambiato. Questo aspetto è cruciale. Chi sperimenta questa condizione non ha solo paura di amare, ma sviluppa anche una profonda e spesso inconsapevole paura di essere amato. È il timore della vulnerabilità che un legame autentico e reciproco può comportare. La filofobia, sintomi della paura d'amare, va, interessante. La filofobia si manifesta come una paura intensa e persistente di innamorarsi o di stabilire legami romantici profondi. Sebbene il suo nome la associa alle fobie specifiche, è importante notare che la filofobia non è attualmente inclusa come diagnosi a sé stante nel DSM-5, il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. E ciò nonostante, il disagio che provoca è reale e merita attenzione. Una persona che vive la paura di innamorarsi può manifestare un'intensa ansia al solo pensiero di un legame affettivo temuto, il rifiuto e mettere in atto un evitamento attivo delle situazioni romantiche. I sintomi della filofobia possono essere sia emotivi sia comportamentali e, sebbene varino da persona a persona, alcuni segnali comuni includono evitamento dell'intimità sessuale ed emotiva, instabilità relazionale, bassa autostima in amore, eccessiva preoccupazione per il futuro delle relazioni, difficoltà nel fidarsi degli altri, atelofobia. Questi segnali possono influire negativamente sulla qualità della vita e non solo.

0: grandi raga, gestire la rabbia. Ma non stiamo parlando di rabbia, stiamo parlando della paura di amare. Filofobia. Allora, la paura di amare si traduce spesso in una serie di comportamenti che, sebbene possano sembrare contraddittori e distaccati, sono in realtà meccanismi di difesa. Nascono dal timore di essere feriti o abbandonati e riflettono una profonda lotta interiore legata all'intimità. Per una persona con filofobia, persino la sensazione di avere le farfalle nello stomaco, solitamente associata alla gioia dell'innamoramento, può essere vissuta come un segnale d'allarme. È fondamentale ricordare che queste reazioni dipendono strettamente dalle esperienze personali e dalla storia di ciascuno di noi. I comportamenti legati alla paura d'amare più comuni che possono emergere sono, allora, 3791-600-190, ditemi quanti ne riconoscete. Evitare le situazioni sentimentali. La persona filofobica potrebbe tendere ad evitare situazioni che richiedono impegno emotivo profondo, addirittura scappare per paura di innamorarsi. Mettere una distanza emotiva per proteggersi dal possibile dolore provocato dalla paura di essere rifiutati o dalla paura dell'abbandono. Questo a volte può portare alla messa in atto di dinamiche di controdipendenza affettiva. Sabotare le relazioni. In certi casi la paura di una relazione può portare l'individuo a comportarsi in modi che rendono difficile la costruzione di legami significativi, creando così una sorta di autosabotaggio alimentato dai sentimenti di insicurezza e inadeguatezza. Ce ne sono altri, ma ve li dico dopo il break dell'11:15.
1: Rockstar. Estate, parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: State ascoltando
15: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: 11:17, momento del secondo classico per oggi. Loro sono i Blu Vertigo e questa è la loro La Crisi. Ascoltiamola insieme.
15: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

La crisi dei Blu Vertigo alle 11:21. Allora, abbiamo detto i comportamenti legati alla paura da mare. Radio Rock Italia, Marte contro, 3791 600 190, soprattutto radiorockitalia.it in tutto il mondo e la app, e tra pochissimo la Fanta intervista a Marilyn Monroe. Allora, l'altra cosa è la paura dell'intimità. Il filofobico, allora, la prima erano evitare situazioni sentimentali, mettere una distanza emotiva, sabotare le relazioni e avere paura dell'intimità. Il filofobico può avere una notevole difficoltà ad aprirsi emotivamente ed accettare l'intimità, proprio perché si ritiene incapace di amare e di essere amato. Testare costantemente la relazione. La persona filofobica potrebbe ricercare continue conferme di amore e impegno da parte del partner per mitigare la propria ansia da innamoramento. Filofobia e sessualità. L'ansia per il futuro delle relazioni, comportamenti autosabotanti e il rifiuto di stabilire legami duraturi possono influenzare diversi aspetti della vita della persona, per esempio quelli legati alla sessualità. La paura dell'intimità e dell'impegno con l'altro può tradursi infatti in una difficoltà a stabilire connessioni profonde anche a livello fisico. Il filofobico potrebbe evitare situazioni intime o sentirsi in difficoltà nell'esprimere i propri desideri sessuali. Questo atteggiamento, che può sembrare freddo o distaccato, potrebbe essere invece un meccanismo di difesa messo in atto per contrastare la paura di perdere il controllo emotivo e quindi di diventare vulnerabili. Come vivere allora una sessualità soddisfacente quando la paura di legarsi a qualcuno ed essere felici in amore ci blocca?

Subsonica 11:26 Radio Rock Italia. Allora, filofobia, intimità di coppia, amore e sesso. E non ti bastavano amore e sesso. Amore e sesso possono essere collegati tra loro, anche se non tutti la pensano così. Che si tratti dell'uno o dell'altro aspetto, però trovare la giusta intimità e vivere una sessualità appagante richiede un approccio graduale e consapevole. Ecco alcuni suggerimenti che possono essere messi in atto. Avere consapevolezza delle proprie paure. Riconoscere e comprendere le paure legate all'amore è il primo passo. Con l'aiuto di uno psicoterapeuta specializzato, questo processo può avvenire in modo più consapevole. Esercitare una comunicazione aperta, parlare apertamente con il partner riguardo a paure e preoccupazioni, può contribuire a creare un ambiente di comprensione reciproca e di supporto reciproco. Non mettersi fretta, prendersi il tempo per esplorare gradualmente l'intimità fisica è importante per far sì che il sesso possa seguire e rispettare il ritmo di entrambi i partner. Parlare con un sessuologo esperto, una consulenza sessuale svolta da uno specialista, può aiutare a comprendere e a superare le sfide legate alla sessualità in modo mirato e più efficace. La paura di amare ha delle cause. La filofobia può avere radici complesse e profondamente personali. Spesso la paura di amare affonda le sue radici in esperienze passate dolorose, come tradimenti, abbandoni, legami vissuti come relazioni tossiche che possono aver minato la fiducia negli altri e nell'amore stesso. A volte le cause possono risalire a modelli relazionali appresi dall'infanzia. Osservare dinamiche complesse e instabili nelle figure di riferimento, come genitori o caregiver, può influenzare la percezione della fiducia e dell'intimità. Va bene, doppietta d'amore, vai, dai, famose male, vai.

0: grazie a tutte e a tutti. Soprattutto a Dante, quando sente Battisti perde la Trebisonda. Allora, la doppietta però di amori relazionali e di vaffanculo la filofobia e la paura d'amore ce la conclude Claudio Baglioni con questo bellissimo pezzo 1985 dall'album La vita è adesso. Questa entra un po' nei gangli meno emozionali e struggenti di Battisti al tempo di morire, ma lascia un po' riflettere.
1: Tu

Radio Baglioni 1985, quanto ci stava. Sono le 11.38, abbiamo parlato della filofobia, della paura da mare, quindi insomma lavorateci se ce l'avete, se vi siete riconosciuti in questi articoli, e capiamo insomma che la paura è un sistema di allarme che ci salvaguarda, ma a volte ci salvaguarda dalle nostre stesse paure, e quindi insomma bisognerebbe stare un po' più rilassati, avere il coraggio di affrontarli questi dolori, perché ci si deve passare attraverso. Non è facile. Poi soprattutto da quale pulpito viene la predica? Ma come dice la mia amica Valena Chic, accetto le prediche ma seleziono i pulpiti, quindi insomma non prendete me ad esempio. Pensate che una volta facevo una trasmissione che si chiamava Prendi Noi ad Esempio, io e il fantastico Buzzanca figlio, e anzi lo saluto Luce Caglioni e Puma, tutta la banda di SPQ Radio di tanti anni fa. E però premuto anche il mio ex datore di lavoro Vittorio, che saluto pure lui, così ho concluso il cerchio, che mi diceva sempre: fai ciò che dico, non far ciò che faccio. Quindi insomma io qua quando leggo questi articoli non è perché io ne sia esempio, è sempre questa sensazione che quelli che diciamo fanno dei podcast o delle trasmissioni o parlano da qualsiasi mezzo di comunicazione abbiano in tasca tutte le soluzioni del mondo. Invece no, non è vero, a me piace essere sbagliato, avere le mie sofferenze, le mie paure, i miei errori, i miei difetti, anzi che bello, mi ci crogiolo nel mio fare schifo. Ma attenzione, Marilyn Monroe, pseudonimo di Norma Jane Mortenson Baker, nata come Norma Jane Mortenson, nata a Los Angeles il primo giugno, tra pochissimo, del 1926, e morta a Los Angeles il 4 agosto del 1962, quindi a circa 36 anni. È stata un'attrice, cantante, modella e produttrice cinematografica statunitense, tra le più celebri della storia del cinema. E Marilyn Monroe io credo sia una delle icone del mondo occidentale di sempre. La sua immagine credo che sia conosciuta a tutte le generazioni, no? Anche agli After Hours.

0: il namorale processo di eliminazione. Dentro Marilyn, After Hours, 11:44, ce ne andiamo al break delle 11:45 e torniamo con la seconda novità per oggi, powered by Riccardo Magni, lo ricordo sempre, l'uomo della qualità, l'uomo del monte, ha detto sì. Rockstar.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: Questo è
8: Arte Contro.
7: C'è vita sul pianeta torbido.
0: Eccoci qua, anche in questo caso super protagonista della nostra novità, l'ultimo lavoro di Willy Peyote, In cerca di uno schianto. Ascoltiamolo insieme, vai.
8: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: capolavoro di Willy Peyote, che va a mutuare un claim di ricerca di uno schianto dai Subsonica. Ci piace, ci piace. Allora, dopo aver trascorso gran parte della sua infanzia in casa e famiglia, iniziò a lavorare come modella prima di firmare il suo primo contratto cinematografico nel 1946. Dopo alcune parti minori in film Giungla d'asfalto, Eva contro Eva, entrambi del 1950, furono i suoi primi successi di pubblico. Negli anni successivi, invece, le sue interpretazioni in Niagara e Gli uomini preferiscono le bionde vennero apprezzate dalla critica e levarsero una Henrietta Award ai Golden Globe del 1954. La definitiva consacrazione internazionale avvenne poi con le pellicole Come sposare un milionario, Quando la moglie è in vacanza, Fermata d'autobus e A qualcuno piace calvo. No, qualcuno piace caldo, per quale vinse un Golden Globe per la migliore, come migliore attrice in un film commedia o musicale del 1960. I suoi film incassarono complessivamente 200 milioni di dollari, che è l'equivalente nel 2026 di 2 miliardi di dollari. Nel 1999, era già bella che morta, Marilyn Monroe è stata inserita nell'American Film Institute al sesto posto della lista delle più grandi star femminili di tutti i tempi e tra le 100 donne più attraenti di tutti i tempi. Beh, attraente era attraente, eh.
1: Oh, Dario, oh. Devi sbrigarti, che devi venire a mangiare a pranzo con me, devi.
0: Un gol degli sponsor, grazie, grazie, grazie. E torniamo però al discorso di prima, ma questo vale per tutti, anche quelli che si sono innamorati, uomini, di Marilyn Monroe, eh. Bisogna avere coraggio per avere certe donne. Se mi guardi con...

0: facile dire non avere paura, Tommaso Paradì. Ma poi dopo alla fine
1: prenderò cura.
0: Abbiamo capito, sì. Io dico sì. Ma chi se fida di te, Tommasone, con quella barba, con quella faccia da bravo ragazzo della Lazio, dai. Allora, fra i successi come cantante vi sono My Heart Belongs to Daddy di Cole Porter, Bye Bye Baby, Bye Bye Baby, Diamonds Are a Girl Best Friends, beh sì, inserite nei film Gli Uomini Preferiscono le Bionde, in I Wanna Be Loved By You, I Wanna Be, madamma mia, cantate in A Qualcuno Piace Calvo. Per il suo fascino e la sua sensibilità venne inoltre ritratta in numerose foto di pubblicità e di riviste, diventando un simbolo fuori da ogni tempo e, secondo Marlene Dietrich, è la prima vera sex symbol. Negli anni 70 e nei decenni successivi alla sua morte, la Monroe è stata spesso citata come vera e propria icona della cultura pop. Devo dire, sì. La sua prematura morte è dovuta ad una overdose di barbiturici, quindi torniamo sempre su questo argomento quando facciamo queste fante interviste, c'è cioè chi muore di cuore tipo Pino Daniele, ma anche tanti che hanno problemi con rapporti di gestire il proprio essere VIP, no? E la sua prematura morte appunto dovuta ad un'overdose di barbiturici e in circostanze mai del tutto chiarite è stato oggetto di numerose speculazioni, sebbene il suo decesso sia ufficialmente classificato come probabile suicidio. Sì, poi qua si parte, no? Sta sull'isola deserta con Elvis. Colei che passerà la storia del cinema con il nome di Marilyn Monroe nacque martedì 1 giugno 1926 alle 9.30 del mattino al County Hospital di Los Angeles. La madre Gladys Pearl Monroe, che lavorava alla Consolidated Film Industries, è riuscita a recuperarsi solo grazie ad una colletta richiesta dai suoi colleghi.

0: che è nascosto sul fondo dell'anima.
1: L'amore impossibile che è nascosto sul fondo dell'anima di Romancino. Stiamo per girare la boa di mezzogiorno. Stiamo parlando di Marilyn Monroe. Diciamo, la madre è entrata, appunto, grazie a una colletta in una clinica a ricoverarsi. La madre era figlia di Otis Elmer Monroe e di Della Hogan, e si sposò per la prima volta con John Newton Baker, dal quale ebbe due figli, Robert Jasper Jackie Baker e Berenice Inez Gladys Baker. Dopo il divorzio da Baker, nel quale mantenne però il cognome, divenne la moglie di Martin Edward Mortenson, un fornaio norvegese, pensa che palle. Ma i due si separarono prima che Gladys rimanesse nuovamente incinta il 26 agosto del 25, appunto, di Marilyn Monroe. L'identità del padre di Marilyn fu chiarita solo nel 2022 con il test del DNA. Il padre biologico della futura star del cinema si chiamava, quindi non era Mortenson nel poraccio, si chiamava Charles Stanley Gifford Senior, ed era un impiegato delle vendite della Consolidated Film Industries. Quindi, insomma, la madre c'aveva la tresca con l'impiegatino delle vendite, che avrebbe lasciato Gladys non appena informato della sua gravidanza. Bravo stronzo. Si ipotizzò anche che la madre fosse rimasta incinta dopo lo stupro. Due volte stronzo. Alla bambina fu imposto il nome di Norma Jane Mortenson Baker, ma alcuni biografi suggeriscono che Gladys le abbia dato i suoi cognomi per evitare che venisse dichiarata illegittima. Gladys soffriva di schizofrenia paranoide, e oltre alla pressione sociale c'era anche quella economica. Gladys non era in grado di prendersi cura della figlia, così decise di affidare Norma Jane a Wayne e Ida Bolleder, una coppia molto molto molto religiosa di Hawthorne, una località a sud-ovest di Los Angeles, che si occupava di bambini in affido in cambio di denaro. E con loro Norma Jane visse fino all'età di 7 anni. Nella sua autobiografia My Story, Marilyn disse che era convinta che loro fossero i suoi genitori, finché Ida non la corresse in malo modo, affermando che non doveva chiamarla madre, che non l'avrebbe mai incontrata quella vera.
2: Mo non mi ricordo quando mi dicesti che parevo Marlon Brando. Per l'appunto, io ti so piaciuto tanto, per l'appunto. Pressa poco ti ho baciata e hai preso fuoco, nel tuo cuore ho fatto un buco, pressa poco. Si vediamo, io ti ho chiesto quella sera, tu de corsa sei venuta sta con me. Me so

mannaggia te. E quando sei nata ti ho donato tutto quanto di me stesso, me sono stato zitto e buono insino adesso, nonostante fossi un poco titubante, nonostante puta caso mi sartava solo un po' de puzzarnaso. Quante volte avresti chiuso puta caso

Mi sono mangiato il fegato, Gigi Proietti, struggente questa canzone, che ho scoperto poi anche da poco, devo dire, ammetto, che è stata scritta da Claudio Baglioni. Allora Marilyn appunto credeva che quello fossero i genitori veri, invece la madre in malo modo gli ha detto no, lascia perdere, non so, tua madre l'avrai poi incontrata. Infatti dopo la morte di Marilyn, Ida, la mamma adottiva, dichiarò che rimasero sempre in contatto e che aveva avuto la seria intenzione di adottarla, cosa che non poté fare però per il mancato consenso di Gladys. Norma venne poi affidata ad una coppia di inglesi prima di tornare ad abitare con Gladys in una piccola casa bianca insieme alla coppia britannica. Dopo pochi mesi, in seguito ad una caduta dalle scale, sua madre, che soffriva di un esaurimento nervoso a causa dei numerosi problemi familiari, venne prima ricoverata al Los Angeles General Hospital e poi portata al Norwalk State Asylum, dove venne diagnosticata schizofrenia paranoide, la madre adottiva, credo, spero. Dopo che la madre venne dichiarata incapace di intendere e di volere, Norma Jane fu presa in custodia dalle autorità statali. La migliore amica di Gladys, Grace Mackey, archivista di pellicole della Columbia Picture, però vedete tutto poi, no, il mondo come cazzalo, è tutto nel cinema, divenne la sua tutrice nonostante i pareri contrari dei suoi amici. Con Grace cominciò ad appassionarsi quindi al cinema e alla vita hollywoodiana. Dopo il matrimonio della donna con Erwin Silman Goddard del 4 aprile del 35, Norma Jane fu mandata all'orfanotrofio Children's Home Society di Los Angeles, dove rimase dal 13 settembre del 35 fino al 1938. Qui lavorò per la prima volta come vivandiera con uno stipendio di 5 centesimi al mese. Beh, manco male, dai. Durante la permanenza dell'istituto venne affidata a diverse famiglie dove subì violenze e disattenzioni ogni volta ritornava all'orfanotrofio.

I ministri ci vuole tempo per abituarsi alla fine. Sì, diciamo di sì, diciamo di sì. Allora, durante la permanenza nell'istituto abbiamo detto viene affidata a numerose famiglie, subì violenze e disattenzioni, di volta ritornava all'orfanotrofio, tiè. Venendo accusata di commettere furti, in alcuni casi lei stessa affermava di maltrattare alcune bambine. Ricorda anche un episodio di molestie sessuali subite da un certo signor Kirmel all'epoca, e in cui lei aveva circa 9 anni. Nel 1938, per 4 mesi, ritornò da Grace e la ragazzina affermava di essere stata molestata da Erwin, venendo poi affidata prima a Olive Burnings, una prozia che viveva a Compton, e poi nei primi mesi del 38 ad Anna Lower, un'altra zia residente di... Insomma, una bella infanzia semplice quella di Marilyn Monroe, di Norma Jane. E nel settembre del 1941 Norma tornò da Grace. In questi anni frequentò Emerson Middle School, una scuola pubblica, e il Van Nuys High School. In quest'ultimo istituto Norma Jane conobbe il figlio di un vicino, James Doherty, con il quale cominciò una relazione. Diversi mesi dopo Grace ed Erwin decisero di trasferirsi in Virginia, dove l'uomo aveva ricevuto un'offerta vantaggiosa di lavoro, senza tuttavia voler portare Norma con loro. Per non farla tornare in orfanotrofio, Grace volle che Norma Jane si sposasse con James, il quale, nonostante fosse inizialmente riluttante, si convinse, dice vabbè dai, ha accettato la proposta, va bene, si sono sposati, così, avevano 16 anni, vabbè, ci sta. Campi.

Questa è molto estiva, eh? Vai. Splash. Esatto, super splash, super splash. Allora, sebbene Daugherty abbia in seguito confermato che i due erano innamorati e che avrebbero vissuto felici se i sogni di successo di Norma non l'avessero allontanata da lui, povera vittima patriarcale, la Monroe ha sempre affermato che quello fosse un rapporto di convenienza organizzato da Grace, quindi lui era innamorato, lei no, che pagava Daugherty perché le desse un appuntamento. Il matrimonio venne organizzato da Anna Lover e si celebrò il 19 giugno del 42. Norma all'epoca 16enne, pensa un po', abbandonò gli studi per dedicarsi alla vita coniugale e divenne di fatto una casalinga. Nel 44 il marito decise di arruolarsi nella marina mercantile. Inizialmente i due visero sull'isola di Santa Catalina, dopodiché lui partì per il Pacifico. Ecco, ciao, battere, break delle 12.15, rientriamo con un bel classico, l'ultimo per oggi. Rock Spot.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: State ascoltando
10: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
11: Avete presente quando avete quella voglia di far saltare per aria tutto? Beh, ecco, allora ce lo canta in parole povere, neanche troppo povere, perché lui, Faber, di parole povere praticamente non ne ha mai scritte, eh? Vabbè, il bombarolo, vai.
10: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

fa dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al pritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di ordigni costruiti

scendere le scale, ci metto più attenzione. Sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza si

intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione. Oggi farò da me, senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti, e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti, ma finché li cerco io, i latitanti sono loro. Ho scelto un'altra scuola, son Bombarolo. Potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi niente sbagliato.

C'è chi lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio fu l'immagine

Il bomberolo di Fabrizio De André. Nello stesso anno Norma Jean traslocò a Los Angeles coabitando con la suocera. Qui lavorò come operaia alla Radio Plane, la stessa fabbrica dove prima lavorava il marito. Inizialmente fece l'impacchettatrice di paracaduti, poi divenne addetta alla verniciatura e alla fusione dei vari modelli di aeroplani. Il 26 giugno del 45 David Conover andò allo stabilimento per fotografare ragazze che tenessero sul morale alle truppe al fronte, alla faccia del patriarcato, per un servizio della rivista Young. Il fotografo la esortò a intraprendere quindi la carriera di modella. Per quelle immagini venne eletta Miss Lanciafiamme. Beh, che consolazione. James e Norma divorziarono il giugno del 1946. Posò poi per André De Denier, che la pagava $200 ogni servizio fotografico. Le sue foto arrivarono sul tavolo di Emmeline Snively, direttrice del Blue Book School of Charm and Modeling, la più importante agenzia pubblicitaria di Hollywood. La Snively le schiarì i capelli, le insegnò come sorridere, la giusta tonalità della voce da utilizzare, ma a suo dire fallì nell'insegnarle come camminare. Lavorò quindi con Joseph Jasgar all'Hollywood Citizen News per un servizio fotografico. Il 26 aprile del 46, all'età di 19 anni e mezzo, una sua foto scattata da De Denise venne scelta per la copertina del Family Circle. Norma Jean firmò il contratto con la rivista il 23 luglio del 46. Le foto fecero il giro del mondo. Sul settimanale di cinematografia e teatro italiano Film Oggi comparve in tenuta da spiaggia e apparve anche in Francia e in Spagna e in America. Va bene, dal 15 maggio è uscito Lacrime dal cielo, il brano contraddistinto da sonorità urban pop rock che denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda, perdita di empatia, invitando a non accettare passivamente le cazzo di narrazioni imposte e a risvegliare la coscienza critica. C'è anche il videoclip realizzato da Antonello Ruso e dalla stessa Clara Moroni. Racconta una città disumanizzata in cui una figura simbolica si oppone al controllo per restituire la libertà al pensiero.

Le lacrime dal cielo di Clara Moroni, la corista di Vasco che vedrò io dal vivo il 5, forse anche il caso che mi vedrò albergo, il 5 giugno a Ferrara. Allora 12:26, tra poco la doppietta delle 12:30, ma proseguo nella storia, nella fante intervista qui a Marilyn Monroe. L'agente della ragazza sfruttò l'occasione, insomma, queste foto che sono andate in giro, riuscendo ad ottenere alcune chiamate da importanti case cinematografiche, la Howard Hughes e la 20th Century Fox. Norma Jean prese appuntamento e, dopo aver precedentemente parlato con il talent scout Ivan Khan, si recò alla Fox facendo una buona impressione sul regista Ben Lyon, che la paragonò a Jean Harlow. Il 24 agosto del 1946 firmò il suo primo contratto cinematografico della durata di 6 mesi per un compenso di $125 la settimana. Lo stesso Lyon le consigliò poi di cambiare nome, suggerendole inizialmente di utilizzare come nome d'arte Carol Lind, ispirandosi a Carol Lombard e Jenny Lind. Seguendo le orme della Orlo, i due decisero di utilizzare il nome da nubile invece della madre, Monroe, accantonando l'idea di usare Carol Lind come nome e suggerendo quindi Jane Monroe. Lind poi suggerì di usare Marilyn, pensando a Marilyn Mirren, apprezzando il suono sensuale della doppia N, Marilyn Monroe. Doppietta, parto da J-Ax, poi a sorpresa la conclusione della doppietta, vai.

0: amo, ti ammazzo, anzi ti amo e ti ammazzo, questa contro ogni violenza riferita alla possessività amorosa ci mancherebbe, però a volte ti viene quella rabbia che prenderesti a pizze, forse te stessa o te stesso, non lo so. Luke 12:30, andiamo in doppietta, J-Ax, o ti amo o ti ammazzo, ma alla base di questo sentimento così contraddittorio come l'amore, odi e t'amo, a questo punto però prima c'è il pensare all'altra persona, e chi lo potrebbe dire meglio di...
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

vorrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

0: Marilyn, per affinare le sue doti recitative, studiò all'Actors Lab, come pare, di Hollywood, e recitò al Bliss Eden Miniature Theater di Beverly Hills. Nel 1947 prese parte al suo primo film, The Shocking Miss Pilgrim di George Seaton, con il ruolo non accreditato di una centralinista. Per questo motivo l'attrice non comparve neanche nella pellicola, mentre si ode solo la sua voce. Recitò poi in Scudahai con la regista di Arthur Pearson, e per alcuni problemi uscì nelle sale solo dopo alcuni mesi. La sua parte fu quasi completamente tagliata durante il montaggio, rimanendo alla fine l'unica scena dove lei saluta la protagonista della pellicola, June Harbour. Dopo aver fatto la comparsa in I Verdi Pascoli del Wyoming di Louis King e in You Were Meant for Me di Lloyd Bacon, senza venire accreditata in entrambi i film, Mary Moreau prese parte a Dangerous Years di Frederick Hugh Herbert, uscito nel 1948, dove il nome della diva appariva come 14esimo nei crediti. Lo stesso anno vinse il concorso di bellezza Miss California Artichoke Queen. Il 25 agosto del 1945 il rapporto con la Fox terminò e il contratto non le fu rinnovato. Daryl Zanuck, capo della 20th Century Fox, la reputò non adatta al cinema per la sua insufficiente recitazione drammatica. Si ritrovò dunque nuovamente senza lavoro. Secondo Donald Sfoto, in questo periodo ebbe difficoltà economiche, svolse lavori saltuari continuando a studiare per migliorare come attrice drammatica. In seguito, grazie a Max Arnor, ottenne un nuovo contratto, questa volta con la Columbia Pictures, della durata di altri 6 mesi, per $175 alla settimana, e girò come protagonista Orchidea Bionda.
1: Quanti anni hai stasera? Quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi più

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Quanti anni hai? Quanti anni hai, Vasco Rossi? Lo sapete che non lo passo mai, Vasco Rossi. Allora, abbiamo detto, quindi ha fatto questo filmetto, niente di che, niente di che. Orchidea Bionda non ha avuto tanti successi, quindi dopo la fine delle presentazioni il contratto scade, però non ha ricevuto altri rinnovi. In quel periodo conobbe e frequentò per un breve periodo due figli di Charlie Chaplin, Charles Chaplin Jr. e Sidney Chaplin Sr. Cominciando inoltre a seguire corsi di recitazione con Natasha Leites, che trovava la giovane attrice impacciata, criticando anche il modo nel quale le avevano insegnato a parlare senza muovere le labbra. Da allora le due cominciarono una lunga collaborazione, terminata solo nel 54. Per impostare al meglio il suo timbro vocale, nell'addizione nel canto, prese lezioni da Fred Krager, di cui Marilyn si innamorò. Lui si limitava a criticarla in continuazione e alla fine la lasciò, sposando anni dopo l'attrice Jane Wyman. Poco dopo, come conferma Richard Lamparsky, cominciò a lavorare come spogliarellista al The Mayan Theater di Los Angeles nel 1949, dove una piccola parte nella Notte sui tetti, una pellicola dei fratelli Marx diretta da David Miller, e incontrò quindi Harpo e Groucho, che le chiesero di camminare e di vederla, paragonandola a Teda Barra, Betty Boop, Moe, spuse insieme. Così lei è diventata l'incarnazione cinematografica di Daisy May, personaggio uno dei più popolari fumetti americani. Chi è? Chi è data questa pezza?

0: Sport.
1: Cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: Questo è
6: Marte Contro.
5: C'è vita sul pianeta torbido.
7: 12:45, è il momento dell'ultima novità per oggi. Mace, Mace, chiamatelo come vi pare, insieme a Salmo con le sue cattive abitudini, vai.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Le cattive abitudini di Mace, molto bene, 12:49. Allora, siamo quasi arrivati alla fine. Là, tra il 49 e il 50, Hyde chiese ripetutamente a Marilyn di sposarlo, assicurandole che avrebbe lasciato moglie e figli per lei, te credo, promettendole una vita di lusso, ma lei rifiutò. Il suo agente cercò anche di assicurarle la parte da ponista innata ieri. Niente. Quando Hyde ebbe un attacco di cuore fatale a Palm Springs il 18 dicembre del 50, Marilyn, che era in sua compagnia, si incolpò della sua morte. Subito prima di morire le aveva garantito il futuro professionale, procurandole un contratto settennale con la 20th Century Fox, con un compenso di $750 alla settimana. Secondo la biografia di Spoto, dopo la morte del suo agente, Marilyn rinnovò il contratto col produttore e cofondatore degli studios, Joseph Schenker. Nonostante Johnny Hyde avesse lasciato disposizioni perché venisse trattata come una della famiglia, Monroe venne cacciata dalla sua casa della moglie e il giorno successivo al funerale tentò il suicidio abusando di farmaci nella casa di Litmus, che riuscì a trovarla in tempo. In quel periodo Marilyn strinse una relazione, secondo quanto riferito, con il regista Elia Kazan. Vabbè, e ha fatto tutta una serie di ruoli minori, poi finalmente il successo. Ciao, buongiorno, saluto gente che passa. E comunque, consacrazione definitiva, diventa una diva. Poi veramente, forse su Marilyn dovrò fare un'altra puntata, perché non finisco mai di scrollare questa benedetta pagina di Wikipedia. E sui film non ne parliamo, sui successi internazionali, e da qui in poi la sua carriera è sbocciata. Ma per concludere un po' l'intervista, voglio parlare dei problemi di salute degli ultimi anni. Nei mesi successivi, dipendenza da alcol e psicofarmaci della Monroe cominciarono a minarle la salute, voglio vedere. Il 7 febbraio del 61 Marilyn, sempre più spesso preda di turbe psichiche, si recò volontariamente sotto il falso nome di Faye Miller, sì, perché non la riconosceva nessuno, al Payne Whitney Psychiatric Clinic, ospedale psichiatrico di New York. Quando la permanenza nella casa di cura divenne per l'attrice una sorta di detenzione, l'ex marito Joe DiMaggio riuscì a farla uscire e trasferirla alla Columbian Presbyterian. Le fonti sono discordanti sul modo in cui lo sportivo riuscì a farla uscire dall'istituto. Secondo alcuni uscirono di nascosto dalla cantina. Vabbè, una cosa meravigliosa. Poi Frank Sinatra, Kennedy, ma insomma, una cosa assurda. Vediamo se c'è la morte qui da qualche parte. Il primo maggio tornò sul set, fece poi servire la morte. Marilyn Monroe fu trovata morta nella sua camera da letto a Brentwood a Los Angeles. Il suo cadavere, privo di vestiti e con in mano la cornetta del telefono, fu scoperta da un medico psichiatra, che è stato urgentemente chiamato dalla governante amica, perché era preoccupata perché non riusciva a entrare nella camera di Marilyn. Alla fine fu dichiarato che fu un abuso di barbiturici a togliercela dal pianeta. Su Marilyn Monroe prometto che ci ritorno, dai.

0: È un ottimo giorno per morire. Allora, 12.55, finisce Marte contro per oggi, quindi non mi resta che lasciare Baracca Burattini tutto quanto in mano ai ragazzi del Febbra che già sono pronti qua dietro. Domani è giovedì, quindi cucina, qualcosa mi inventerò, non lo so, qualcosa ci improvviseremo. Niente mare per oggi, impellenze di lavoro, quindi anche Dante, il nostro pranzetto, lo rimandiamo magari di una mezz'oretta, sempre sì, ci arrivo. E quindi nulla, io vi saluto con i miei soliti claim che vi dovete portare sotto l'ombrellone a questo punto. Scambiatevi un milione di vocali di pace, Santa Madonna, che non siano troppo lunghi, altrimenti sarebbero degli audiolibri. Excusatio non petita, accusatio manifesta, non bevate troppe pippe mentali, non abbiate paura d'amare, come abbiamo detto per tutta la puntata. Ci vuole coraggio a farsi male, a mettere il cuore nelle mani di qualcuno che lo spreme come un arancio, uno spreme i grumi e lo calpesta e ci caga sopra. Quindi bisogna avere coraggio. E l'altra cosa, chiaramente la più bella di tutte, chi se fa i cazzi sua campa cent'anni, e questo vale per chi si intromette nella vita degli amici, dei parenti, degli sconosciuti, dei figli. Abbiate pazienza, lasciate che ognuno viva la propria vita senza rompere l'anima agli altri. Grazie di tutto a tutte e a tutti, viva Marilyn Monroe, grazie per avermi ascoltato, Marziane e Marziane, l'appuntamento è a domani, grazie a tutti, un bacio, ciao, viva Lucio Dalla, vaffanculo.
1: Avete ascoltato Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.

Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa

0: Bentornati Rockers, 13 in punto di questo mercoledì 27 maggio. Allora, bentornati all'appuntamento settimanale con quelli del Febbra, qui con me il meraviglioso Buonato.
1: Allora, mi perdoni, ma avevo proprio un pezzettino di riso e pollo e poi con la dieta da palestrati. Proprio lì tra la faringe, la laringe,
0: i denti,
1: la faringea,
0: la lingua,
1: e quindi
0: è entrata un po' così. Ecco, con un pezzetto di tartaro.
1: Nel deserto dei tartari.
0: Allora, oggi parleremo di tutto quello che è successo lo scorso fine settimana, perché è stato il closing party del Febbra Rock, anche di quello che succederà invece fra circa un mesetto. E poi, come al solito, rubricona di Amarcord, qualche notizia lì vacante per quanto riguarda il mondo del rock italiano.
1: E poi io vorrei cominciare a parlare delle scelte per l'estate, quindi quali costumi, quali sono le tendenze.
0: Io ho la panza, quindi non li metterò.
1: Via!

0: boina.
1: Bravi, bravi, bravi, bravi, bravi. Allora, ricominciamo oggi.
0: No, allora,
1: oggi
0: le volevo carico, dire
1: buonardo. No, una cosa le volevo dire,
0: carico, carico.
1: Ho finito nel frattempo il mio pollo con il
0: pizza. Ah, finito?
1: No, volevo dire se invece riesci ad offrirmi un caffè.
0: Non lo so, mo
1: perché
0: vediamo.
1: Non ho dimenticato delle monete.
0: Adesso
1: oggi
0: metto un brano molto
1: lungo,
0: vero, così.
1: Tra l'altro, ieri ho passato una, diciamo, una ventina di minuti, credo, circa, a capire quante monete da 2 euro erano nel mio salvadanaio, che è in latta, diciamo alto circa 25-30 centimetri, con un diametro di circa 15.
0: 6 piselli e mezzo.
1: No, non sono 6 piselli e mezzo, però siccome io dentro metto solo monete da 2 euro,
0: sì,
1: devo capire quante ce n'erano.
0: Comunque
1: circa
0: non le conviene dare queste informazioni, perché adesso magari ci sono qualche malvivente che è in ascolto,
1: viene a rubare il dindarolo,
0: che viene a rubare,
1: credo,
0: il suo dindarolo.
1: Lei lo sa quanto pesa una moneta da 2 euro?
0: No,
1: non lo sa.
0: 160 grammi.
1: No,
0: di meno.
1: In serie, 160 grammi
0: molto,
1: è, un, è quasi un, 2 piatti di
0: è
1: pasta.
0: È un sesterzo.
1: Cosa dice?
0: 20 grammi.
1: No.
0: No, di più, mi dica, di più, di
1: meno.
0: Meno, 12, 7 grammi.
1: Un po' di più.
0: 8 grammi.
1: Poco poco di più.
0: Vabbè, 9.
1: Di meno.
0: 8 e mezzo.
1: Bravo.
0: 8 e, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Andiamo avanti con la playlist Tonno Gay Division.

0: ancora più importante in questo magnifico pomeriggio. Romano assolato, no, le voglio dire, secondo lei quante monete alla fine,
1: ah, sì,
0: la quenta
1: monete. Ah, quindi lei vuole i propri malviventi a casa.
0: No, la quenta, quanto mi ha dato secondo lei? Diciamo che io non sono un bravissimo, come dire, ecco, risparmiatore, però le monetine da 2 euro ogni tanto, no. Diciamo che io sono circa 2 anni che lo faccio.
1: 400 euro.
0: Perfetto!
1: Lei si chiederà come ho fatto,
0: gliel'ha detto qualcuno.
1: No, me l'ha detto lei, io ero proprio lì quando ha fatto la quenta, però siccome lei ha un'età e non ricorda quello che succede nella sua vita.
0: Ma lei ricorda che l'ho pesato?
1: Mi ricordo che li stava pesando e poi
0: su
1: anche
0: quale bilancia la stavo pesando?
1: Non ho idea.
0: Ah, allora qualcuno ha parlato qui. No,
1: non lo so.
0: No.
1: Non mi ricordo.
0: Non era quella bilancia lì.
1: La bilancia per le persone. Non lo so.
0: No, era una bilancia che usavo, non quella che uso sempre, ma
1: quella
0: una,
1: elettronica,
0: quella digitale.
1: Vabbè, che poi fa la stessa
0: cosa.
1: Allora, sabato scorso è stato appunto l'ultima data del Febbra Rock per quanto riguarda la stagione invernale, era il cosiddetto closing party. Ci sono state tante band che durante l'anno noi non siamo riusciti, il nostro magari, a trovare spazio. Una delle quali sono degli amici a cui vogliamo molto molto bene, la Hoffman Orchestra. Sotto

0: scioperato.
1: 13:13. Allora, Bonato, io le volevo chiedere che cosa le è rimasto di questo, di quest'ultima data. Allora ricordiamo, aspetti, ricordiamo che noi ci chiamiamo quelli del Febbra perché organizziamo il Febbra Rock in collaborazione con Radio Rock Italia. E il Febbra Rock è, diciamo,
2: una kermesse musicale
1: che ha
2: spento la bandiera underground, quindi delle band emergenti, alt punk rock italiane.
1: Una volta che diventano famose non ce ne frega più nulla.
2: Non ci cagano più. Dopo, uno quando fa i soldi
1: sono loro che non ci...
2: Come si dice a Roma, hai fatti i soldi, così si dice, proprio perché
1: dice come
2: un po' la stessa cosa. Esatto, ha detto anche Zero Arcane, tra l'altro ricordo è uscito proprio
1: stamattina
2: la serie, tra l'altro con enorme sorpresa. Sa quanti episodi sono usciti?
1: Uno.
2: No, tutti, perché è un grande, porca miseria. Quindi quando tornerà mio figlio da scuola dovrà andare

0: andare a lezioni di chitarra, dopodiché alle circa alle 7-8 di sera faremo questa
1: visione,
0: questa maratona degli 8 episodi di Zero Calcare.
2: Oh, ci deve dire che cosa le è rimasto del Febbra, se le va.
0: Allora, mi è rimasto, glielo dico dopo, ci sono state un paio...
2: Adesso.
0: No, glielo dico, un paio di gruppi, specialmente uno che mi è particolarmente piaciuto.
2: E qual è?
0: E dico dopo.
2: Allora, io devo dire,
0: lo devo dire adesso. Allora, gli dico chi è il mio. Grazie. È stato Ivan.
2: Ok, bravo. Quasi
0: bene. Grazie. Lo possiamo sentire almeno, visto che
2: lo sentiamo,
0: mi ha fatto
2: però
0: spoilerare con
2: lo
0: me.
2: Sentiamo, ma dobbiamo aspettare, perché per sentirlo dobbiamo aspettare prima il break. Lei ancora non ha imparato che c'è ogni...
0: No, ma io ho una bolla sullo stomaco, non
2: Non
0: riesco,
2: mangi, vedi che non ragiona, deve mangiare.
0: Sta distraendo.
2: Adesso il break, poi ritorniamo con la nostra selezione musicale. Prima di quella, però, ovviamente, il primo classico di giornata. Rock.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Ascolta Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni. Un brano urban pop rock dalle sonorità potenti e tese, prodotto da Fabrizio Simoncini con pre-produzione di Fidel Fogaroli, che denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a risvegliare la coscienza critica. Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e su YouTube con videoclip ufficiale.
3: Questo è
4: Quelli del Febbra.
3: Se è underground, passa da qui. 13 e 16 di questo mercoledì 27 maggio arriva il primo classico, e tra l'altro azzeccatissimo, perché c'è uno a trovare qualche giorno fa Manuel Agnelli e ha sbagliato la pronuncia, l'ha sbagliata anche lui. La canzone che scrivo per te, Marlene Kunz.
5: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: si è aperto il dibattito sempre. Quando passano i Marlene Kunz diventa sempre un casino, perché in realtà i CSI in origine pronunciarono Marlene Kanz. Quindi vabbè, già vi state scatenando, continuate a farlo al 3791 600 190, un canale WhatsApp, quindi potete mandare anche foto, video, quello che volete, audio anche, che sicuramente noi prima no, non controlliamo niente, quindi mandate e noi vi passiamo. Allora, Bonato mi diceva, ecco, che l'ha impressionato due su tutti, mi ha detto Ivan.
1: Allora, Ivan, tanto, mi sono piaciuti, no, in realtà un po' tanti. Anche la Hoffman, che è tornata in veste rinnovata, visto
0: che
1: poi
0: ha cambiato il batterista anche, che c'ha una pacca incredibile.
1: Una pacca incredibile, sì, e li ho visti molto grintosi,
0: arrabbiati, grintosi. Sì, c'era quel filo di rabbia.
1: Dobbiamo fare le pagelle.
0: Ha ragione, faremo le pagelle.
1: E poi gli Hemingway's Famous Magazine, che è un bellissimo progetto, a mio avviso, meno popolare. Però bellissimo progetto. Ivan, nella fattispecie, che poi andiamo a sentire, ho apprezzato tanto perché fa un, secondo me, un'ottima scelta, ecco, di quello che si può chiamare indie rock,
0: indie pop rock.
1: Sì, sì, mi può chiamare così. Tanto bello. Poi lui è San Lorenzino,
0: lo riascoltiamo allora.
1: Vai.

0: Ivan, cosa mi frega? A me nulla, a lei interessa qualcosa? A me non mi frega niente.
1: Di cosa?
0: Allora, in generale.
1: In generale,
0: senza arrivare a frasi
1: generaliste.
0: Senza arrivare a frasi un po' così, di estremismi. Comunque, no, io invece volevo dire che, allora, per me e per tutta la crew di Underground Sumo è stato un piacere fare questo evento, che è stato incluso in parte di sabato scorso, perché era un evento a entrata gratuita, un free entry, diciamo anche un evento in collaborazione con tutte le band. Vediamo se ci arrivate, non ve lo dico proprio, però
1: no, è, stato
0: è
1: quello...
0: stata l'occasione per far anche per noi, per dare uno spazio che è sempre stata poi la nostra mission, lo spazio che molti non ti danno perché perché no, Arbietto, non viene nessuno e qua invece fa un bel free entry, la gente viene, è curiosa, sa già che troverà delle proposte nuove e quindi viene ad ascoltare musica diversa da quella che ascolta sempre, e devo dire operazione molto molto riuscita.
1: Come ha detto il frontman proprio della Hoffman Orchestra, Giulio Cecchini, ha detto è importante capire cosa vuol dire, ecco, fare un evento dove si regala musica gratis.
0: Esatto.
1: Io non sono molto
0: spontaneo.
1: Orgoglioso,
0: sono molto felice, cazzarola, Quando lo rifacciamo il prossimo?
1: Ma il prossimo free entry è il 5 luglio.
0: È il 5 luglio, quindi... è molto preparato. Molto,
1: il 5
0: molto
1: luglio
0: preparato.
1: A testaccio estate.
0: Molto, molto preparato. Andiamo avanti con la playlist. Salmo, 90 minuti, visto che è finita la Serie A.

0: 90 minuti, Salmo, 13:30. Allora, volevo fare, possiamo fare, ecco, se dobbiamo fare degli applausi, facciamo gli applausi alla S Roma che si è qualificata per la prossima Champions League.
1: Ah, tanti applausi.
0: Dobbiamo farlo al buon Bobby Malen. L'ha visto il video, hanno fatto un video, un reel per annunciare la permanenza di Bobby Malen a...
1: addirittura
0: alla Roma, sì.
1: Ah, la stiamo prendendo sul serio.
0: Non so se lei l'ha visto, è di una bruttezza allucinante, credo. Cioè, carino e simpatico che l'abbiano fatta, però un po' così, un pochino cringe.
1: Non è andato bene.
0: Lo posso dire. No, non è andato proprio benissimo, però senza, cioè, bisogna comunque considerare l'impatto devastante che ha avuto il calciatore olandese qui nella capitale. Tra l'altro, vabbè, applausi per la Roma, applausi soprattutto per il Como, applausi ovviamente per il Napoli e super ovviamente per la squadra che io personalmente amo, che è l'Internazionale di Milano. Sì, lo so, sono nato a Roma, ho questa malattia, me la porterò fino alla fine dei miei giorni, però ogni tanto bisogna anche parlare dello sport più inutile e seguito al mondo. Noi lo facciamo proprio così, a cuor leggero.
1: No,
0: giusto?
1: Perché non ho capito perché
0: a cuor leggero. Abbiamo
1: parlato al mondo.
0: È inutile perché è inutile. Abbiamo parlato di Bobby Malen. Passiamo ad un altro Bobby, che è quello di Joe Long Friendship Party. Visto che parliamo della Roma,
1: e dai,
0: Magno Beu e tifo Roma.
2: Ne ho lette le novelle, saggi e poesie, ma quando ho letto Magno, Beu e tifo Roma,

0: 13:33. Allora, ripartiamo da qui, riportiamo da le cose invece utili, no? Facciamo, ecco, visto il presidente dov'è Buonatro? Lei l'ha visto?
1: Allora, so che era in Etiopia, Etiopia. Ha detto Etiopia. Che credo facesse una sorta di 4-5 giorni di vacanza. E poi c'era un meeting, ma non devo, allora, perché lui mi ha detto che era, no, era attorno agli zoccoli, quindi dal dottor Scioli in poi si chiamava una cosa del genere, il meeting proprio gli zoccoli, con la partecipazione tra l'altro di una piccola franchigia olandese che doveva portare gli zoccoli originali, però non so
0: quelli
1: se
0: di legno,
1: era
0: quelli,
1: e poi è nel fine settimana forse, credo, quindi mi devi riferire ancora,
0: sono rimasto abbastanza,
1: credo che per ora sia così, non lo so, a fare dei bagni.
0: Allora, visto che l'abbiamo ovviamente nominato, lo salutiamo anche e cominciamo con la rubrica da lui preferita, con un bel bongone, che è la mia rubrica personale, quella Marcord. Quindi ripartiamo dai 27 maggio, andando indietro nel tempo, troviamo quali sono le giornate mondiali dedicate a non so cosa in questa data e anche a quello che è successo, morti celebri, compleanni, album che sono usciti, film che sono usciti e via dicendo, per sapere se c'eravamo o no, o anche se ce ne frega o meno di tutte queste cose vecchie. Nel frattempo, Prozac più!
2: Questa è la storia.

0: realtà è lui, è entrato nel sistema, l'ha creato, è da dentro
1: con tutti gli zoccoli olandesi. Betty Tossica, Prozac più 13,38. Allora, stavamo parlando e stavamo iniziando il nostro viaggio nel passato, perché vediamo se al buonato interessano quali sono le giornate internazionali di oggi, mercoledì 27.
0: Allora, vediamo se indovino. Allora, secondo me qualcosa è sul cibo. Abbiamo qualcosa sul cibo?
1: No.
0: Sul cibo no, qualcosa
1: ah,
0: su
1: sì, te... sì, sul,
0: sul
1: cibo.
0: Cibo ce l'abbiamo, quindi su una verdura, secondo me.
1: Non lo so. Allora,
0: è la giornata dei finocchi, no?
1: No,
0: non
1: no,
0: è la giornata dei finocchi.
1: No.
0: La giornata dei del seta, del pomodoro.
1: No.
0: No, vabbè, sarà un frutto stagionale, però.
1: No, è più
0: carne, non lo so, riso, un piatto.
1: No, allora, la giornata internazionale della celiachia, ma solo in alcuni paesi, non in tutti. Applauso. Non so se io ho amici stretti celiachi.
0: Non saprei.
1: Non lo so. L'altra invece è la giornata internazionale del marketing, il cosiddetto International Marketing Day, istituita dalla European Marketing Confederation per omaggiare la nascita nel 1931 di Philip Kotler, considerato il padre del marketing moderno. Lei lo sa chi è? Philip Kotler?
0: No, purtroppo no, mi trova...
1: Cioè, lei ha fatto studi sul marketing.
0: No, io sono un grafico pubblicitario diplomato.
1: Vabbè, se ha fatto grafico pubblicitario lo saprà chi è.
0: Non lo so.
1: Non sa niente.
0: Non me lo ricordo.
1: Piotta lo sa chi è almeno?
0: Piotta sono un centinaio di qualche cosa.
1: Piotta, il cantante.
0: No, Piotta secondo me è morto.
1: Piotta è morto.

e qui su Radio Rock Italia in compagnia di quelli del Freba rimarremo fino alle 15 per interagire con noi 37 91 600 190. Nel frattempo, visto che siamo in tempo di Amarcord, andiamo ancora indietro con gli anni, con gli articoli 21. Domani smetto, poi break e poi torniamo subito.

0: Rock Sport. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
3: Ah, ma quindi non è un'operazione?
2: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
4: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
5: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
6: State ascoltando
7: Quelli del Febbra.
6: Se è underground, passa da qui.
8: Direttamente dal nuovo album L'ornamento delle cose secondarie. Questo è un singolo, anche perché sono usciti tutti i brani insieme, 20 del nuovo album di Max Gazzè, album che tra l'altro vi ricordo che è registrato in 4:32, quindi adesso ascoltiamo l'Eremita parte 2 che poi fa coppia con il primo Eremita del primo album e poi vediamo se questi 4:32 ci sollazzano l'anima, che ne dite?
9: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: mercato.
1: Max Gazzè, parte 2 dell'Eremita, 13:50. Allora, ritorniamo un attimo a parlare sì pure di questo album, anche perché ha fatto una cosa che secondo me solo artisti del suo calibro possono fare, ossia uscire un album, l'ho detto in, proprio in bolzanese,
2: in napoletano,
1: hai fatto l'hai uscire, uscito? Hai uscito l'album con 20 brani, cioè tipo un giorno per ascoltarla, senza singoli, cioè boom, esce l'album e ti ascolti tutta.
2: Ma comunque sta riandando questa cosa, vedo che sta prendendo di nuovo piede questa.
1: Allora, secondo me la puoi non fare, so, se, vabbè, se sei Max Gazzè, cioè. E soprattutto le ultime tue produzioni sono state dei featuring, sì, operazioni commerciali.
2: Va bene, ok, io sono d'accordo,
1: discutibili, passano 5 anni, ci sta, un po' come hanno fatto i cani, è uscito l'album e tu senti, cioè voglio dire, è un po' così, ha vibrato un po' a 4:32.
2: Ma lo so, io sono un po' sordo.
1: Non ci sente?
2: Sono un po' sordo proprio fisicamente, un po' ovunque. Oh, sto perdendo,
1: perdendo
2: così,
1: in generale.
2: Sono un po' l'udito, lo sto perdendo. In più sto perdendo
1: anche l'udito.
2: Anche, diciamo, le vibrazioni ossee sono in piena artrosi, non lo so.
1: Ok, allora, visto che parliamo, ecco, di patologie, subito dopo il prossimo brano le dico i 10 falsi miti dietro al mito della celiachia, perché qua non parliamo sempre un po' di stronzate, ogni tanto prendiamoci la responsabilità di parlare di cose,
2: di correggerle, soprattutto di correggersi,
1: perché è una cosa molto bella, credo sia giusta farla, non possiamo parlare solo di rock and roll.
2: Sono d'accordo. Cose.
1: Nel frattempo però va avanti la nostra playlist, loro sono gli Allerta, questa è Stakhanov.

0: Bakanov, allerta, 13:54, parliamo di celiachia. Adesso le dico 10 falsi miti, va bene, buonatro, vediamo se lei...
1: Certo, lei può fare quello che vuole, usufruire del suo tempo, poco che le rimane.
0: Primo falso mito, la celiachia è solo intolleranza. Falso, è una malattia autoimmune che può danneggiare seriamente l'intestino e altri organi. Falso mito numero 2, se non ho sintomi intestinali non posso essere celiaco. Falso, perché molti celiachi hanno sintomi diversi: anemia, stanchezza, dermatiti, emicrania, oppure nessun sintomo evidente. Poi bisogna vedere anche nel momento di vita e anche biologico, organico, se più o meno si può manifestare in forme più evidenti o no. Terzo, un piccolo assaggio ogni tanto non fa male. Falso, perché anche quantità minime di glutine possono provocare danni intestinali anche senza sintomi immediati. 4. La dieta senza glutine fa dimagrire. Non necessariamente. Molti prodotti gluten free in realtà sono ricchi di zuccheri e grassi, anche perché se non c'è glutine non è detto che lo zucchero non lo puoi assumere, anzi. 5. Tutti dovrebbero mangiare senza glutine. No, non è vero, perché chi non è celiaco o sensibile al glutine elimina il glutine non avrà effetti benefici dimostrati, non esistono.
1: No, perché il glutine serve. Beh, anche il glutine ematico, no? Certo.
0: Succede niente.
1: Sono zuccheri, via.
0: Va bene così. Ripeto, lei ha delle... No, non ce l'abbiamo, amici, io l'ho già chiesto. Allora, visto che abbiamo prima l'ho nominato, ma non l'ho passato, posso farlo adesso. Tra l'altro sono stato molto felice dell'iniziativa che sta portando avanti con Suoni dal Futuro, il buon Manuel Agnelli. Questo è un pezzo proprio del mio corazon. Ritorniamo molto molto indietro. Ballata per la mia piccola iena.

0: con la Iena, 14 in punto, e visto che mi sollazza un po' la fame con il Boatro oggi, visto che è uscita anche la
1: cosa?
0: La nuova stagione di Zero Calcare,
1: cosa?
0: Stavamo cercando di capire che cosa mangiare stasera.
1: Allora, non lo so, perché in realtà
0: Zero Calcare mi tira molto di hamburger.
1: Allora facciamo così, mandiamolo anche come interrogativo, domanda al pubblico,
0: domanda
1: che
0: al
1: ci
0: pubblico.
1: Segue.
0: Fateci sapere.
1: Durante le serie particolari, in questo caso io siccome farò questo immersione di 4 ore circa, perché sono 8 puntate da mezz'ora, quindi saranno,
0: cioè lei la vedrà tutta 4...
1: sì, tutta oggi la voglio vedere
0: insieme.
1: Tutta oggi. Quindi cosa mangiate, cosa preferite mangiare? Che a me mi andrebbe, però è pure vero che io mi ero tirato fuori due pezzettini di pollo leggeri, insomma, non lo stanno, però non lo so, però un bel hamburger magari col pollo dentro, mica no,
0: così.
1: perché no anche no, dovrebbe,
0: cioè,
1: fare
0: pollo invece dell'hamburger,
1: beh si fa,
0: un po' una cafonata.
1: Vorrei mettere dello yogurt magro, dello yogurt greco, un pomodoro, della cipolla e un po' di insalata, tipo un Whopper alleggerito,
0: un Whopper triste, diciamo.
1: Come, no, perché è triste? Come la vede lei? No, non la vede bene?
0: Non lo so, secondo me è un po' triste. Io credo che invece mi farò una super
1: lei prende un delivery, però.
0: Ma non prenderò un delivery, no. Mi faccio proprio a casa, mi metto là, mi faccio un hamburger light con buona, cioè, buona carne. Ci mettiamo un po' di lattuga, ci mettiamo, ecco, due fettine di pomodoro e poi, non so, faccio la maionese light, la maionese all'acqua.
2: Anni, mesi, giorni spesi a districare un filo.

0: subito. Allora, questo era l'ultimo pezzo che è diventato di Giancane, che poi è diventata la sigla del Due Spicci.
1: È questa la è proprio questa. Quindi è un po' più blu, un po' più, no? Questi atmosfere un po' più.
0: Ce l'hai pezzi così, Giancane? Noi
1: no, non ho detto quello, rispetto.
0: Pecchi di merda, no, disagio. Allora,
1: aspetti, non mi interrompa.
0: Perché il pezzo quello happy l'ha fatto Coez.
1: No, però dico rispetto alle. Vedi, non mi fa parlare. Rispetto alle due, le due stagioni precedenti, che vedevano invece una colonna sonora molto frizzante, pimpatina, su questa è un po' più blu.
0: Blu, che cosa intende blu, per blu? Cioè, è una cosa blu. Triste,
1: è una cosa un po' triste,
0: Beh, ma è riflessiva, intimista, blu.
1: Lei non riconosce blu. Il blu.
0: Ma magari io il blu penso ai puffi, è una cosa comunque divertente. Vabbè, cioè, sì, che problema tu fa?
1: Il colore blu non la fa sentire, no? Una cosa un po' più blu.
0: No, allora ricordo in giovinezza c'era una persona che frequentavo e spesso gli dicevo: secondo me, ecco, tu hai due personalità, una rossa e una blu. Quella rossa è una bella, molto
1: dire,
0: passionale. Quella blu invece è quella un pochino più elegantina. Vediamo in off, poi me lo dice.
1: Non lo capito.
0: Oh, tra l'altro, volevo finire di dire questa cosa. Dica. Perché stasera, quando farò il mio hamburger bello light, nel mio hamburger bello light ci metto la maionese con l'acqua.
1: Vabbè, ma lei...
0: ho visto che è una cosa che è fattibile, si può fare. In pratica, che cosa fa lei? Prende le uova, sode, si mette l'acqua.
1: Sì, invece, invece dell'olio di semi si mette l'acqua.
0: Per dargli un pochino di quell'acidità un
1: ma
0: po'
1: lei
0: più
1: mi approva lo yogurt greco. Guardi che lo yogurt greco è meglio, eh.
0: Che sono greche.
1: Molto meglio.
0: Ci saranno
1: eh?
0: Delle olive dentro?
1: Fare anche una salsa tzatziki.
0: Ci saranno delle olive. Andiamo avanti, Alderaan.

0: 14:07. Allora, mentre i nostri amici dietro le quinte, si posso dire, si può dire
1: dietro le dietro quinte, del backstage,
0: nel backstage ci aiutano a migliorare tutti i servizi. Io volevo dire, per quanto riguarda invece stasera, che ho un grosso problema, perché potrei sì fare non lo so, tipo questa maratona di Zero Calcare, ma devo finire From.
1: Ah, molto bella, eh.
0: Lei l'ha finito o no, From?
1: Allora, lei me
0: non
1: l'aveva
0: sa che cosa sia.
1: No, che non so, me l'ha consigliata lei, l'ho cominciata, addirittura l'avevo la sorpassata proprio così, proprio a falcate leggere,
0: a falcate
1: e contingenti. No, sorpresa. Allora, diciamo che la prima stagione, non so per chi l'ha vista, ovviamente cerchiamo di non spoilerare nulla, ma la prima stagione, devo dire,
0: la prima stagione è veramente difficile, proprio da gestire.
1: Vabbè, ma quello si vede che è la classica prima stagione, dice la faccio, capiamo,
0: non so, no, 10 anni,
1: capiamo che dobbiamo fare, anche
0: per questi tempi lunghissimi.
1: È una location sola, cioè quella è una la solita serie
0: con due soldi, allora,
1: fatta
0: se lei
1: con
0: vede
1: tanti attori, tra l'altro tantissime comparse che non parlano mai. Però
0: no,
1: è una location al parco l'hanno
0: se già. Lei nota, tra l'altro, se lei nota, tra l'altro, noterà che hanno veramente tipo 0 euro da investire. Non ci sono attori, gli effetti visivi e speciali sono una cosa raccapricciante, però poi si vede che i soldi sono entrati e quindi ok, sì, facciamo

0: CSI, mi importa una sega, 14:13, siamo vicini al terzo, al nostro terzo break. Allora,
1: visto che ha nominato CSI, volevo salutare anche la redazione della webzine di CSI, che è collaboratrice e sponsor ufficiale del Febbre Rock Fest, insieme a Radio Rock Italia, More Music e Only Punk. Sarà una grande festa.
0: Ricordiamo 5 luglio, d'estate estate, free entry, ci saranno Webro, Davis Kellis,
1: le cose importanti, Jennifer in Paradise, Leuga e il vincitore del uno dei finalisti scelto da Underground Si Muove, della Raccoon Music Award, finale che si terrà il 12 giugno al Monk a Roma.
0: A Roma, basta, ha detto tutto. Allora, no, io invece la volevo accompagnare in questo percorso di Amarcord, andando indietro, perché c'erano delle cose molto carine il 27. Per esempio, nel 1937 apre il Golden Bridge.
1: Ci fa molto piacere.
0: Che
1: è un ponte d'oro.
0: Ponte d'oro. No, non è d'oro.
1: Non è un ponte d'oro.
0: No, Golden Bridge in realtà è azzurro. Nel 1900, non mi ricordo, c'era.
1: Me lo dica!
0: Nel 1939 invece succede che compare per la prima volta su Batman, su Detective Comics, che era la rivista in cui c'erano tutte le strisce a tema Detective Stories, e compare per la prima volta Batman.
1: Quindi,
0: e ricordiamo che è un detective.
1: No, compare come supereroe. Detective, è la prima volta che compare in assoluto.
0: È la prima
1: Batman.
0: Volta che compare Batman. Compare per la prima volta, e se lei vede, infatti, l'ultimo.

0: Batman, che è The Batman.
1: Esatto, infatti riprende proprio quella sua, no?
0: Originale,
1: quella,
0: esatto,
1: sua indole investigativa.
0: È proprio natura, lui era un detective, però l'hanno fatto diventare de tutto, ma in realtà è un
1: detective
0: anche. Conan. Allora andiamo avanti, prossimo break, poi torniamo con il classicone e poi di nuovo qui con quelli del Febbra.
2: Rockstar. Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Questo è
6: Quelli del Febbra.
5: Se è underground, passa da qui.
0: 14:15, allora torna il momento del grande classico per quanto riguarda la nostra programmazione di queste 2 ore, il secondo, ed è un pezzo che abbiamo tutti nel cuore. Daniele Silvestri, Salirò.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Daniele Silvestri, Sariro, 14 e 19. Allora vediamo, adesso la metto alla prova Bonadro, perché andando a cercare nel passato per quando riguarda soprattutto le uscite cinematografiche.
1: Ma lei come si permette di mettermi alla prova, per fare certo. cosa? Ma per quale motivo? Ma lei chi si crede di essere, no?
0: Sono il suo
1: Prego,
0: regista.
1: Prego, comunque, facciamo questa cosa, dai, forza.
0: Allora, facciamo questa cosa. Allora, nel Avanti. 1948 esce un classico Disney ai più sconosciuto.
1: Che si chiama La Seconda Guerra... No, finisce nel
0: 1948, che si chiama, nel titolo originale, Melody Time, conosciuto in Italia come Lo Scrigno delle Sette Perle.
1: Lo conosco.
0: Lo ricorda?
1: I know.
0: Noi lo vedevamo in VHS.
1: I know.
0: Ovviamente di copie. No, forse era originale.
1: No, era una cassetta. Vabbè, comunque.
0: Secondo me era registrato dalla Rai. Ed era sostanzialmente un insieme di sette corti.
1: Esatto.
0: Che erano, tra l'altro, andare a recuperare perché sono deliziosi.
1: Sette perle proprio.
0: Sette perle. Vabbè, vediamo. Io adesso li dico i titoli dei singoli. Figa. E vediamo se lei si ricorda.
1: Certo.
0: Il primo in ordine si chiamava Once Upon a Winter Time.
1: Sì, me lo ricordo.
0: Era quello.
1: Era quello che in italiano significa c'era una volta in inverno.
0: Sì, era quello. Chi c'era? Parlava di.
1: Parlava di un.
0: Le lascio il tempo di andare a studiare. Così poi viene qua, magari cerchiamo di fare, non so, è una conversazione più divertente. Nel frattempo andiamo avanti con la playlist Cabrera, Manti di.

0: Cabrera, Mantidi. Allora, stiamo parlando appunto del classico Disney, le sette, lo scrigno delle sette perle. Eravamo partiti con il primo dei corti che si chiamava Once Upon a Winter Time. Parlava di una coppia.
1: No, io perché nel frattempo sono andato a prendere il caricabatterie per andare a vedere, perché non me lo ricordo.
0: Parlava di questa coppia di innamorati che facevano pattinaggio sul ghiaccio insieme a due coniglietti, poi si rompe il ghiaccio e per recuperare uno dei due conigli, cavalli, uccelli, insomma, tirano fuori l'amata dall'acqua congelata. Il secondo invece era Bumble Boogie, ed evoca una battaglia surreale di un calabrone solitario che cerca di respingere una frenesia visiva e musicale. Ovviamente
1: sul volo del calabrone, questo me lo ricordo.
0: Bravo, un applauso te lo concediamo. E poi il mio preferito, che era una rivisitazione della storia di John Chapman, che è Johnny Semi di Mela. In pratica parlava di questo, diciamo, vagabondo in giro per l'America che ai tempi dei pionieri andava piantando alberi di mele.
1: Ah, ma allora forse era anche quello dove c'erano le due faide delle colline, dove
0: c'è,
1: si
0: anche
1: sparavano.
0: Quello, c'era anche quello.
1: Bellissimo.
0: E c'era anche
1: bellissimo
0: Little Tut, che era quello che, si ricorda, quello della nave rimorchiatore che doveva prendere navi giganti.
1: Ah, tristissimo.
0: No, era tristissimo, anche felice. Visto che parliamo di favole, sentiamo quella della Bumble di Pesa.

0: Allora, invece, dopo Little Toot, che era appunto quello dove c'era questo piccolo rimorchiatore che prendeva, che non rimorchiava, cioè rimorchiava delle grandi navi, che detta anche così potrebbe essere interpretabile. C'era Tris, che è un segmento, diciamo, in recitazione del famoso poema di Joyce Kilmer, che chi lo conosce, per me no. C'era questa impostazione lirica con tutti disegni sulle quattro stagioni e via dicendo. C'era uno bellissimo che era Tutta colpa della samba, che invece era in pratica i protagonisti c'erano Paperino e José Carioca, che incontrano l'uccello Araquan che gli introduce i piaceri della samba. Te lo ricorda? Ricorda nulla lei?
1: Allora, me lo ricordo, ma mi è venuto in mente un'altra raccolta Disney che facevano...
0: Poi glielo dico. Fica. E l'ultimo invece era Pecos Bill.
1: Bellissimo.
0: Che parla appunto del famoso eroe del Texas, allevato dai coyote, il più grande e miglior cowboy che sia mai vissuto. Ecco, questa è una cosa che io ancora devo rivedere da non so quanti anni, che dico la devo rivedere, poi non la vedo mai. Nel prossimo, perché il buon anno ha trovato un'altra di perla molto molto carina.
1: No, ma non era una perla però,
0: Non è.
1: È un'altra raccolta.
0: No, è una perla fuori dalle sette perle, cioè esatto. Capisci ogni tanto. Non
1: è
0: mi
1: proprio
0: segue.
1: Una raccolta Disney.
0: Non mi segue, mi fa anche innervosire, direi. Allora, vai da pietra e a proposito bestemmio l'universo.
2: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, il mio mondo perfetto non me lo lasciano fare. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, l'insetto dello sterco manda il cosmo a cagare.

0: Paghi da pietra, bestemmio l'universo, 14:34, quindi abbiamo parlato di questo perla che è lo scrigno delle sette perle, recuperato il classico Disney, che si dice così,
1: Disney.
0: Lo dica
1: no,
0: bene.
1: Le diceva Disney.
0: Disney.
1: Sì. No, le diceva invece quell'altro del 40. 40.
0: Già, però lei c'ha una memoria di un criceto rimbambito proprio.
1: No, ho visto prima. Allora, si chiamava
0: Musica Maestro. Sono quattro corti lì invece.
1: Sono. Adesso non mi ricordo proprio.
0: Ma noi siamo
1: è del 46.
0: Ah, quindi due anni
1: quindi
0: prima.
1: È prima. Che era sempre una raccolta di vari episodi, tra cui stanno. C'è l'episodio del Capitolio Cantante che.
0: Capitolio Cantante
1: è drammatica, è vero,
0: vabbè, anche molto
1: presa
0: bello.
1: Male, no, era proprio triste il finale, proprio
0: perché
1: triste.
0: Lei mi ha raccontato, sai, tanto si può fare poi la roba che c'ha,
1: vabbè, è già
0: 60...
1: uscita che lui, ma...
0: che lui in realtà
1: era un sogno.
0: Lui sognava, allora, veniva cacciato, cioè da un
1: cantante. Allora, lui era in mezzo al mare e sognava di essere un cantante, lui era canterino, quindi poi fa vedere che sul finale sogna di essere al Teatro dell'Opera di cantare, quando in realtà si sveglia e gli arriva a starpionata
0: e muore.
1: E fanno vedere, c'è la scena di lui e di Rosa nel paradiso che continua a cantare. È proprio, proprio
0: molto
1: triste,
0: molto
1: sì.
0: triste.
1: Molto
0: io credo sì, che tutta c'è stata tutta una un'era di cartoni animati che erano tutti molto tristi, erano tutte tragedie.
1: Blu.
0: Cioè. Molto no, erano proprio tragedie. Se lei pensa pure all'inizio di Bambi è una tragedia, cioè
1: molto
0: a me mi ha segnato proprio dentro. Fatecelo sapere qual è il cartone animato
1: più
0: vecchio
1: triste.
0: Più triste proprio, più triste.

0: Prism Canova 14:39. Allora facciamo un leggero excursus veloce su compleanni e anniversari di morte, no? Che è giusto, è una cosa. Abbiamo parlato di morti, parliamo anche di anniversari di morte. Allora, dobbiamo fare gli auguri di compleanno a diverse persone.
1: Ha detto che parlava di morte, ma allora non è
0: dopo,
1: che sono io.
0: Dopo.
1: Lei ha dei problemi mnemonici, nonché cognitivi, credo.
0: Oggi è il compleanno, ovviamente, di persone che sono ancora vive, credo. No, non credo. No, è impossibile.
1: Allora, io la taglierei qui, allora, adesso le mando un brano e la zittisco.
0: Henry Kissinger. Forse lo conosco, Miro. Christopher Lee, grandissimo. Jamie Oliver, Joseph Fiennes, Paul Bettany, Paul Gascoigne. Oggi, ragazzi, è il compleanno di Paul Gascoigne. Grande Gazza. Compleanno anche di Lily Rose Depp, Salvatore Ficarra. Quindi auguri anche a Ficarra.
1: Picone.
0: Di Picone,
1: l'amicone di Picone.
0: L'amicone di Picone si chiama Ficarra. È il compleanno di Giuseppe Tornatore.
1: E stica!
0: Bisogna fare un applauso. Chris Colfer e André 3000. Non so chi è.
1: Non lo so.
0: Morti celebri invece. Giovanni Calvino nel 1564.
1: Ah, ecco, questo è un nome che mi rimembra e mi rimbalza
0: poi
1: nella
0: testa. Poi c'è Robert Koch. Koch. Antonio Ligabue.
1: Antonio
0: Ligabue del 1965,
1: che era un
0: pittore, quello de...
1: bravo.
0: Carla Fracci e Jamie Lerner, capito?
1: Ho capito,
0: non sa niente.

0: Oh, visto che oggi è 27 sul calendario, quale migliore occasione per parlare del club dei 27, no? L'originalità, cazzo.
1: No, io parlerei invece dell'assicurazione che mi doveva entrare ogni 27 del mese e non mi è entrata. Non capisco.
0: Non è entrata, nel senso, non le hanno decurtato i soldi.
1: Io ero stato così
0: bella,
1: attento,
0: no?
1: Capito, a metterlo sul mio account di PayPal e invece
0: non se li sono presi.
1: Non se li sono presi.
0: Allora, posso fare un applauso perché lei ha pronunciato in maniera corretta
1: PayPal,
0: perché dicono tutti PayPal. E in realtà significa
1: PayPal.
0: Che significa PayPal?
1: Paul.
0: Pago Paolo significa.
1: Pago Paolo.
0: PayPal. PayPal è Pago Paolo, quindi. Allora, no, lei se la ricorda tutta la cosa del club dei 27? Sembrano tutte le famose rockstar che muoiono.
1: Certo.
0: Cioè, lei lo
1: poi
0: sa
1: abbiamo
0: qual è
1: un Kurt Cobain, poi abbiamo un Amy Winehouse.
0: Sì.
1: Poi abbiamo un Charles Baudelaire.
0: No, e sto parlando dei musicisti,
1: un Rimbaud.
0: Beh, più grandi. Allora, tre so con la J,
1: Jim
0: non
1: Morrison,
0: si può sbagliare.
1: Esatto. Abbiamo.
0: Ce n'è un altro, sempre con la J, un'altra.
1: Qui c'è
0: doppia G, doppia
1: Janis
0: G.
1: Joplin.
0: Janis. Janis è quella di Forest Gap.
1: Janis.
0: Questa è Janis.
1: Janis Joplin.
0: E poi Brian Jones. E poi
1: Brian Jones.
0: Sono altri due che stanno un po' di
1: Brian
0: qua, un
1: Jones,
0: po' di là.
1: Jones, Brian
0: perché
1: Jones.
0: Perché c'è sia
1: Jesse James.
0: No, non c'è Jesse James, c'è sia Robert Johnson, che la leggenda vuole abbia venduto l'anima al diavolo in cambio del suo talento chitarristico.
1: Al diavolo!
0: Tra l'altro morto, lei ha mai sentito qualcuno che è morto di strichnina?
1: Strichnina, sì, ha voglia, tanti.
0: C'è quello della strichnina e lei è morto di strichnina.
1: Al diavolo!
0: E poi c'è il mistero di Richie Edwards.
1: Di Sleepy Hollow.
0: Dice Edwards dei Many Street Preachers.
1: Edwards, Many,
0: perché lui in realtà è scomparso a 27 anni.
1: Scomparso, ma non si sa dove.
0: Non si sa dove. Hanno detto. Poi nel 2008 hanno detto probabilmente è morto, ma non, ancora non lo sappiamo.
1: È probabile,
0: lei
1: ma
0: è fortunato perché oramai ha passato da.
1: I 27 li ho passati.
0: Vedi, sì. 27, quindi.
1: Però non mi ero sentito tanto bene, me lo ricordo.
0: Sì, c'è avuto un po'.
1: Sai che insomma mi sono sentito un po' come queste leggende, no?
0: Può succedere, può succedere. Noi andiamo avanti con il prossimo break e poi l'ultima novità di queste due ore che stiamo passando insieme.
2: Rock Spot.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
3: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Rock Spot.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
3: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Ascoltando
7: quelli del Febbra.
6: Se è underground, passa da qui.
0: 14:47 arriva il momento novità. Momento novità. Questo è il nostro ultimo per quanto riguarda le nostre due ore. Ma rimanete poi su Radio Chiedera perché ne arriveranno altri con chi seguirà la nostra trasmissione. Si tratta dell'ultimo singolo di Cristiano Sbolci, ex Siberia, divi morti del pop.
7: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: 16:51, allora siamo arrivati quasi alla fine di questo pericoloso cammino che abbiamo fatto insieme. Buonatro, le ho tenuto per la fine, ecco, la parte più succosa e divertente. Così,
1: guardi, se la poteva tenere per lei, perché io sono colto dalla melatonina. Allora, ad alti livelli, e quindi vorrei certo. arrivare alla fine quasi dormiente, quindi lei si faccia gli affari suoi e faccia quello che deve fare.
0: Allora, campanella, campanella per la parte più divertente, perché adesso ci sono cose inquietanti della vita quotidiana che non vorresti sapere. La prima è, vediamo se lei lo sa, l'interno di una paperella di gomma. Ce l'ha presente?
1: Giorgia! Solo tra le butella e l'esofago, allora, il resto non lo conosco.
0: L'interno di una paperella in gomma è spesso pieno di muffa nera. Lei l'ha mai aperta una paperella?
1: Sì, è sempre spesso, mica solo della paperella, lasciami mica solo la paperella,
0: sono
1: anche le ciambelline e altri animali nella vasca che guazzano.
0: L'altra invece è che ogni grande nave da crociera ha un obitorio a bordo, perché le persone in realtà muoiono spesso in vacanza.
1: Sì,
0: può succedere, anche perché nella crociera ci sono molte persone alzate e può succedere
1: i morti di cittadinanza.
0: I morti di Giorgia, ci sono un sacco di morti di cittadinanza. Non si scherza.

0: Micronde, cara calma. Questo era l'ultimo singolo, tra l'altro, dei ragazzi, meraviglioso. Allora, prima di salutarci,
1: le volevo dire, siccome nel fuori onda lei si permette di dirmi fermo, certo. Allora, prima di tutto le volevo dire,
0: queste
1: cose se le tiene per lei. Allora, perché poi quando siamo in onda fa tutto il gentile, del cazzo. Invece, quando siamo
0: attenzione, ha detto la parolaccia.
1: Quando siamo fuori onda, invece fa l'arrogante. Capito? L'arrogante.
0: Allora, no, le volevo dire quest'ultima curiosità, così poi ci salutiamo. Allora, deve sapere, ma questo deve sapere, l'oggetto più sporco di una camera d'hotel è di solito
1: il
0: telecomando, tutti gli cade spesso qualcosa sopra. Poi deve sapere anche
1: delle cose sul hotel, ma al massimo il trovando cade nelle cose.
0: Allora, molte candele profumate economiche rilasciano tossine simili ai gas di scarico diesel quando bruciano.
1: Infatti io fumo solo sigarette.
0: Esatto, non peggio delle mie flautulenze.
1: Esatto. Poi non consiglio a nessuno.
0: Anch'io.
1: Il tuo sono smartphone sono anche se infiammabili.
0: Lo sai che il suo smartphone, Buonato, probabilmente ha più batteri fecali di un WC pubblico.
1: No, perché io mi lavo sempre le mani e lavo il cellulare una volta al giorno.
0: Con questo la saluto, salutiamo tutti quelli rimasti in ascolto. Dopo di noi, Federico Clemente con Alta Fedeltà.
1: Invitarmi in trasmissione.
0: Noi ci sentiamo la prossima settimana.
1: Arrivederci! Ciao!
2: Avete ascoltato?

0: Alta fedeltà. Suona come sei.
1: Ehi rockers, benvenuti e benvenute, o bentornati e bentornate se non è la prima volta che finite su Radio Rock Italia alle 15. Beh, se siete già capitati da queste parti saprete benissimo che inizia ora una puntata di Alta Fedeltà con la voce di Federico Clemente ad accompagnarvi in queste due ore che verranno. Saluto e ringrazio quelli del Febbra che mi hanno elegantemente e come sempre molto puntualmente preceduto al microfono. Noi abbiamo un sacco di cose da fare, un sacco di musica da ascoltare, io ho un sacco di cose da dirvi, quindi iniziamo.

Fuori dal tempo, o nel nostro caso dentro al tempo, un tempo radiofonico che si dilata e trascorre tra le 15 e le 17 di ogni mercoledì pomeriggio e che risponde al nome di Alta Fedeltà, un programma in cui si ascolta tanta musica, in cui vi racconto tante cose, in cui anche c'è un campionato dei dischi che invecchiano bene, con il quale ci divertiamo, ci piace divertirci. Non so se mi diverto solo io, ma non credo, insomma, considerare dalla partecipazione che c'è dall'altra parte, un programma che inizia sempre con un quarto d'ora accademico, che è uno spazio temporale che va dall'inizio della trasmissione, dalla sigla di apertura fino al primo break, e che ci concediamo in libertà, una libertà musicale, una piccola esplorazione musicale per aspettare i ritardatari. Un'esplorazione musicale che è guidata da un filo conduttore. In questo mercoledì è il tempo, ma il tempo non inteso in senso ampio della vita, con tutti quei discorsi sulla relatività o comunque su quanto passa veloce quando ci si diverte, ma in realtà su un concetto di tempo che è il tempo speso bene, impiegato bene, perché arriveremo, insomma, nel corso di questa puntata a parlare di come organizzare bene il nostro tempo e di come cercare di vivercelo nel modo più, nel modo migliore possibile, dai, diciamo così. Ed è per questo che del tempo che passa la felicità ci facciamo cantare da Motta, per continuare questa esplorazione musicale, per ritrovare la parola tempo e anche per incastrarlo con primi sintomi, no, di un benessere, ecco, ancor prima della felicità, direi, di un piacevole benessere.

oggi la parola che è un po' il filo conduttore di questa ricerca musicale, di questa esplorazione musicale del quarto d'ora accademico di Alta Fedeltà è la...

Finire male è il miglior inizio, ci dà una bella sferzata di entusiasmo Scippa con le sue tattiche di vita contemporanea. Non c'è il tempo all'interno del titolo di questa canzone, ma è contemplato il tempo in una canzone che si chiama Tattiche di vita contemporanea. Ci sarà la vita contemporanea, ci saranno un po' di tattiche nel corso di questa puntata, ma vi ritornerà tutto poi una volta che vi racconterò il tema principale della puntata di oggi. Prima un altro pezzo che sempre si occupa di tempo, poi break classico di Radio Rock Italia, il nostro Championship Vinyl e tutto vi sarà più chiaro dopo.

0: Ammazzo il tempo era nera su Radio Rock Italia. Sono loro a chiudere il quarto d'ora accademico. Siamo andati un filino lunghi. Va bene, piccolo break e torno con il Championship Vinyl.
1: Rock Sport. Estate, parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
2: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Questa è Alta Fedeltà. Suona come sei.
0: Pronti e carichi per il campionato dei dischi che invecchiano bene. Prima però Franco Battiato con Voglio Vederti Danzare.
2: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Serpiennesi. Chiudeva il lato B del dodicesimo album in studio di Franco Battiato, Voglio vederti danzare. Quel disco si chiama L'Arca di Noè, sicuramente molto meno famoso del suo predecessore, e cioè La voce del padrone. Nonostante tutto, comunque, il secondo album più venduto del 1983, pensate, secondo solo al celeberrimo Thriller di Michael Jackson. Ma noi cambiamo argomento, sì, in parte, non del tutto, e ci lanciamo dentro il campionato dei dischi che invecchiano bene. Un po' di entusiasmo, dai. Che cos'è questo Championship Vinyl, che prende il nome dal negozio di Rob Fleming, protagonista del libro che ha dato anche il nome a questo programma, cioè Alta Fedeltà? È un gioco, un giochino che facciamo insieme qui durante Alta Fedeltà, ma che è anche un modo poi per conoscere un po' meglio i dischi che si vanno a sfidare, perché di fatto questa è una sfida, è un campionato ad eliminazione diretta al quale partecipano dei dischi che festeggiano un compleanno importante nell'anno in corso, cioè il 2026. Si parte dal 76, dischi che festeggiano quest'anno i 50 anni, fino ad arrivare al 2016. Ed oggi è proprio questa la sfida che vi riproporrò, perché c'è una sfida agli estremi, diciamo. Un disco del 76 sfiderà un disco del 2016, in quella che è una sfida anche abbastanza insolita, sia per questa distanza temporale che per i generi che poi i due artisti propongono. Ma prima di tutto io devo darvi dei risultati, perché abbiamo il primo semifinalista di questo torneo, ed è uscito dalla sfida della scorsa settimana, dal primo quarto di finale, nel quale si scontravano Affinità e Divergenze dei CCCP, fedeli alla linea disco del 1986, e Canzoni di Lucio Dalla, uscito 10 anni più tardi. Ebbene, avete votato, avete fatto tutto voi, come direbbe Alessandro Borghese in un suo noto programma televisivo, e a passare il turno, Beh, avrete capito, credo, o quantomeno la maggior parte di voi avrà capito, che in semifinale ci va Lucio Dalla con Canzoni.

disco aperto da Ayrton. A seguire c'è Canzone, dopodiché alla traccia numero 3 possiamo ascoltare Tu Non Mi Basti Mai, il disco uscito nel 1996 è Canzoni di Lucio Dalla, primo finalista di questo campionato dei dischi che invecchiano bene. Ancora un applausone al nostro Lucio Dalla, ma come vi anticipavo, come potreste anche immaginare, è tempo di una nuova e quanto mai insolita, come vi anticipavo, sfida, un altro quarto di finale è pronto lì, vi aspetta, ed è un quarto di finale incredibile perché si sfida il disco, uno dei dischi più vecchi e uno dei dischi più giovani, quantomeno rimasti in gara. Il disco più vecchio arriva dal 1976 e come tutti quelli che compiono 50 anni quest'anno è entrato direttamente agli ottavi ed è fresco ha eliminato niente meno che Tradimento di Fabri Fibra. Sto parlando di Ballata per Ballata per quattro stagioni, quarto album in studio del cantautore e chitarrista Ivan Grazzi, pubblicato nell'aprile del 76 appunto dall'etichetta numero 1. E non dico numero 1 a caso perché, come vi raccontavo quando abbiamo incrociato il disco agli ottavi, è proprio nella famosa casa discografica di Mogol Battisti che Graziani, che era andato lì in cerca di un ingaggio, viene notato proprio da Battisti, che ne intuì subito il talento e lo volle nella sua squadra che stava lavorando all'incisione del nuovo disco di Battisti, che si chiama La Batteria, il Contrabbasso, eccetera. In realtà Lucio Battisti, La Batteria, il Contrabbasso, eccetera, tra l'altro disco che ha partecipato al Championship Vinyl, ma è stato eliminato malamente proprio da Lucio Dalla. Nei mesi di lavoro a stretto contatto con il gruppo di Battisti, Graziani ha avuto tutta quell'ispirazione che poi ha dato vita alla genesi di quest'opera, che rappresenta il suo primo vero disco solista con dichiarati intenti commerciali, oltre che rampa di lancio per lui verso il grande successo che poi arriverà negli anni immediatamente successivi. E noi quest'oggi lo ascoltiamo rappresentato dalla sua title track.

questo alternarsi delle stagioni, richiamato anche dalla struttura circolare del pezzo, in cui ogni strofa evoca i ricordi, le suggestioni, gli stati d'animo legati ad una specifica stagione dell'anno, ad aprire l'omonimo disco Ballata per quattro stagioni di Ivan Graziani, che potete votare in quanto primo dei due dischi ai quarti di finale di questo Championship Vinyl, il campionato che dei dischi che invecchiano bene, e lo potete fare al 3791 600 190. Basterà che mi scriviate Ivan Graziani o Ballata o Stagioni e io capirò che propendete dalla parte del cantautore teramano. Ballata per quattro stagioni, lavoro basilare della discografia del cantautore, un piacevole ibrido musicalmente parlando tra l'Ivan sconosciuto dei primi album e l'Ivan che verrà, che diventerà famoso anche grazie a questo disco, un'interessantissima fusione tra la canzone d'autore pura, le sonorità più pop rock e queste marcate sfumature prog, folk e jazz. 10 tracce dove dominano pianoforte, fiati, ottoni, più della chitarra in questo lavoro, che diventerà invece un marchio di fabbrica di Ivan nei lavori successivi, e dominate anche da questo racconto della vita di provincia, dell'amore, della quotidianità e dei ricordi. Sono invece 13 le tracce del secondo disco In Sfida, che è sempre un quarto lavoro in studio, che è uscito 40 anni dopo però il disco di Ivan Graziani, e soprattutto per mano e voce di un rapper. Lui è Salmo, il disco si chiama Elvis Back ed è uno dei capitoli più iconici e di maggior successo della sua discografia, capace di consacrarlo definitivamente nel mainstream italiano senza però fargli perdere quella sua tipica attitudine underground. L'abbiamo ascoltato ai playoff del 2016, rappresentato dalla title track, e poi rincontrato agli ottavi di finale, l'abbiamo ascoltato con il pezzo 1984, e in quell'occasione fece fuori Così com'è degli Articolo 31, niente meno. È così che si è qualificato a questi quarti, sì, di finale. Io mi confondo sempre un po' sul dove siamo, sul qui ed ora. E, come vi dicevo in quest'ultima occasione, quando l'abbiamo incrociato qualche settimana fa, il disco è un concept la cui idea alla base è una sorta di viaggio e di ritorno dall'aldilà. Lo stesso Salmo nel corso del tempo ha spiegato che il concept grafico e narrativo immagina che Elvis, sì proprio Elvis Presley, dopo la morte finisca all'inferno e si rincarni nel corpo di un rapper dei giorni nostri, ed è per questo che il titolo è un originale omaggio proprio ad Elvis Presley, fuso con la parola hell, con l'H, no? Inferno, Elvis Back. E tutto questo appunto dà vita a questo immaginario, a questo disco stratificato, denso, suonato con gli strumenti proprio. Infatti non ci sono fit, come è spesso tipico invece nel rap, fatta eccezione per un batterista che risponde al nome di Travis Barker e che è diventato famoso con i Blink 182, 182 o chiamateli come volete voi, che suona in due delle tracce di questo disco. Disco che però si apre così. Mic check.

0: tannasseria. Se mi ammazzo tu muori lo farai ridendo. Ti faccio fuori se non fai ritento. Mando un mazzo di fiori, colpi sul pavimento. Fanno la guerra fuori quando la guerra è dentro.
1: Si chiama Mic Taser, puro manifesto di autoaffermazione ed esercizio di stile, lo stile di Salmo, e ben rappresenta la potenza della parola e il flow dell'artista, capace di colpire, di fulminare, di dare la scossa, un po' come un taser, ed è per questo un Mic Taser, cioè il microfono che fa da taser. Bel biglietto da visita per quel che verrà dopo, in quanto open track di Elvis Beck, uno dei progetti più compatti, coerenti e potenti del rap italiano degli anni 10. Disco culto degli amanti del genere, e lo dimostra anche il fatto che appena uscito l'album nel febbraio 2016 ha letteralmente monopolizzato lo streaming in Italia nelle prime 24 ore dal rilascio. Ha stabilito l'allora record italiano di streaming su Spotify, piazzando tutti i 13 brani della tracklist nella top 50 nazionale, superando i 2 milioni d'ascolti in un solo giorno. È un disco effettivamente clamoroso, è un disco che molto si discosta però in realtà dall'altro in sfida, e cioè quello di Ivan Graziani, motivo per cui la sfida è molto aperta ma anche molto complicata. 3791 600 190, a decidere il disco che passerà il turno sarete proprio voi. Già vedo qualche messaggio, tra poco ne inizierò a leggere qualcuno. Insomma, non fate i timidi, anche se la sfida è particolarmente difficile, ma noi un altro semifinalista lo dobbiamo decretare.
2: La donna del porto.

Tempo di una canzone, Mary Lou di Mannarino, e la sfida si accende. Vince mi ha scritto: grandissimo album quello di Salmo, che quindi colleziona un voto. Di tutta risposta arriva Vincenzo, che ovviamente vota per Ivan Graziani, quindi già risultato di parità, ma situazione che si sblocca subito, c'era da aspettarselo. Con i dischi in gioco, Ballata per 4 stagioni di Ivan Graziani ed Elvis Beck di Salmo, fate il vostro gioco. 3791 600 190, non fate i timidi, lo so che la sfida è difficile, ma è anche affascinante proprio per questo. Rock Spot.

0: 1878, sa di felicità.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
4: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
3: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
5: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06-789-346 o WhatsApp al 334-840-7923.
3: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
6: State ascoltando Alta Fedeltà. Suona come sei.
7: E rientriamo dal break con la nostra prima novità fresca di giornata. Loro sono i Finnegans con Pierpaolo Capovilla. Dimmi la verità.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

per la terza settimana nell'alta rotazione di Radio Rock Italia, la novità dei Finnegans insieme a Pier Paolo Capovilla, si chiama Dimmi la verità, da Bala Urs, quarto lavoro in studio della band brianzola, che si avvale di diverse collaborazioni di rilievo. Una di quelle è proprio quella del brano che abbiamo appena ascoltato, con il fondatore e leader del Teatro degli Orrori, Pier Paolo Capovilla, che poi insomma è diventato anche un attore famoso ed è diventato anche un personaggio molto molto da meme, diciamo così, per essersi un attimo annoiato durante il discorso del ministro della cultura prima dei David di Donatello. Ma questa è un'altra storia. Dimmi la verità è un sound che mescola indie rock, post punk e noise, autodefinito dagli stessi brianzoli come Brianza Core. Va bene, le 15:51 di questo mercoledì, un disco dei Voina e poi vi parlo di Tempo.

Vi parlo di tempo, ma tempo speso bene. Quante volte vi siete ripromessi di adottare uno stile di vita sano, di gestire le vostre giornate più in sintonia con il vostro corpo e la vostra mente, magari rispettando gli orari, con regolarità e autodisciplina, cercando di incastrare le vostre giornate in una routine salutare e costruttiva. E non sto parlando dei soliti buoni propositi, buoni quanto fulminei propositi di inizio anno, cioè io dico proprio nel corso dei giorni, quei giorni in cui siete distrutti e sfranti, magari di corsa, vi siete dimenticati il cellulare a casa, il compleanno del vostro miglior amico o della vostra miglior amica e vorreste soltanto addormentarvi per 6 o 7 anni e svegliarvi più responsabili e zen. No dai, scherzi a parte, che vi piaccia o meno, che siate o meno avidi ricercatori di quella che si potrebbe definire la giornata perfetta, ho deciso oggi di fare un po' di teoria. Perché si parte sempre dalla teoria, no? Per poi mettere in pratica. Anche se poi la pratica non ci riesce benissimo, sapere la teoria ci mette in una condizione ottimale. Almeno ci mette un passo avanti.

Ve la faccio ed è quella della giornata perfetta. Sì, avete indovinato, siamo finiti con tutte le scarpe dentro la serie. Ci sono cose che non si possono comprare, per tutto il resto c'è un ricercatore. I ricercatori in questo caso sono quelli della University of British Columbia, che hanno pazientemente e meticolosamente analizzato le abitudini quotidiane e i livelli di stress di alcuni cittadini di non lo so, di dove sta l'università, insomma, adesso quante domande, via. E che hanno fatto? Hanno trovato una formula, almeno pare, matematica della giornata ideale. Hanno stabilito in qualche modo, per prima cosa, una sorta di precisissima ripartizione del tempo per andare un po' ad ottimizzare la salute mentale e il benessere psicofisico. Quindi abbiamo proprio una, come dire, ripartizione del tempo piuttosto incastrata e piuttosto, come dire, se fate la somma di tutte le ore arrivate alla fine della giornata, sì, macchinosa forse, se vogliamo dire, insomma, molto molto serrata, ecco, questo potrebbe essere anche il modo di definirla. Ne parliamo subito dopo. C'est Fantastique di Mille.

0: La gente stanca, non scopa, non dorme, arriva scema al 27, canta mille in questa sua Se Fantastic. E direi che evidentemente questa gente non ha seguito le indicazioni degli scienziati della University of British Columbia in merito alla ripartizione ideale del tempo. È ideale, l'abbiamo detto subito, quindi insomma dobbiamo prendere con le pinze quello che si dice. Però, come vi dicevo, si inizia dalla teoria, si mette piano piano in pratica e magari le cose migliorano un po'. Ecco, sarebbe da dirlo sicuramente ai nostri datori di lavoro, perché questi scienziati ci dicono che bisognerebbe dedicare un massimo di 6 ore al lavoro e già ci cambierebbe tutto o quasi tutto. Il resto del tempo andrebbe diviso così: 6 ore dedicate agli affetti stretti, quindi alla famiglia, famiglia che possa essere quella di nascita o quella che ci si è scelti per vivere la vita, 2 ore di socializzazione attiva con gli amici, anche lì insomma magari un bel aperitivo, una bella chiacchierata, secondo me va bene anche una chiacchierata al telefono visti i tempi che corrono, 2 ore di sport o palestra, quindi da dedicare al proprio fisico, all'attività fisica, 1 ora interamente dedicata a mangiare, quindi dedicandosi alla propria nutrizione, ne conterei 2 se consideriamo pranzo e cena, il resto al sonno, mi verrebbe da dire, l'ho aggiunto io, non c'era, però insomma che facciamo, non dormiamo, si parte molto molto male. Se non ho fatto male i conti, sommando tutto ne resterebbero 6 per dormire, forse bisognerebbe fare qualcosina in più, però insomma per ora i conti tornano.
1: Facciamo

Allora, cominciamo a fare qualche analisi, qualche valutazione, perché secondo me manca prendersi del tempo per sé. Non è male, insomma, dedicarsi delle ore della giornata proprio per il proprio benessere. Io ragionavo sul fatto che 2 ore al giorno di attività, a parte che 2 ore sono tante secondo me di sport al giorno, poi non si fa sport tutti i giorni, si sa, quindi diciamo che quelle 2 ore nell'arco della giornata che dovrebbero essere dedicate allo sport o alla palestra, secondo me un giorno sì, un giorno no, potrebbero diventare del tempo per sé, no? Per leggere un libro, per ascoltare un disco, per dedicarsi ad un hobby o ad una passione. In ogni caso, facendo il calcolo proprio al centimetro sulle ore della, al minuto, diciamo, sulle ore della giornata, ne avanzano solo 6 per dormire. Io lo so che tanti di voi avranno pensato, ma 6 ore a notte sono troppo poche. Ok, non sono tantissime, però vogliamo sfatare questo benedetto mito delle 8 ore a notte? Non è così. Allora, lo ha detto la scienza, eccoci qua di nuovo nell'ambito della scienza. Dormire troppo o troppo poco può farci invecchiare prima. C'è stato proprio uno studio che ha analizzato i dati di 500.000 di persone per capire come la durata del sonno influenzi l'invecchiamento biologico. Ebbene, pensate che il risultato principale è che sia dormire troppo poco che dormire troppo è associato ad un invecchiamento accelerato e a un rischio maggiore di malattie cardiovascolari, metaboliche e neurologiche. Bene, qual è il risultato? Che le persone biologicamente più giovani dormivano in media tra le 6 e mezzo e le 7,8 ore per notte.

poi quante sono 7,8 ore a notte? Cioè, come facciamo a quantificare questo 7,8? Vabbè, l'importante è arrivare subito prima delle 8 ore, capito? Che sono state per noi una chimera, cioè una cosa messa lì, un obiettivo di tutti, che se solo dormivi magari 7 ore o 6 diventavi il demonio. O si può dormire anche 6 ore e mezzo e si sta bene lo stesso, anzi, biologicamente siamo più giovani. Ma oltre alla pura matematica del tempo, la giornata è strutturata secondo dei ritmi

0: Incrocio le dita e mi bevo un caffè, sì, ma con un ordine ben preciso, caro il mio Max Gazzè. La vita com'è? La vita è, se la vuoi fatta bene, se ci vuoi mettere le giuste cose, se vuoi uno stile di vita sano, la devi organizzare un pochino secondo degli orari precisi, secondo anche un ciclo che è piuttosto naturale. Tutto parte dal mattino, mi sento di dire anche ovviamente, ma anche lì con tutta una serie di, come posso dire, con una routine flessibile, strutturata per assecondare quelli che sono i naturali ritmi biologici del corpo. Prosegui poi nel pomeriggio fino ad arrivare a sera, ci sono degli orari ben precisi, ci sono delle cose da fare perché bisogna mangiare leggero, perché bisogna, ve lo dico, ve lo anticipo, lo so che è una grande rottura di scatole, lo so che sono un po' moralizzatore quando vi dico queste cose, però limitare molto l'utilizzo dello smartphone, insomma capite che per metterci dentro tutto intanto ci vuole tanta pazienza. Intanto ci vuole tanta autodisciplina, non l'automeditazione che canta Max Gazzè, e soprattutto ci vuole chi vi dice come si fa. E chi ve lo dice come si fa? Io. Non ho tempo adesso perché andiamo al break, ma tra poco vi riassumo tutto.
1: Rock

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?

0: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
1: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
2: Questa è
3: Alta Fedeltà.
2: Suona come sei.
4: E comunque dentro questa routine quotidiana non volete metterci della bella musica? Alcuni dei pezzi che vi suggerisco di ascoltare ve li faccio sentire direttamente io, così non dovete fare neanche lo sforzo di cercarli. Uno di questi è uno dei classici anche di Radio Rock Italia ed è di Pino Daniele o Scarrafone.
2: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

il primo disco del, cioè il primo pezzo del lato A del disco di Pino Daniele, che si chiama Un uomo in blues, l'undicesimo disco in studio del cantautore, 1991, e classico di Radio Rock Italia alle 16:20 di questo mercoledì pomeriggio, che incede piuttosto lento, mi sento di dire. Il post prandiale è sempre questo, cioè non è che ci possiamo tirar fuori. Oddio, in realtà forse sì. Vi stavo raccontando qui su Radio Rock Italia ad alta fedeltà delle routine che possiamo quantomeno puntare. Cioè, adesso non vi dico che dobbiamo fare tutto quello che si dirà da qui in poi, però mirare ad una semi-perfezione sicuramente ci può aiutare. Da dove si comincia? Si comincia ovviamente dal mattino. Bisogna svegliarsi con la luce del sole. Fateci pace con questa cosa. Quindi tecnicamente dormire o con le serrande alzate o con gli scuri aperti, così come dicono alcuni, che ad oggi, se calcolate poi che il sole sorge verso le 6:20, significa alzarsi alle 6. Cioè non è così, secondo me, gravoso. In ogni caso dovete cercare di non fare i vampiri, cioè fate entrare la luce per svegliare i vostri ritmi biologici. Anche se dormite tutto al buio, mettete la sveglia alle 6 e poi aprite tutte le finestre a palla di cannone. La luce del sole fa bene perché regola i ritmi circadiani e migliora l'umore. Regola importante, questa proprio segnatevela con la matita, con l'evidenziatore, giù le mani dallo smartphone per i primi 30 minuti. Sono 30, è mezz'ora, dai. Tanto la cacca la fate dopo, lo so. È dura, ma il vostro cortisolo vi ringrazierà, assolutamente. E il caffè? So che molti di voi la prima cosa che fanno è prendere il cellulare e sull'altra mano c'è la tazzina di caffè. Aspettate almeno un'oretta, meglio due, per mantenere alti i livelli naturali di energia. Avevo un

0: come noi, poveri come noi. Il destino è sempre una sorpresa per tutti. Tre sensi di colpa per la mia fortuna e l'orgoglio per il mio sudore e il mio impegno. Ho capito che il vero eroe è chi sa giocare abilmente tutte le sue carte.
1: Per aumentare i livelli naturali di energia, poi una bella colazione proteica male non fa. Adesso non voglio farvi la Benedetta Rossi della situazione, quindi lascio a voi cercare le ricette sia dolci che salate per un'ottima colazione proteica. Io posso dirvi che in realtà dopo la colazione si consiglia di iniziare a lavorare piuttosto presto, perché come dice anche la dottoressa Kolkatz, prima inizi, prima finisci. Ora, mi rendo conto, l'utopia delle 6 ore da dedicare al lavoro che ci hanno così un po' trasmesso i ricercatori della British Columbia, direi che, insomma, mi rendo conto che è un po' un'utopia, appunto, e sposta un po' gli equilibri di questa giornata tipo che vi stavo raccontando, ma del resto si parla di perfezione, a quella dobbiamo mirare. In ogni caso, il picco cognitivo dura poche ore, quindi è molto importante sfruttare la mattina per fare le cose difficili, con una bella pausa all'aria aperta circa le 10:30, quindi a metà mattinata. Poi pranzo leggero senza smartphone, anche qui ricordatevi di tenere lontano il telefono da voi, e senza troppi carboidrati. In questo modo eviterete non solo di distrarvi con lo smartphone, ma anche quel classico abbiocco pomeridiano che tanto somiglia ad un coma farmacologico. Ma la giornata è ancora lunga, ve la racconto dopo.

Riguardo il caffè a stomaco vuoto alla mattina, ci tende a precisare Vince al 3791 600 190. Sappiate che rovina la valvola del reflusso e quindi a lungo andare il reflusso perenne vi assisterà, e ci assicura Vince che non è affatto piacevole. Conclude il messaggio ricordandoci: mai il caffè a stomaco vuoto, bastano anche due biscotti. I biscotti sono anche un piacere, e poi io mi fiderei onestamente di Vince. Ma noi eravamo arrivati già al post prandiale, vi dicevo insomma di non rimpinzarvi troppo, e se non vi siete proprio riempiti di carboidrati, il momento post prandiale è ideale non solo per ascoltare il mercoledì alta fedeltà, ma anche per un bel brainstorming e lavoro di squadra magari con i vostri colleghi. Importante secondo me, ma non solo, anche secondo la scienza, comunque chiudere la giornata lavorativa secondo me intorno alle 3 sarebbe ideale. Ma proprio ideale, e forse anche utopico, ma ideale. E perché dopo il lavoro è il momento ideale, anche questo, per l'attività fisica, e non troppo tardi, perché poi bisogna lasciarsi il tempo di docciarsi e preparare la cena per tempo, anche perché gli scienziati concordano tutti sull'anticipare la cena, che mangiare presto aiuta la digestione e prepara il corpo ad un riposo profondo. Se voi mangiate alle 10 e poi alle 11 andate a dormire, vi rimane tutto sul groppone come il cinghiale della pubblicità. Invece sarebbe ideale cenare per le 19 circa, alle 20:30 avete già sistemato la cucina, siete pronti per il divano, vi guardate un filmetto, un episodio di una serie TV, tempo insomma un'oretta e mezza, e via, filmetto e a letto. Chi va ammazza? Vi dico io. Stile di vita sano del resto stiamo puntando, eh?

Mi è firmato Damo Brici questo pezzo che abbiamo appena ascoltato su Radio Rock Italia, ma vanta due featuring d'eccezione, quello di Frankie High Energy e di Willy Peyote. Eravamo rimasti sul divano, no? In realtà avevamo detto la scienza consiglia di mangiare presto, ideale sarebbe cenare verso le 19, perché aggiungo io, così entro le 8:30 più o meno avete finito di sistemare, siete pronti per il divano, un'ora e mezza di film ci catapulta alle 10 e lì potete andare a letto oppure fare qualcosa che è molto molto utile, ma che al tempo stesso è anche la vera sfida della serata, e cioè il coprifuoco digitale, molto molto difficile, lo so. Non ci vanno a genio gli schermi prima di dormire, sarebbe importante tenerli da parte, cioè mettere quella modalità non disturbare ma poi non usarli più, cioè metterli già sul comodino con la sveglia impostata per il giorno dopo, perché che succede? La luce blu dei telefoni inganna il cervello facendogli credere che sia ancora mezzogiorno, comunque giorno e non notte, non il momento di andare a dormire, e lo fa bloccando la melatonina. Quindi spegnete tutto, regalatevi 7, secondo me vanno già bene, ore di sonno continuativo, ne va senz'altro della vostra salute.

Ecco, se poi siete tra quelli che la sera guardate le serie TV e non vi staccate mai perché volete vedere il finale di stagione, beh, allora questi piani ci saltano tutti, perché andrete a dormire oltre la mezzanotte e poi svegliarsi alle 6 potrebbe essere un problema. Piccola parentesi rispetto a questo discorso riguarda i Panta, che abbiamo ascoltato proprio qui su Radio Rock Italia con finale di stagione. Si chiude il capitolo della band romana capitanata da Giulio Pantalei. Si sono esibiti insieme per l'ultima volta in occasione della serata Romanchester, che c'è stata sabato scorso, se non ricordo male, proprio all'Atlantico di Roma. Ultimo live, Giulio tra l'altro ospite la scorsa settimana nella Rookie Pirina 500 da Lele Guzzardi, una bellissima intervista, un bellissimo gruppo. Vi invito ad ascoltare qualche pezzo dei Panta. I pezzi dei Panta rimarrà anche la loro mente e la loro voce, quella del leader e fondatore Giulio Pantalei. Vi consiglio anche di seguirlo sui social perché fa tante cose belle ed interessanti. Gli mando un saluto ed un abbraccio perché insomma ha fatto parte comunque della mia vita e di alcune mie serate romane. Insomma, i Panta sono stati tanta roba.

Bellissimo pezzo di Elman Holde, ci ricorda che quello che deve essere sarà. E per chiudere anche un po', riprendere e chiudere il discorso sulla giornata perfetta di cui abbiamo parlato in questa puntata di Alta Fedeltà, bisogna riconoscere che è abbastanza faticoso trasformare una giornata perfetta in una giornata poi reale. Ma allora qual è il vero messaggio che vi volevo trasmettere in questa puntata? Non è di certo quello di impazzire cronometrando la nostra vita, ma di capire in fondo cosa conta davvero, di chiedervelo e di rispondervi. Magari togliete un'ora ai social, regalatela ad un amico, ad un familiare, togliete un'ora alle preoccupazioni, regalatela ad una camminata, ad un libro oppure ad una bella canzone, e ricordatevi, la perfezione non esiste, ma un equilibrio migliore. Io direi di sì.

0: tanta pazienza, non potete più aspettare. Invece, se volete votare al 3791 600 190 uno dei dischi in sfida per il Championship Vinyl oggi, si tratta di votare Ballata per 4 stagioni o Elvis Back, ballata di Ivan Graziani, o Elvis Back di Salmo. Uno dei due dischi andrà in semifinale, sarete voi a deciderlo. Potete farlo, come vi dicevo, con il numero di telefono, ma vi rimane poco meno di un quarto d'ora, oppure sui social network _fexino_ troverete la storia da domani mattina, la storia sondaggio, oppure sulle pagine social di Io Sono L'Eletto, Lele Guzzardi, che tra poco sarà qui. Punto di domanda.
1: Rockstar. Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia i Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: State ascoltando
11: Alta Fedeltà.
10: Suona come sei.
0: Entriamo dal break, poco meno di un quarto d'ora, vi dicevo, vi divide dalla Rocky Pirina 500 che ci sarà. Ma adesso vi ho messo così, vi ho insinuato il dubbio sulla presenza o meno di Lele Guzzardi. Tra poco vi racconto tutto, prima una delle nostre novità, quella dei Sì, Boom, Voilà, quelli buoni.
12: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza. Fai un

Avete fatto un cazzo di movimento sexy, vi vedo, vi vedo. Le 16.50, una delle novità in alta rotazione qui su Radio Rock Italia è quella dei Sì, Boom, Voilà, si chiama Quelli Buoni. Sono diverse le settimane di permanenza nell'alta rotazione per il pezzo di questa, di questo supergruppo. Fa sempre molto effetto dire supergruppo. Di fatto lo è, perché mette insieme, tra gli altri, adesso vi cito, Roberta Sammarelli, ex Verdena, Giulio Ragno Favero del Teatro degli Orrori, poi c'è la voce di Naip, nessun artista in particolare, lui si chiama Michelangelo, non ricordo il cognome, comunque se la strilla bene su questo pezzo che arriva dopo l'hype suscitato prima dall'annuncio di questa formazione, poi dal tour, dalla pubblicazione del disco, insomma tanto hype che però credo che siano riusciti a reggere piuttosto bene, perché che io sappia il live, il tour è andato parecchio bene, sono stati parecchio forti, il disco insomma è piaciuto molto e Caparezza canta il secondo album, è quello più difficile, loro arrivano con questo singolo che doveva necessariamente dimostrare di poter sostenere tutto ciò che si era detto di bello rispetto a loro, e possiamo dire che l'ha fatto. 10 minuti vi dividono dalla Rochipirina 500, il che potrebbe rendervi anche parecchio contenti. No dai, scherzi a parte, ascoltiamo questo non super gruppo ma

Si chiama Supermacchina il pezzo che apre il disco Effetto Florida dei Giovedì, band romana composta da 5 ragazzetti, nata nel 2018 con l'urgenza di suonare dal vivo e dare forma a nuova musica, solo che il giovedì era l'unico giorno disponibile per le prove e a quel punto lo hanno preso come nome della band. È diventato il loro simbolo, una promessa settimanale di musica ed edizione alle 16.54 qui su Radio Rock Italia in Extremis, il voto di Maria Pia per Ballata per 4 stagioni di Ivan Graziani, che a questo punto passa in vantaggio su Elvis Beck di Salmo. Ancora pochi minuti per votare, ne avete molti molti pochi, poi si passa ai social network e la prossima settimana una nuova sfida, un nuovo semifinalista per questo campionato dei dischi che invecchiano bene. Chiudiamo questa puntata con il disco dei Von Dutty, Una storia moderna.

0: nostra.
1: Era l'ultimo pezzo di questa nostra giornata di oggi. Come di consueto sono pronto a trasferire, a passare il testimone alla Rocky Pirina 500. Per oggi non ho davanti a me Lele Guzzardi, bensì Silvia Austini. Buonasera.
2: Ciao, buonasera Federico, come va?
1: Abbastanza bene, no, abbastanza bene, dai. Mi sento di essere arrivato in fondo sano e salvo. Tu invece sei pronta ad arrivare alle 20 sana e salva?
2: Non lo so, lo scopriremo solo vivendo. Ecco, è tutto una corsa in salita e discesa, come sarà, come al solito, la mia selezione musicale.
1: Ok, tu che di solito in realtà sei al microfono il martedì, tra le 3:15
2: 17.
1: Io mi sbaglio sempre, lo stesso orario di Alta Fedeltà, peraltro. Ok, quindi ti possono ascoltare lì oppure rimanendo sintonizzati su Radio Rock Italia. Lele mi dice sempre una cosa:
2: che
1: la Rocky Pirina 500, se ne prendi due non diventa 1000.
2: Esatto, noi adesso dobbiamo arrivare a forse pure più di 1000, perché abbiamo portato, anzi porterò il caos, quindi il caos allo stesso tempo può far abbassare il livello di principio attivo, lo può alzare, quindi è tutta una variabile.
1: Infatti la reazione che si può avere mischiando Chaos Control, che è la tua trasmissione, e la Rocky Pirina non ci è dato sapere.
2: No, esatto, non si sa. Diciamo che l'abbiamo vissuta sia al giorno di Pasquetta ed è stata difficile raggiungere i 250 mg di Rocky Pirina, eh?
1: Molto complesso. Va bene, per tutti coloro insomma che hanno voglia di un po' di principio attivo, restate all'ascolto, perché la Rocky Pirina, tra l'altro, oggi, domani e dopodomani.
2: Esatto, quindi dovremmo portare avanti questo grande livello di...
1: Hai capito come fanno quelli bravi?
2: Esattamente.
1: Perché lasciano...
2: Tanto, lui dove starà non lo sapremo mai, perché sicuramente starà in mezzo a, non lo so, da qualche parte a fare cose, a prendere il sole, a fare esercizi, chi lo sa.
1: Non ci è dato sapere, no. Domani ci sarà un Federico, che è Federico Corsi, venerdì ci sarò io,
2: esatto,
1: alla conduzione del la Rocky Pirina. Va bene, buona puntata cara Silvia.
2: Grazie.
1: Divertiti, passa tre ore in allegria e insomma,
2: esatto, portatemi anche un po' di caffè, un po' di gelato, un po' di qualcosa per reggere questo momento difficile.
1: Va bene, con Alta Fedeltà ci risentiamo mercoledì prossimo tra le 15 e le 17, con Chaos Control martedì prossimo tra le 15 e le 17. Se volete un po' di Rocky Pirina 500 restate qui, venerdì ci sarò anch'io, insomma mi raccomando, sempre all'ascolto di Radio Rock Italia. Fate i bravi, vi voglio bene. Ciao, ciao,
2: ciao.
3: Avete ascoltato Alta Fedeltà. Suona come sei.

0: Se il malumore si è impossessato di te,
1: non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: Capito?
3: E buon pomeriggio, ben ritrovati su Radio Rock Italia. Io sono Silvia Austini e questa è la Rochipirina 500, che vi terrà compagnia come al solito dalle ore 17 fino alle ore 20. Saranno delle tre ore intense. Vedremo, anzi cercheremo di capire che effetto farà questo mercoledì pomeriggio. Intanto saluto e ringrazio Federico Clemente, che vi ha tenuto compagnia dalle ore 15 fino alle ore 17, e tutti gli altri compagni di avventura. Vi ricordo sempre i contatti 3791 600 190 per interagire con me. Vi ricordo sempre dove potete ascoltare, da Plus e Streaming su Roma e Provincia, e altrimenti su 96.6, se in questo momento, ma io lo spero per voi, vi troviate direttamente al mare. E quindi adesso iniziamo a fare questo, il saltello di Paolo in Frasca, che di solito viene anche detto disc to disc. Sentiamo un po'

sono sempre io, Silvia Austini, a tenervi compagnia per il pomeriggio di oggi. Ma adesso, dai, che effetto fa? Sentiamo un attimo che cosa succede se il tuo schiavo sta arrivando.

E dal tuo schiavo sta arrivando, ritorniamo sempre all'interno del mondo della Rocchi Pirena 500 per portare un po' di caos all'interno di questo programma. E adesso perché non portarlo con Alberto Camerini? Quindi mi raccomando, giovincelle, giovincelle,

E quindi adesso invece ritorniamo sempre nel mondo della rocchipirina 500, o anche in questo momento la definiamo caospirina 500, e andiamo invece in questo momento all'interno del mondo degli I Hate My Village con Yellow Black.

0: Rock Sport. Estate, parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2020.

0: 26. Info su deghi.it.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
1: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: State ascoltando Rocky Tirina 500.
6: Se ne prendi due, non diventa mille.
7: E adesso è arrivato il momento del nostro disco classico per eccellenza. Ci catapultiamo direttamente nel 2023 con i Linea 77 dall'album Numb con Fantasma.
5: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

77 ci fanno arrivare alle ore 17:21 di questo mercoledì 27 di maggio. 27 di maggio che per noi romani e non solo, anche dalle altre regioni, non direi che stiamo nel 27 di maggio, direi direttamente che ci troviamo forse all'incirca al 25 di luglio per il caldo che fa e per ormai, non lo so, nel modo in cui pure ci stiamo liquefacendo. Elena 77 quindi direttamente dall'album Numb con Fantasma, brano che secondo me tutto l'album loro è invecchiato nel migliore dei modi. E a proposito, mi sono pure resa conto che la canzone che stiamo adesso per sentire, anche questa è invecchiata per bene. E paradossalmente il gioco del caso ci porta direttamente sempre nel mese di maggio del 2003. Quindi ci ascoltiamo il secondo, secondo me, di Caparezza.

per niente invecchiato male, Caparezza con Il secondo, secondo me. Rimanendo sempre ancorati al momento nel 2003, adesso ci addentriamo nel mondo dei Marlene Kunz. Album che in questo caso, nel caso loro specifico, non stiamo al secondo e neanche al terzo, ma invece al quinto loro album in studio, direttamente dal Senza Peso, Ci siamo amati.

ci siamo amati. E quindi qui adesso già stiamo iniziando a dare i benvenuti, ben ritrovate e ben ritrovati ad Isabella, a Roberta con il bimbo Ale che ci stanno ascoltando da Ferrara. Invece poi salutiamo tutti quanti altri voi che mi mandate i saluti oppure che non volete scrivere. Perché non volete scrivere? Ecco perché non volete interagire, vi vengo a cercare. E niente, così, oggi voglio fare pure la cattiva ma non riesco. Quindi ritornando a noi, abbiamo saltellato giusto per ricordarvi un po' di canzoni del 2003, quindi abbiamo sentito direttamente dall'album Senza Peso i Marlene Kunz. Poi inizialmente siamo partiti con i Linea 77 con Numb, poi per poi arrivare alle Verità Supposte di Caparezza. E perché adesso non addentrarci, anzi usciamo direttamente dal 2003, addentriamoci direttamente nel 1999 con i Blu Vertigo dall'album Zero. Zero, ovvero la famosa nevicata del 1985.

vertigo. Quindi adesso siamo direttamente atterrati nel 1999. Ma vorrei anche dire, a parte salutarvi, ricordarvi sempre i contatti, quindi 3791 600 190 per interagire con me e anche per portarmi, se mai passate per la redazione, un caffè e un gelato, perché qui ci stiamo letteralmente squagliando. Fatemi sapere anche dalle parti vostre come state cercando di risolvere questi problemi eccessivamente calorosi, anche perché tra l'altro io dovrei fare da adesso una dichiarazione ufficiale, ovvero fino all'anno scorso, anche l'anno prima, ero una grande amante del caldo, io lo amavo, lo adoravo, eravamo eravamo veramente culo e camicia, due cose insieme, lo amavo, e invece adesso non più, cioè già da adesso non lo sopporto, quindi no. Intanto, ritornando sempre ai grandi tormentoni estivi e non solo estivi, se io vi dicessi, a voi che avete passato sempre l'adolescenza nel mio periodo brutto della vita, quindi tra gli inizi anni 2000 fino al 2010, ma se io vi dicessi tutto è possibile, chi vi ricorda? la sapete, lo so che la sapete, ma non posso farvi ascoltare questa, ma vi faccio sentire

0: Avete capito che adolescenza triste e allegra allo stesso tempo abbiamo vissuto con queste canzoni? Ma io, per fortuna vostra, non vi posso far sentire Everybody's Fool degli Evanescence o altrimenti tutto ciò che riguarda la discografia di Cristo dei Linkin Park e tutto ciò che rientra anche nei primi The Horizon. No, i primi The Horizon no, perché sono un po' più dopo il 2006. E invece anche i Blink, i Green Day. E invece, visto che qua stiamo cercando anche di farvi ascoltare qualcosina, vediamo se ci riesco. Perché non ricordarsi questo tormentone?
1: Uno sguardo che rompe.
0: Adesso mo tra poco lo togliamo, giuro.
1: Uno sguardo ha detto.
0: Ve lo ricordate?
1: Penso.
0: Anche lui ci ha travagliato la vita. Sì.
1: Uno sguardo.
0: Già. E pensare che il biglietto del concerto suo io me lo sono preso e ci sono andata. E quindi adesso qualche secondo e arriviamo al ritornello. Un attimo. Tutto ciò che so, basta. E quindi niente, adesso andiamo direttamente nel mondo della musica che ci piace a noi. Andiamo nel mondo dei Violet Anatomy con Masturbation.

0: Ok, quindi adesso abbiamo di poco allentato la tensione con sì, con masturbation, no? E quindi l'avete già capito per quale motivo. E quindi per non cadere in altre baggianate, che poi la polizia della radio viene qui e mi mena il caos del mio archivio. In questo momento mi ha passato una canzone a caso, e la canzone è di Raffaella Carrà. Perché rido? Perché voi direte, questa è matta, ride da sola. Sì, rido anche da sola, perché Raffaella Carrà ha anche partecipato all'interno dell'album che abbiamo appena iniziato per qualche secondo sentito, e ha collaborato con Raffaella Casamia di Tiziano Ferro. E quindi non so, ce la teniamo adesso? È il momento della pubblicità.
1: Rockstar. Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Questo è Rocky Pirina 500.
11: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: E dopo questi tre rintocchi, ormai sapete che cosa accade. È arrivato il momento della nostra prima novità insieme.
11: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Greta Elisa Ravelli, Rampoldi all'anagrafa. E invece si chiama Greta Grida con Peggio di me, è la nostra novità. E come abbiamo, come ha spiegato l'artista stessa, il brano è una dedica a chi non riesce a controllare le proprie emozioni e finisce per annebbiarsi durante i conflitti. Quindi ditemi voi in quanti lo fanno, perché siamo parecchi, penso. E allo stesso tempo questa canzone proprio rappresenta quella, quella attrazione paradossale verso qualcuno che riesce a tirare fuori, a proposito, il peggio di noi. E quindi, visto che l'abbiamo lanciata e nominata prima, perché adesso non addentrarci direttamente nel mondo di Raffaella Carrà con tanti auguri? Quindi tra noi oggi, con la Rocchipirina 500, anzi con la Caospirina 500, si balla, si ancheggia e si fanno cose. Mi raccomando, per favore ballate, abbassate i finestrini e cantate.

siamo ritornati all'interno della Rocchipirina 500, anzi oggi la chiamiamo Caospirina 500. Sono Silvia Ostini, Lele Guzzardi. In questo momento non si è ben capito dove si trova, ma a quanto pare mi hanno rinchiuso dentro la radio del rock italiano e mi dovete sorbire tutta la settimana, ecco. Quindi, anzi, domani vi lascio un po' di pausa, giusto per riposare un po' le orecchie, perché qui capisco che zompettare da una canzone, da un genere a un altro, da uno stile a un altro, può essere difficile, anche da un mood a un altro. Invece mi state scrivendo al 3791 600 190 che, mi state proprio passando tutti i consigli per vivere al meglio l'estate. E in molti di voi mi dicono, mi state dicendo, ma principalmente Roberta mi dice: ma tu sei matta, hai sempre amato il caldo e ora adesso lo respingi? No, non sto dicendo che lo respingo, non, assolutamente no, sto dicendo che il livello di sopportazione è leggermente intollerabile, è proprio sotto il livello zero. Quindi intanto adesso ci addentriamo nel mondo dei pancreas con le mani in alto.

cerchiamo di capire insieme quali sono i motivi belli e brutti per amare ed odiare, anzi per farci piacere e non piacere l'estate, mettiamola così, perché amare e odiare alla fine fondamentalmente è più o meno lo stesso sentimento, poi dopo prende direzioni diverse, quello sicuramente, ma alla base è comunque un sentimento che si prova, forse diciamo che ci fa amare e odiare e poi rendere totalmente indifferenti, forse l'opposto di amore e odio è proprio l'indifferenza. Quindi anziché qui entrare in discorsi un po' più complessi, perché sono pure le 6 di sera, quindi per favore fatemi sapere sempre voi quello che state facendo e invece mi scrivete al 3791 600 190 che il bello dell'estate sono le cicale. Quello sì. Però se tu non riesci a dormire in piena notte e ti fai il riposino pomeridiano con le cicale che ti entrano dentro le orecchie, non so quanto possa essere bello e divertente, eh?

invece in molti di voi mi stanno dicendo che l'estate, al di là delle cicale, al di là di tante altre cose belle, ce ne sono anche di brutte, quindi ovvero che diventiamo un po' più irritabili, eccessivamente irritabili, quello è anche perché comunque la temperatura del elevata ovviamente poi ci porta a delle difficoltà proprio anche di circolazione del sangue nel corpo. E poi alcuni di voi invece mi avete detto: la troppa luce a me fa girare le scatole. Ma come, la troppa luce ti fa girare le scatole, Andrea? Ma per quale motivo? È la cosa, secondo me è una delle cose più belle in assoluto, che io, vabbè, ho un ricordo vecchissimo di molto tempo fa, che appena uscivo da lavoro e tornavo a casa, che erano già le 8 di sera, a parte che il cielo sembravano già ancora le 6, le 7 di pomeriggio. Quindi mi ricordo che poi mi prendevo una birretta, mi fumavo una sigaretta o guardavo il cielo nel nulla e fissavo il nulla cosmico, e poi guardavo l'orologio ed erano già mezzanotte. Cioè, l'estate anche ha questa capacità di farti saltare orari, non neanche te ne rendi conto. E vabbè, visto che prima le abbiamo chiamate le cicale, per quale motivo non ascoltare?

Quindi adesso dobbiamo pure aprire un doppio sondaggio. Quindi oltre a dirmi cosa vi piace, cosa non vi piace dell'estate e cos'è che vi porta proprio all'esaurimento nervoso delle cose che potete vivere in estate, Martina dice, anzi ribalta proprio le carte in tavola. Lei dice che preferisce fare letteralmente la doccia bollente calda, perché poi esci dalla doccia e stai meglio. Avrei un po' da ridire, va bene, ma il suo compagno invece utilizza la fa una doccia eccessivamente gelida. Io, vabbè, a parte che non voglio essere la vostra bolletta dell'acqua, però mi chiedo, ma tutto bene? Ma perché? Quindi voi siete pro con o contro doccia bollente o doccia gelata? Io vi direi un po' tiepida, perché aiuta, ecco. Però bollente, bollente o gelata, gelata, uscite da lì che svenite nel giro di un istante, no?

invece adesso andiamo direttamente a scavallare il le ore 16. Ci addentriamo invece poco prima della pubblicità con i Vintage Violence.

0: Rock Sport.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: State ascoltando Rocky Tirina 500.
10: Se ne prendi due, non diventa 1000.
11: E adesso è arrivato il momento del nostro disco classico.
9: Il classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: E ritorniamo nel mondo della Rocchi Pirina 500, sono le 18:21 e abbiamo già passato una buona parte della diretta insieme e ce ne mancano altre tante. Non mi metto a fare i calcoli a mente perché pure io ho delle forti difficoltà. Invece, ritornando al tema dell'estate, in molti di voi, anzi no, principalmente un messaggio vorrei leggere. Per la persona molto romanticona, anzi molto più nostalgica, le manca la... cioè per lei il ricordo dell'estate è la Macedonia che faceva sua nonna e che però purtroppo ora non la sa fare da sola come la faceva lei. Io non so come la poteva fare, però sì, è vero, ci sono delle cose che non riusciamo più a rivivere perché ormai passate, finite, anche perché le facevano i nostri nonni, noi facevamo noi da bambini. Invece c'è chi è totalmente contrario all'abbronzatura e dice: odio direttamente il voler avere per forza la pelle abbronzata. Ma ultimamente stavo anche leggendo che non è totalmente in voga adesso la cosa di avere la pelle super abbronzata, non so, però la cosa positiva è che fa bene anche alla vitamina D. E quindi ora ci sentiamo Lucio Corsi.
1: Ad apparire per ultimo è sempre il numero del binario.

freccia bianca lo spirito di un capo indiano che entra dentro le bocche spalancate delle montagne in Liguria.

Sì, le città sono belle da vedere, ma anche le città si svuotano, quindi il bello dell'estate è anche questo delle volte, che non c'è l'assenza del traffico, il bello è proprio questo, l'assenza del traffico, la città vuota, delle volte gran parte degli amici che vanno via perché sono studenti o lavoratori fuori sede o perché partono semplicemente e vanno in vacanza. Ecco, sì, questo è una cosa sia bella che brutta, perché delle volte vedere una città sì, caotica, piena di macchine, di persone, vederla poi vuota è difficile, però forse non è più totalmente veritiero questo concetto, perché comunque ormai Roma, nel nostro caso, ma come anche Milano o come anche altre città storiche, è difficile che si svuotino totalmente, ecco. Invece in molti di voi mi dicono che le cose belle anche dell'estate sono i concerti e i festival. Ti dirò, sì, è vero, è verissima questa cosa, anch'io mi sono presa già un boato di concerti, di biglietti di concerti a cui partecipare. Dimmi a quale concerto andrai a vedere e vediamo se riusciamo anche a parlare un po' di concerti, vediamo.

ho una fissa. Mi state scrivendo al 3791 600 190. A parte i ritardatari non hanno... Devo pure specificare questo, che io sono Silvia Ostini, in questo caso in sostituzione di Lele Guzzardi, la Rocchi Pirina ufficiale del pomeriggio. E invece oggi lo sostituirò io, domani ci sarà Federico Corsi e dopodomani Federico Clemente. Quindi a sostituire sempre la Rocchi Pirina 500 e oggi sono io il principio attivo e mi dovete un po' sopportare, mettiamola così. Mi state dicendo anche al 3791 600 190 che avete, ad esempio Sara mi dice che trova la bellezza anche nella bellezza allo stesso tempo è brutta come cosa di mantenere un decoro minimo, ovvero il trucco si scioglie, la maglietta puzza di sudore, i capelli sono ingestibili, l'aria fredda dei condizionatori ti fa venire un mal di cervicale, vorrebbe andare in letargo direttamente in estate per poi svegliarsi direttamente in autunno. Penso che sia la cosa migliore forse, sai? E invece noi adesso ci sentiamo Alice Caronna con DDL direttamente dall'album 6.

invece mi scrivono sul canale WhatsApp che il bello per alcuni di voi che, a cui piace partecipare, o anche se vogliono mai provarlo a fare, è anche partecipare al Pride. E beh, sì, anche quella è uno degli eventi belli che accadono nelle città nel periodo estivo principalmente. Alcuni di voi invece mi dicono che era bello partecipare al Festival Bar, proprio ricordando invece i festival degli anni 90, 2000, forse anche 80, se, beh, sicuramente. Invece chi ho aizzato gran parte delle ascoltatrici dicendo che perché vogliamo parlare, e mi dicono direttamente questo, ma perché vogliamo parlare della ceretta da ritoccare al millimetro o del fastidio del reggiseno? E beh, anche quello va detto, ma il reggiseno potete anche non metterlo, nel senso, per stare più comodi, ad esempio nel mio di caso specifico tendo a non metterlo, a meno che non sia proprio il caso limite che lo devo portare per andare al lavoro, nei musei, va bene, ok, però tendenzialmente potete anche non metterlo, non è un obbligo, come, cioè, non è che state andando ad uccidere qualcuno. E invece in molti di voi mi dicono che soffrono proprio di irritazioni cutanee e invece si trovano con delle cose molto scomode addosso, delle bolle, pure io, eh.

Gli After Hours nell'ora della Rocky Pirina 500. Sono sempre io, Silvia Austini, a tenervi compagnia. In molti di voi mi state anche scrivendo che hanno trovato totalmente scomodo, quando erano bambini, stare al mare. Per quale motivo? Perché si annoiavano in questa fase di ozio. Quindi, annoiandosi al mare, preferivano fare altro, quindi andare in giro, e dopo un po' diventa noioso. Per alcune persone stare direttamente là in spiaggia, sì, giocare, fare le passeggiate, bruciarsi dal sole, ustionarsi, mangiare il gelato, ma vabbè, sì, indubbiamente farlo tutti i giorni per 3, 6, 9, 12, per quasi 120 giorni è un po' pesantino, quello indubbiamente, però qualche volta, per una settimana, due settimane, che ci può stare. E invece arriva una richiesta, è arrivata poco fa, al 3791 600 190, proprio parlando di Milano. Per quale motivo non cantarla all'interno della canzone, che già iniziate a sentire l'intro? Questa è In questa grande città. La canzone è fatta è proprio dei Tre Allegri Ragazzi Morti, con la partecipazione di Jovanotti. In questa

0: Italia sono i tre allegri ragazzi morti insieme a Jovanotti, e proprio così parla direttamente della città di Milano. E quindi tra pochissimo ci salutiamo per un brevissimo break, quindi per la pubblicità, e poi ritorniamo insieme.
1: Rockstar. Estate, party, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch, e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Questo è Rocky Pirina 500.
8: Se ne prendi due, non diventa 1000.
0: E avete capito ormai che con questi tre rintocchi è arrivato il momento della seconda nostra novità.
8: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

In cerca di uno schianto è l'open track del disco di Willy Peyote, Anatomia di uno schianto, che cita e campiona il pezzo famosissimo dei Subsonica, Tutti i miei sbagli. La voce di Samuel in questo brano specifico è stata campionata dal brano originale. I Subsonica non hanno partecipato alla realizzazione della canzone, quindi non è una collaborazione, come è già invece successo in precedenza, ma è un vero e proprio omaggio di Willy Peyote ai concittadini torinesi, i Subsonica. E quindi, visto che ormai stiamo quasi per scavallare la fine della nostra seconda ora insieme, per addentrarci nella terza ora, vorrei anche chiedervi questo, ovvero, ma siamo riusciti ad arrivare a quota 500 nel senso di principio attivo? Perché io mi sento un po' giù in questo momento, forse perché avrei bisogno di gelati.

Diciamo che i gelati costano ormai veramente tanto, perché non so, l'altro giorno stavo andando a mangiare un gelato da una parte vicino casa e ho visto il costo della coppetta, della coppetta piccola, e ho detto no, mi sa che forse, sai, e quindi sì, direi che costano veramente tanto. E invece vorrei pure chiedere a voi se per caso avete una preferenza a livello invece di gusto del gelato, cioè chi lo preferisce con latte lattosio e quelli proprio belli ciotti ciotti, e invece chi è più, come dire, più healthy, che li preferisce invece un po' più fruttati, ecco. Io invece ve lo dico dopo, ma allo stesso tempo stavo anche pensando che sì, il bello dell'estate, tutto bellissimo, dobbiamo essere comunque pronti al peggio, perché ci sono i turisti che fanno cose strane, un po' come lo dicono i Casino Royale, forse, mi sa, eh.

proprio per questo dobbiamo essere pronti al peggio, perché qualche giorno fa all'interno proprio della Fontana di Trevi, tanto ormai viene utilizzata come piscina pubblica, altri turisti si sono gettati dentro e gli addetti ai lavori, e non chi di competenza, si è dovuto anche muovere non solo a gestire il marasma dei turisti, ma anche a cercare di bloccare la persona e bloccarla per poi dopo far arrivare le persone addette. Direi che comunque qua siamo tutti grandi fenomeni, come anche chi poco fa si è buttato all'interno di uno dei navigli di Milano. Diciamo che siete tutti grandi fenomeni, anzi no, proprio fenomeno, direttamente.

0: Invece mi state scrivendo al 3791 600 190 che diventate in estate dei grandi cinefili, ovvero vi rinchiudete all'interno del cinema, sì, per guardare dei film ovviamente, ma per usufruire dell'aria condizionata. Beh, direi che siete anche dei grandi furbi. Non ci avevo mai pensato, però forse perché sono un po' tonta, un po' fessacchiotta per certi versi, come anche immagino tanti di voi vi rinchiudete all'interno dei centri commerciali così, giusto per fare una passeggiata tra una cosa e un'altra. E invece uno dei consigli che mi arrivano sempre all'interno del canale WhatsApp è quello del divieto di vestirsi di nero, perché come ormai tutti sappiamo, il nero trattiene il calore e i raggi. Beh, però per i darchettoni come me che si fa? Beh, andiamo in giro per Roma o le nostre città per fare che cosa?
1: Ne ho lette le novelle, saggi e poesie, ma quando ho letto Magno, Bevo e Tifo Roma,

C'è chi mangia, beve e tifa Roma e c'è chi mi sta continuando a mandare messaggi sul canale WhatsApp della povera Fontana di Trevi, che è stata tempestata di persone che si fanno i tuffi, gli piace buttarsi al suo interno. Ma per quale motivo? Sono cose che non capisco. Poi nel mio di caso specifico, lavorando anche a contatto con turisti, ne vedo veramente di ogni, anzi questo forse è anche il minimo delle cose che ho visto. Però veramente, ma per quale motivo vi lanciate? Sì, fa caldo, indubbiamente avete bisogno di acqua, eccetera, ma anche meno. E invece, a proposito di fastidi random, troviamo anche chi alle 10 del mattino trova la macchina già rovente, come ad esempio invece chi trova, sì, come avevamo appena detto, anche l'irritabilità e la difficoltà di avere anche un'automobile con l'aria condizionata. E per, diciamo, le persone come me, quelle strane che a cui non piace per niente, è il trovarsi a mangiare l'insalata di riso, che perlomeno nel mio di caso, come anche nel caso dell'ascoltatrice Roberta, la odiamo veramente tanto. E invece adesso abbassiamo un po' i toni, perché ci siamo divertiti, abbiamo scapocciato, abbiamo ballato, e adesso andiamo direttamente a casa dei Velvet con Bosso, con Scrivimi quello che fai.

I Velvet con Bosso, scrivimi quello che fai, quella canzone che è stata involontariamente dedicata a una persona che in particolar modo in questo ultimo anno e mezzo è stata importante per un nostro ascoltatore e che ha voluto proprio scrivere direttamente al 3791 600 190 per dire che gliela dedica, perché la sua partenza all'estero risulta sì pesante, perché sì, abbandona Roma, perde Roma, ma perde anche gli amici, i migliori amici. E sì, hai ragione, diciamo che hai toccato indirettamente anche una mia corda. E quindi, visto che stiamo in questo momento un po' cambiando il mood, andiamo direttamente a sentirci anche Senza di te dei Gazebo Penguins, che poi sì, solamente nel titolo un po' ci rientra. E ritorniamo tra poco, dai.

500 e sono sempre io, Silvia, a tenervi compagnia. Vi terrò compagnia, quindi, sia oggi che oggi solamente io, quindi dalle 17 fino alle ore 20, e invece tra domani e poi dopodomani ci sarà Federico Corsi e successivamente dopo Federico Clemente. Quindi mi raccomando, poi arriveranno poi ritornerà di nuovo un po' e sempre il solito classico amico Lele Guzzardi a tenervi compagnia, ma tanto ormai basta, avete capito questo. E quindi adesso una piccola breve canzoncina e poi ritorniamo insieme.

0: invece no, sono ritornata. Ho deciso di ritornare per qualche altro secondo perché non so fare i calcoli. Ero convinta che la pubblicità arrivasse ai 14, ma invece no, arriva ai 15. Vabbè, che fa? E quindi nulla, ragazzi, vi volevo anche dire che cosa, che arrivano sempre altri messaggi al 3791 600 190 di altri motivi per odiare un po' l'estate. E molti di voi mi dite i balli di gruppo o anche i tormentoni estivi. Sì, queste sono le due più grandi difficoltà che dobbiamo tenerci ormai, mi sa di sì. Rockstar.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Ascolta Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni. Un brano urban pop rock dalle sonorità potenti e tese, prodotto da Fabrizio Simoncini con preproduzione di Fidel Fogaroli, che denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a risvegliare la coscienza critica. Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e su YouTube con videoclip ufficiale.
3: State ascoltando Rocky Tirina 500.
4: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: E adesso ritorniamo insieme con il nostro disco classico ed è il momento di Frankie High Energy, MC, insieme a Riccardo Sinigallia.
3: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Nicola, che cosa stavi facendo, eh? Hai perso la prima ora e 40 minuti. Sono riuscita a fare forse un calcolo a mente, non lo so, non lo diciamo ad alta voce. Però dove stavi? Dove stavi tu? Perché abbiamo qui parlato di uno svario di cose. Svario è quell'unità di misura che si utilizza a Roma tendenzialmente, che definisce, è un'unità di misura che definisce il tempo, è un po' come una fracca. Una fracca è tanto, uno svario è un po' meno. E quindi allo stesso tempo Isabella dice che lei detesta chi vuole mostrarsi. Quindi il mare per lei non è solamente un luogo di relax, ma una passerella. E là ti do totalmente ragione. Odia l'estate perché non riesce mai a truccarsi, come anche ti sei trovata, non senza neanche saperlo, con la collega ascoltatrice Sara, che dice la stessa identica cosa, e non riesce ad uscire di casa non prima delle 18, ma io metterei anche prima delle ore 20, perché le 18 è per i temerari, tipo me, che ho voluto aprire la porta e la finestra e togliere il condizionatore alle 18, e poi c'è un attimo ripensato, ho detto ma forse sai, preferisco questo tepore del condizionatore all'interno dello studio. E niente, quindi ritornando un po' al tema secondario, quello della come si dice in italiano? Non mi viene, della decompressione della settimana e del mese, un po' complicato. Diciamo che i 99 posti con cortocircuito ci prendono a pieno. Perché? Perché sono stati giorni veramente complicati e

che poi stavo pensando, no? A proposito di tormentoni estivi, ci sono. Forse negli ultimi 2 anni siamo stati un po' aggraziati, per certi versi, con alcuni generi musicali che poi possono piacere e possono non piacere. Non stiamo qua a, a sputare odio e veleno sugli altri. E invece, a proposito di musicisti, di gruppi che secondo me meritano veramente tanto di diventare un piccolo tormentone per gli ascoltatori romani e non solo, sono loro, ovvero gli Algoth con Marform. No, oddio, non so più leggere, ciao!

Ma ecco, sono riuscita a sciogliere la lingua nel giro di 3 secondi. E quindi, ritornando comunque a noi, anche alle cose un po' urticanti dell'estate, sono anche le zanzare, che oltre a il prurito, alle infezioni che possono provocare, sono anche una rottura di scatole, perché come in questo momento ho avuto la bellissima idea di aprire la finestra e di, come dire, farli entrare. E quindi in questo momento sto ballando una sorta di ballo di San Vito, con la testa ferma piazzata davanti al microfono e il corpo che si muove. Forse la mia origine pugliese in questo caso mi sta aiutando, perché mi serve a questo. E c'è invece chi mi scrive al 3791 600 190 che la cosa più anche urticante è la situazione all'interno dei mezzi pubblici e non solo, ovvero la gente che non si lava. Però avrei anche una piccola cosa da ridire, perché per chi non mi conosce, o chi mi conosce da poco o per niente, la mia vena polemica è anche questa, cioè trovare un po' l'altro punto di vista, che sì, va bene, possibile pure che non si lavino, però è probabile pure che invece purtroppo hanno una sudorazione che l'odore è quello, quindi per noi può sembrare che una persona non si lavi dal 15-18, ma in realtà si è lavata prima di uscire di casa, ma poi in realtà purtroppo a livello ormonale non può aiutarlo o aiutarla. E quindi adesso cerchiamo di capire come reagire all'estate, ma non solo all'estate, precisamente come reagire al presente, e poi ritorniamo insieme.

arriva anche un altro momento polemica non voluto da me, ma dagli abitanti della zona, e me l'avete proprio specificato voi, della zona di Furio Camillo, ovvero i lavori stradali fatti nelle ore più inopportune, che però in realtà sì, può essere scomodo perché sentiamo tutti quanti il rumore delle persone che lavorano, e ci sta perché anche loro lo devono fare, però allo stesso tempo ci aiutano anche ad evitare di trovare costantemente lavori durante l'arco della giornata, quindi cioè bellissimo assolutamente, però che volete fare? Dobbiamo avere tutti quanti i tappi alle orecchie per dormire e metterci un po' l'anima in pace. Poi la cosa che più ci dà fastidio e dà fastidio a tutti quanti noi è anche il fatto che in molti purtroppo abbandonano gli animali. Questa è un po' la piaga d'Egitto degli ultimi, non so, infiniti anni. E niente. Quindi questo, ritorniamo comunque a noi e alla musica con Meno male che ci sei tu, dei Sic Tamburo con Motta.

Meno male che ci sei tu, Isik Tamburo, insieme a Motta. E quindi abbiamo ormai un po' toccato tutte le varie nostre corde interne, quindi dalle canzoni dove abbiamo ballato, canticchiato, ci siamo anche un po', abbiamo scoperto nuove canzoni e abbiamo anche ricordato alcuni tormentoni un po' che hanno toccato gli anni dal 1999 fino al 2007 e poi siamo arrivati fino al 2026. E soprattutto abbiamo anche un po' toccato il momento di persone che vanno via dalla nostra vita, non solo per sempre, ma perché si trasferiscono, partono. Quindi abbiamo toccato anche poi quelle corde un po' più tristi, melanconiche per noi. E invece con questa canzone abbiamo pure capito che sì, meno male che ci sei tu, perché comunque ci sono quelle persone che ci rendono felici nonostante tutto. Ma invece, citando invece Emma Nolde, che abbiamo capito essere un po' la portavoce del nostro nuovo anno, con quello che deve essere sarà, per quale motivo? Ascoltate bene il testo, perché dobbiamo lasciare andare tante cose e giurarci delle cose nuove.

0: Quindi Emma Nolde descrive alla perfezione, diciamo, tutte quelle promesse, citando un po' quello che ci siamo detti a gennaio, alla prima puntata del nuovo anno. Ci siamo promessi delle cose, quindi essere sì sinceri con noi stessi, ma non anche obbligarci a dover per forza essere performanti. Delle volte dobbiamo anche metterci in ridicolo e neanche ritirarci un po' troppo. E quindi niente, adesso noi non dobbiamo ritirarci davanti a lei.
1: Rockstar. Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Questo è Rocky Pirina 500.
5: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: E con questi tre rintocchi definiscono che cosa? Che siamo arrivati alla fine delle nostre tre ultime novità. E adesso tocca a lei.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: dai.
1: Tutto quanto passerà.
2: Yotta con Aldair. E invece, ritornando un po' alla fine proprio dei nostri vari argomenti, chi ci scrive? Isabella 3791 600 190, che lei spesso, citando anche la canzone di Emma Nolde, che lei spesso si mette in ridicolo ed esagera. Mentre prima si faceva dei problemi, adesso sinceramente si abbraccia un pochettino, anche perché comunque vuoi o non vuoi, se qualcuno ti deve prendere per i fondelli, comunque lo fa. E quindi diciamo che questa forse è una considerazione che molti di noi arrivano forse superando varie esperienze della vita, oppure raggiungendo un'età precisa, non lo so, però sono quelle cose che ti fanno dire, fanno fare un po' quello scattino e dire ok, sono cresciuta, ah, chissà. E quindi intanto, ritornando comunque a noi, spesso e volentieri tocca anche chiedersi scusa.

E quindi ragazzi e ragazzuole, siamo quasi giunti ai saluti finali. Saluti finali che invece anticipano direttamente l'arrivo di Sara, con che vi terrà compagnia dalle ore 20 fino alle ore 22 e poi e vi porterà direttamente tra le brande. Successivamente poi domani mattina vi rimetterà giù, anzi vi porterà giù dalle brande a suon di schiaffi, sveglie, un qualcosa vi farà fare Marco Bosco, e poi ricomincia il girone dantesco con Dario Cecchettani, Joe, Marco Giandomenico, Federico Corsi al posto di Rocchi Perina 500 e successivamente poi ricomincia tutta quanta la normalità con Riccardo Magni. E invece intanto facciamo una cosa, vi faccio ascoltare l'ultima canzone che ci fa un po' scrollare tutte le energie che abbiamo accumulato, la tensione, quindi urlate a questa canzone perché tanto è quella che a noi ci piace, quella dove il metal, le chitarrone e i bassi, le batterie sono quelle che ci piacciono tanto. Urlate, mi raccomando.

0: sulla fine della canzone, sugli ultimi urli e le ultime grida, io vi saluto e vi ringrazio. Ci sentiamo direttamente venerdì prossimo dalle ore 13 fino alle ore 15 al posto di Sofia Baldolini. E mi raccomando, comportatevi bene con Sara, per favore.
1: Avete ascoltato
2: Rocky Pirina 500. Se ne prendi 500, due, non Rocky diventa 1000.

0: Siamo solo noise. Musica e parole in stato confusionale.
1: E sono le 20:01, spaccate, ma il merito di questa puntualità non è mio, bensì di Silvia, che vi ha tenuto compagnia oggi al posto di Lele Emanuele Guzzardi e la sua Rochipirina 500. Inizia adesso Siamo Solo Noise, come ogni mercoledì che si rispetti ormai alla fine di maggio. Io sono Sara, siamo insieme come sempre ormai in questo 2026, ma anche nel 2025. Questo palinsesto non è più nuovo, da qui al 2026 saremo sempre di mercoledì dalle 20 alle 22. Come state? Oggi fa caldo, eh?

Moon, abbiamo iniziato così questi primi minuti di Siamo Solo Noise e che ci condurranno fino alle 22 oggi, come ogni mercoledì. Dicevo, oggi dopo una bellissima sostituzione, quindi un pomeriggio sera tutto al femminile, come la voce appunto di In June. Il contatto, se volete raccontarci come state, io sto molto bene, in realtà sto presa bene perché sono molto fan del caldo, ma confesso, spero che non si esageri. In realtà il contatto che vi dovete sempre ricordare per ogni evenienza è il 3791 600 190.

20:09, siamo solo Noiz e ovunque qui a Roma e in Italia. Si trattava di Clatrus Archeri, spero di dirlo bene, un duo che nasce nel 2022 tra Roma e Latina come risultato dell'incontro artistico di due musicisti, Eliano e Davide, che dopo anni di maturazione personale e musicale decidono di fondere le loro visioni in un progetto che va oltre il semplice fare musica, ma proprio un processo, l'hanno definito loro stessi, di autoesplorazione. Tra l'altro questo nome bizzarro richiama il fungo, io sto un po' in fissa con i funghi, funghi medicinali, mi compro libri su queste cose qua, che si diffonde involontariamente grazie alle sue piccole ma tenaci spore, un'immagine che riflette appunto la filosofia del duo. Andiamo avanti oggi, che siamo presi benissimo con quello che più ci piace, in particolar modo con i tormentoni Siamo Solo Noiz, Bud Spencer Blues Explosion, Adriano Viterbini in ogni sua manifestazione. Ci piace sempre e comunque. Medio Oriente.

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Questo è...
3: Siamo solo noise.
2: Musica e parole in stato confusionale. Ed è appunto in stato confusionale che annunciamo il primo classico di oggi. Siamo solo noise per Subsonica con Tutti i miei sbagli.
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Tutti i miei sbagli su Subsonica. Era il 26 agosto 2000 quando pubblicavano Microchip Emozionale, l'album simbolo, no, del nuovo millennio, dei 2000, in cui Subsonica in realtà riuscirono un po' a mescolare nuove istanze della club culture e dell'elettronica, no, il trip hop, il drum and bass con rock, rendendoli in un certo senso digeribili, popolari, no, per quelli che erano ovviamente i parametri del gusto italiano dell'epoca. E noi ce ne andiamo avanti in musica quando sono le 20:21, quindi quasi mezz'ora di Siamo Solo Noise e abbiamo ancora tanto di cui parlare, tanto da ascoltare qui su Radio Rock Italia. Arriva anche Mannarino per un po' d'amore.

siamo ascoltato in lungo e in largo, perché è passato spesso qui in rotazione su Radio Rock Italia, Per un po' d'amore, e dopo Ciao, che era invece il primo estratto che ha inaugurato il nuovo percorso artistico di Mannarino, quindi uscito veramente fresco di pacca, questa sensazione così di instabilità, non sappiamo cosa siamo, ma in realtà neanche quanto dura. Per un attimo però dice ci teniamo stretti. Noi nella nostra programmazione Mal di Mare ricordiamo anche i contatti e come ascoltarci qui su Radio Rock Italia, in DAB Plus nel Lazio scaricando l'app gratuita per iOS e Android, in streaming siamo sempre su radiorockitalia.it, ma ci siamo anche in FM sui 96.6 a Roma e nel nono municipio su tutto il

Ed è la Rettore a chiudere la prima mezz'ora di Siamo Solo Noise. Ben trovato Filippo, che ci scrivi anche se mi dai del lei. Io non sono così vecchia, non mi ci far sentire, ti prego. E sì, e dice che hai sbagliato numero, ma non lo so. Noi comunque rispondiamo, ci siamo sempre comunque. Una risposta non si nega mai a nessuna. E per te, in realtà, io l'ho preparato, Andrea Lazzaro De Simone. Aspetterò.

tratta di Andrea Laszlo De Simone, Aspetterò, e bentrovata a te Isa, buonasera, come stai? E sì, allora, noi parleremo oggi di tante cose, anche di cinema, di spoiler, ma prima, non prima, di esserci ascoltati un pezzo, qui come al solito la programmazione mal di mare, cazzotto nello stomaco, senza avere un vero perché, un filo logico, arrivano i Mexican, ma in acqua.

ecco, mea culpa, stavo anche chiacchierando, invece di passare musica e chiacchierare con voi, mi sono messa a chiacchierare, mea culpa. Bene, allora, stavamo dicendo che parleremo anche di cinema oggi, in particolare di quel capolavoro che è Kill Bill, che torna in sala dal 28 al 3 giugno, però si chiama Kill Bill, The Whole Bloody Affair, la versione integrale dell'opera di Quentin Tarantino con Uma Thurman, pensata per riunire in un unico film appunto Kill Bill 1 e Kill Bill volume 2. Quindi non è il film nuovo di Tarantino, né il famoso decimo ultimo titolo della sua carriera, ma è un ritorno al passato, in effetti, in una forma speciale, cioè quella più vicina alla sua idea originaria. Cioè aveva concepito lui Kill Bill come un'unica grande storia di vendetta, poi fu divisa in due parti per la distribuzione cinematografica. Il risultato è appunto una maratona tarantiniana che permette di seguire senza soluzione di continuità Beatrix Kiddo, la sposa dall'incubo del massacro, al regolamento di conti finali.

0: siamo ributtati nel mood delle novità, perché anche questo, Transparencies volume 1, è uscito, è un lavoro del 2026 dei Mood, e c'è un po' di tutto in questo ritorno di questa band modenese, forse un po' troppo di tutto, però perché insomma c'è elettronica, dub, hip hop, quindi sì, grande ammasso dell'indie, però molto molto bravi. E adesso le larve, mi chiedeva Isabella di che cosa parliamo. Parleremo di tutto e di più, come al solito. Stavamo parlando di Kill Bill, ma del nuovo Kill Bill, la versione integrale e unita che unisce volume 1 e volume 2. Ma prima le larve, che tra l'altro sono in diretta qui su Radio Rock, a fianco alle sale di Radio Rock Italia.
1: Oggi mi è volato il tempo, è passato nel silenzio di un riposo privo di senso.

0: mia cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: Ciao, sono Roberto Col e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
5: Ah, ma quindi non è un'operazione?
4: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
6: Studio Col, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
7: Studio Col, la cura completa del vostro sorriso.
8: State ascoltando
9: Siamo Solo Noise.
8: Musica e parole in stato confusionale.
9: Eccolo qua, il primo classico di Siamo Solo Noise. Oggi a Radio Rock Italia arrivano I'm Not Blonde Like Miley Cyrus Says.
8: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Matt Blunt, la novità a Radio Rock Italia, siamo solo Noiz, alias Chiara Castello, Camilla Benedini, un duo elettro di Milano. Loro sono attive dal 2014 e questo è il nuovo disco, Eleven, di Art of Being a Couple, che contiene anche il singolo poi con Rachele Bastreghi dei Baustelle. E il titolo celebra proprio i loro 11 anni di sodalizio artistico e la relazione personale. Per la prima volta troviamo tanti testi cantati in italiano, oltre all'inglese, che è poi la lingua madre di Chiara Castello, appunto italo-americana. Questi invece sono gli Off Laga, Disco Pax, Robespierre.

Robespierre, quando sono le 20:54 e stiamo parlando, poi ho lasciato appeso il discorso, come sempre mi capita, siamo solo noi, se lo sapete, il filo logico qua non esiste. Comunque stiamo parlando di Kill Bill, The Whole Bloody Affair, e la differenza più importante che ci sarà in questa versione, a cui preparatevi, durerà 4 ore e 41 minuti, quindi andate preparati con vettovaglie e cibo. Comunque c'è la struttura, si elimina la separazione tra i due volumi e dicevamo viene presentata la storia come un unico film, quindi non ci sono i riassunti iniziali del volume 2 e gli elementi legati alla divisione appunto originale dell'opera. La vendetta della sposa quindi ha un andamento più compatto, senza stacchi netti che per anni poi hanno separato la parte più di azione da quella più western, dialogata e malinconica.

E si parlava di Kill Bill, la nuova versione di 4 ore e 41 minuti. Stavamo dicendo le varie modifiche. Tra quelle più attese c'è anche la sequenza della casa delle foglie blu proposta a colori, perché nella versione americana di Kill Bill, volume 1, parte dallo scontro contro gli 88 folli, passava al bianco e nero, attenuando visivamente l'eccesso di sangue, no? Quella parte splatter della scena. Qui invece si ritorna ai colori originali, quindi il combattimento ha proprio la forma cromatica più estrema, un impatto molto molto più forte. Quindi la versione integrale include una sezione animata più estesa dedicata al passato di Oren Ishii, e quindi è un'aggiunta importante, non perché cambi tanto la trama, ma perché amplia uno dei segmenti che forse sono più riconoscibili del film, no? Quello in cui Tarantino mescola anima giapponese e tragedia criminale. Allora, noi andiamo avanti qui a Siamo Solo Noise, perché il tempo stringe e 99 posse, non c'è tempo.

È un po' il dramma di tutti, non c'è tempo, almeno il mio personale dramma, ma penso di molti, per chi conduce una vita, quantomeno una vita cittadina, perché la città ruba tempo, non so se chi condividete questo aspetto. Comunque io spero di non aver spoilerato troppo rispetto a Kill Bill, che uscirà dal 28 maggio al 3 di giugno. E a proposito di spoiler, vorrei dire, se voi siete stanchi degli amici simpaticoni che vi dicono come va a finire i film subito dopo che avete comprato il biglietto, o siete comunque irritati dai troll che girano su internet e anticipano i finali di stagione, insomma, da oggi potete denunciarli. Da oggi no, in realtà da un po'. Secondo la Cassazione lo spoiler è un vero e proprio reato. Ma va? Ma è lercio? No, lo vediamo dopo, apre la classe.

Lumare, Luyentu. Stavamo parlando di spoiler, perché svelare i finali, beh, in realtà poi il confine è molto labile, no? Tra critica, parlare di un film appunto in maniera così, non con l'intento di spoilerare, e quello di svelare i finali e raccontare le trame nei minimi dettagli, che non è solo fastidioso per chi ama la suspense, ma potrebbe essere anche una violazione del diritto d'autore. Vediamo cosa dicono la legge italiana e europea, perché appunto c'è questa convinzione secondo cui lo spoiler non violerebbe alcuna norma, perché non si usano contenuti fisici come immagini, clip, però il diritto d'autore in realtà tutela l'opera nella sua interezza, anche nella forma scritta. Quindi secondo la normativa italiana è protetta non l'idea, ma l'espressione creativa dell'idea, quindi la famosa distinzione tra idea versus espressione. Questo vuol dire che non puoi rivendicare la proprietà di un concetto astratto, ma puoi tutelare il modo originale in cui questo è stato sviluppato.

0: Sport.
1: T'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Questo è...
3: Siamo solo noise.
2: Musica e parole in stato confusionale.
4: E ci siamo, altro momento dedicato ai classici di Radio Rock Italia. Arriva il Teatro degli Orrori, direzioni diverse.
5: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

piazza del Teatro degli Orrori, direzioni diverse, quando ci sono di mezzo loro non c'è storia, anche se ci è andato giù pesante Pierpaolo Capovilla, che ha condiviso una amara invettiva contro la sua città commentando i risultati del voto per le elezioni comunali che hanno visto trionfare il centrodestra. Ha detto: vincono le bugie, il turismo, l'arrampicamento sociale e soprattutto, insomma, Venezia è morta, inutile insistere sul cadavere. Così ha scritto appunto Pierpaolo Capovilla nella sua pagina ufficiale di Facebook, commentando i risultati delle elezioni amministrative, e ha attaccato così, insomma, ha detto: vince l'assessore al turismo Brugnaro, il tumore, la metastasi della città, insomma, l'ha presa bene. Continua: vince perché l'ha votato la cosiddetta città metropolitana, non Venezia. La conclusione per Capovilla, che appunto attualmente abita a Venezia, è che venderà il suo appartamento e andrà a vivere da qualche altra parte, perché appunto Venezia è morta.

0: those faces.
1: Your Mom, non vi fate ingannare, perché questa è sempre Radio Rock Italia e siamo noi, siamo solo noi che vi tiene compagnia se non comincio a svalvolare per la fame sino alle 22 come ogni mercoledì. E altro discorso lasciato appeso, non è colpa di nessuno, ma siamo solo noi, è così. Io sono Sara, siamo insieme ancora per un'altra mezz'oretta. Dunque, parlavamo di spoiler e di sentenze, perché appunto si potrebbe essere denunciati per spoiler. Ci sono varie sentenze, perché nel caso delle serie TV c'è, cioè, il decreto legislativo 2021-208, secondo cui definisce a tutti gli effetti come programmi audiovisivi protetti dal diritto d'autore, appunto, le serie TV. Quindi non è necessario pubblicare un fotogramma o trascrivere una battuta per infrangere la legge, basta raccontare in modo dettagliato lo sviluppo narrativo episodio per episodio fino a

Paracetamolo, Calcutta, piccolo omaggio a Emanuele Guzzardi che oggi non c'è, e parlavamo di spoiler e diritto di critica. Un confine sottile in realtà è pieno di rischi, perché si potrebbe tranquillamente obiettare: ma non rientra nel diritto di cronaca o di recensione? La risposta in linea di massima è no, perché il diritto d'autore prevede alcune eccezioni, come il diritto di critica, appunto, di discussione, di cronaca o di recensioni. Però sono eccezioni limitate, non giustificano la pubblicazione integrale di trama e finale. Quindi l'uso deve essere limitato a brevi estratti, deve esserci una finalità informativa, in qualche modo critica, scientifica o didattica, che giustifichi la presenza del contenuto protetto. Quindi un sito di spoiler o di trame complete non ha una finalità critica, che non ha, insomma, o informativa in senso stretto, perché non analizza l'opera, non la commenta, ma ne riporta il contenuto. Ecco, questo la Corte di Cassazione l'ha voluto prevenire con la sentenza di cui parlavamo, appunto la sentenza del 19 marzo 2019, affermando che anche l'uso parziale dell'opera può costituire violazione se coinvolge elementi creativi essenziali.

21:33 a Radio Rock Italia, siamo solo Noiz, vi tiene compagnia ancora per mezz'ora. Tutto questo preambolo sullo spoiler in Italia, ma non solo, perché anche in Giappone ci sono casi di spoilerman seriali a cui non è andata benissimo. Per esempio Wataru Takeuchi, amministratore di un sito specializzato in anticipazioni, dopo aver pubblicato descrizioni capillari, sebbene appunto la libertà di stampa consenta ai giornalisti di utilizzare parte di materiale protetto da copyright, il Tribunale Distrettuale di Tokyo ha deciso di condannarlo colpevole di aver infranto la legge che vieta la creazione di nuove opere mediante modifiche creative. Quindi si tratterebbe, creative che conservano ovviamente le caratteristiche essenziali dell'originale, si tratterebbe quindi di una minaccia alla sostenibilità dell'industria dell'intrattenimento. E così questo tizio, Wataru, ora dovrà scontare 18 mesi di reclusione e pagare una sanzione di 1 milione di yen, più o meno 5.300 euro. Arriva anche l'orchestraccia, Lella.

Oh, tu non ci crederai, io non ci ho più visto. L'ho presa al collo e non mi sono fermato. Che quando è nata a terra senza fiato, nel cielo, da uno squarcio il sole è uscito. E io la sotteravo con ste mano, attento a non sporcarmi sul vestito. Me ne sono nato senza guardare indietro. Non c'ho rimorsi. E mo ci torno pure. Ma non ci penso a chi ci sta là sotto, no. Io ci ritorno solo a guardare il mare. Sì. Solo a guardare il mare ci ritorno.

0: Straccia, siamo solo Noiz e passiamo dallo spoiler ai teriani. Sapete chi sono i teriani? Sono quelle persone che appaiono indossando maschere e oggetti di scena, imitando il comportamento degli animali. Si identificano in cani, gatti, volpi, orsi, tra gli altri, insomma. E soltanto che questo fenomeno, che soprattutto riguarda giovani, adolescenti, giovani che si identificano appunto spiritualmente in specie animali non umane, e però ha superato questa questione qui, i confini del social network, per approdare negli ambulatori medici. L'ordine dei medici veterinari, in particolare in Portogallo, è intervenuto perché appunto è un fenomeno soprattutto diffuso anche lì, ufficialmente diffondendo direttive interne per vietare ai propri professionisti di visitare, diagnosticare e curare esseri umani, compresi coloro che si identificano in animali.
1: Lasciami

0: nostro grande amore.
1: La voce è quella di Amalfitano. La decisione di cui stiamo parlando, si parlava di iteriani, cioè queste persone, questi giovani che si identificano in animali, è dovuta al fatto che questi si recano all'estero e cercano assistenza presso cliniche veterinarie, appunto perché si sentono animali in tutto e per tutto. Quindi è intervenuto l'organismo di controllo portoghese, che ha ribadito i confini legali, no, della professione veterinaria, stabilendo che i veterinari non sono autorizzati a eseguire alcun atto clinico, prescrivere trattamenti o effettuare diagnosi su persone, a prescindere dalla loro identità percepita. Quindi, secondo un principio giuridico basilare, per la legge chiunque si identifichi in un animale rimane comunque legalmente un essere umano. Di conseguenza, l'assistenza sanitaria per questi soggetti resta di competenza esclusiva dei medici e dei professionisti della salute umana, e quindi sono state fornite istruzioni chiare su come comportarsi in ambulatorio qualora un veterinario dovesse ricevere una richiesta di consultazione da parte di un teriano, e quindi è tenuto a mantenere un approccio rispettoso e informativo, spiegando i limiti imposti dalla legge alla medicina veterinaria, e indirizzare la persona verso servizi sanitari adeguati, proprio per prevenire violazioni etiche e rimuovere qualsiasi ambiguità all'interno del sistema clinico.

0: Rock Sport. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: State ascoltando
2: Siamo Solo Noise.
1: Musica e parole in stato confusionale.
2: E arriva anche Max Gazzè con L'Eremita, dal nuovo album L'Ornamento delle Cose Secondarie.
1: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Come dicevamo, si tratta del nuovo album Max Gazzelle, Eremita. L'album si chiama L'ornamento delle cose secondarie, arriva a 5 anni dal precedente. Nessun singolo apripista pubblicato e registrato interamente in analogico, contiene 20 tracce per oltre un'ora di ascolto e nasce dalla volontà di recuperare frammenti, idee trascurate nel corso degli anni. Questa L'Eremita parte 2 si ricollega idealmente al brano del 1996, appunto L'Eremita, che era contenuto nel suo album d'esordio. A 3 decenni dopo affronta lo stesso tema dell'isolamento, però non più dal punto di vista di un giovane artista esordiente, insomma il tempo passa, ma con maturità, l'esperienza e la consapevolezza dell'età adulta.

0: E con gli Usmamò siamo arrivati al momento dei saluti per oggi e ci ritroviamo naturalmente mercoledì prossimo. L'orario è sempre questo, 20-22, ma Radio Rock Italia non vi lascia, quindi rimanete all'ascolto perché le selezioni di rock italiano e non solo vi accompagneranno tutta la notte fino alla ripresa delle dirette alle 7 domani con Marco Bosco giù dalle Brande. È stato bellissimo essere con voi ancora per quest'oggi. Grazie, grazie, grazie. Ciao.
1: Avete ascoltato?
2: Siamo solo noi. Musica e parole in stato confusionale.

0: Rock Sport.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Lo Torino non lo sa, cos'è che fa più male? Se la batteria al volume alto dei concerti, oh,

i toraci aperti, la poiana no, è un falco. La gente delle mie montagne vengono via dalle

400 dalla Val Brembana, 700 dalla Val Vicezzo, 500 dalla Val d'Introbbio per la Poiana Nord. No, è troppo a bruciare nelle ciminiere,

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Stanno a Natale, volevo scappare. Non ero più in grado di sopportare. Mia moglie che puzzava di brodo vegetale. E il cane che pisciava sui fogli di giornale. Perché spesso a Natale mi viene il magone. Con le luci, il presepe, tutte quelle persone. Con i pacchi dei regali, con le facce tutte uguali. Col boccone sempre in bocca, come un branco di maiale.

la luce di un'altra età. E continuo a sognare con la casa sul mare, con la spiaggia e una barca per andare a pescare, qualche pesce tropicale o vecchie storie marinare, di stelle cadenti che diventano lampare, ma di mare qui c'è solo questa stupida insalata, l'ennesima portata dell'ennesimo cenone, le farfalle col salmone, lo spumante e il panettone, i ragazzi profumati.

Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Cani affamati nella notte si azzannano, quelli che comandano, quelli come me li condannano, mandano sicari nella notte con le reti, corri svelto se li vedi, sopravvivenza della storia.

pieni d'odio, meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani, occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare al caso, conta. Sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda, sopra un muro grigio vedi lampeggianti. Noi siamo quelli che diventano fantasmi. Sono un cane randagio,

perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passami tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita,

L'amore non esiste, è un cliché di situazioni tra due che non son buoni ad annusarsi come bestie, finché il muro di parole che hanno eretto resterà ancora fra loro a rovinare tutto. L'amore non esiste.